Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

Vuoi si onesta, pura, cioè una rosa. E se io mettessi in dubbio sarria vile. Ma che sto matrimonio non è pa' buia. Tua donna ha da tornare con me o Brasile.

presi da una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore, io si parla così, non naccio d'urte, no, che un morricida caso capo tu sta. Facito conto che

è una bugia che io sono cagato questo. Io saccia che la cavuglio non sapita. Sentite a me, che steppo bene vostra. È inutile perciò che a moglie annita. Che poco t'importa lo consenta mia. Che cosa? Di mano con tua donna te la fuia. No, si lo fai per quando è certo a Dio. Che mano meglio va a sita. A tutti e due. Tu vuoi che hai parla? Ebbene, guardami in faccia. 20 anni fa non ti fa meraviglia. Ma me la doglio caretti in tasti braccia. E tu, Maria mia, tu ma sei figlia.

0: pied, papa. Dice papà, dice papà, dice papà.
1: Il gioco da comune è stato munna, fu sempre il guaio dell'umanità. Mo stai in cielo e mo te trovo in punna, senza un conferi e badà papà. Dice papà, dice papà, dice papà. Si tiene a dire dire l'intatacca, tu tieni tutto munna in mano a te. Ma si sta a luogo poi passa la vacca, come t'accatto pane per sapere. Il genitore parla di morale e dice e carte tu non li ha guardate. Mentre cade ragate Don Pascale, illudite papà, illudite papà, io che la vita so io baccarà.

Dice papà, dice papà, dice papà, il fumo figlio mio t'arruina, perciò sentiti bene, non fuma, nel sigaro ci sta la nicotina, che tu io vieta e te fa consuma. Dice papà, dice papà, dice papà, se vedi di fumare non guardare, tu brutto vizio mai non ho figlia, perché le conseguenze che può dare, uno non può nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri fuori nel petto coniugale il umbiti papà, sto fumando insieme con mamma.

Tito Papa. Tito Papa. Tito Papa. A femmina a che è nata in coppa a terra è stata la croce di tutta la gioventù. Se si donna, il sangue è guerra e si sta bianca, tu non sei più tu. Tito Papa. Tito Papa. Tito Papa. Ma la femmina vuol spendere la mira, se no è un brutto guaio da passa tu. E se io porta fuori di mire, figli e mira, sta moccia e manca aperto tu e giù. Il genitore parla di morale, da mani a sera i suoi consigli dà, mentre chiedi poi nella vita comunale. Chi lo furchi papà, chi lo furchi papà, chi lo furchi papà, t'abbracciava adore mamma.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Oh.

Vaga trovando una caccia forte e andovinata per la pacchè. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'è un vestito per quella a me. Ma caccia mi necessita, per forza la già tenei. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita da buon anno e mezzi Sofia. Non c'è recapillo, non cuorne curallo, ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23. Terete, terete, terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la tinta dei puasti fa, quando mi privano del companatico in gottezzita senza sparrà. Lo so, la vita è

polemiche, una lente in astuccio e la coda di un cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Vag trovana una cascia forta, ma qua cassiere c'ho vagati, certe reliquie, certi cimeli, siete una forbonna spari. San Casimiro, martire, sta cascia fa mavani, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12, rilasciata dall'agenzia, una mano che esige, una grassula specie, una corteccia di cacio vecchio, non fra che

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono scappato tutto quanto pure.

cual nos llamó y chile a la iglesia, a yo putar un saco y con fiesta. A cuando me paré una mañana, a paurada nunca, uy, uy, e incluso pega piedra de invitada, más de un tapioto, marito compañoso, e incluso lo echó a placada, en dos partes de la cara curó el mundo. Stasera poi entrate nel compare, arrivata alla sposa una mattina che si chiama il pornotropo e per suonare butan ha rotta la martellina. Si mare si è lumosa, che frittata, quando trova la mattina scaldata, parraccia si mangerà di mana, la madruanna punta dalla sposa. Si sa, si è da muire settimana, se trova a scherzare in giù una cosa. E qui va il sposi. Poi si sentiva il famoso vuoto, non è venuta questa reputare, che aveva un dolore nello stomaco, l'ha lanciata con un mio compare. E Pumbacchetto stava l'uno bene, la bobina e la cuzzola saia, ma la cuzzetta quando fui la tiene, appena la veretta dava taia. Ma tu ha rubato questi due insate per portarsela la gana mo che paga, si matto i bottigli e situata, se non si accorge che il sogno ubriaca. Andata a campo, ehi là, quella stagina me l'hanno rubata, meno male, passando la guantiera, mi ha rubato un coso lungo e fino, e le dica, cara moglie, questa sera, arrangi tu un pochino di ruggine.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

del tramuno, fiore distrutto, trecentomila lire erano in tutto.

0: concerti.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: sembra felice, guarda giornata.
1: Se è perduta amore o sentimenta, non ce la sta né chi sembra manda, ma la donna 900 ma patiente non mi dà.
0: La femmina è nata, ho cantato.
1: La femmina

0: La innamorata pallida e fina è una popata nella vetrina,
1: come Giubbetti.

0: femmina è nata,
1: fascia.
2: A femmina è nata, babbula.
3: A femmina è nata, babbrata.

solo, torna là dalle praia, avemmo andata da Scia, avemmo andata da qua, avemmo andata da Brasca, avemmo andata da qua, la donna di Brasca, con la nuova, con la

canta la sera Maria Elena, a sana persona fanno sapere.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, scolatè. Ma come tutti i giorni canta adesso, uccello blu marino, scolatè. Tu sei zita e tua sorella sta facendo una mezzana, hai dopo una tagliatella sulla guancia, piccere. Stai attento, stai attento, stai attento, sienta a me. Guarda, io sono di buona pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta, non tradirmi.

si d'un goccio gomma breda, sai che paccare ti do, stella te, te credevi che tu, stella te, ma facci barra tu, se se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. In tutto il corpo mio non c'è un difetto, so sempre meglio di stella te. Tu tieni solo il riso che è perfetto e facci pazza a me, stella te. Tieni i capellini tinti, sei stortina e malandata. Tieni quattro denti tinti e non lo può far sapere, ma io lo saccio, ti conosco, ti capisco, stella te. Io sono giovane, bellino, elegante, profumato, sono fuso, lo fusillo, e nessuno è meglio di me. Stella della rosa marina, te l'avviso, vado a te. Mi fai torti e tortellini, tu mi vuoi passare a me. Si don goccio con uno, si don goccio con due, si don goccio con tre. Stella da, si don goccio con Manfredo, sai che paccara ti do. Stella da, ti credevi che tu, stella da, ma facci barra tu. Se, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché, stella te. Ma non sopporto tanta monossaglia che ve la presta a te, stella te. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne vanti. Fai la faccia, lo tagliarillo, se sei d'ingoccio, piccoli, ti massacro, ti sportoso, stella te. Stella te, se mi rovini, tengo pronta la vendetta, tanta buchi e bucatini, questa pancia di farò. Stella della rosa marina, della vita vado a te. Mi fai torti e tortellini, tu mi vuoi passare a me. Si don goccio con, si don goccio con due, si don goccio con tre. Stella te, si don goccio con Manfredo, sai che paccherà ti do. Stella te, ti credeva che tu, stella te, mi facevi a ragù, se, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te.

ogni matì. Corria cantando fa finestra tu. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi corria sfumando per capire. E piano piano, con mano carezza, questo cappuccia così piccerino, ma da mangiarsi va sapere.

Jesus, sie verdient. Sie verdient, sie verdient.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli.

0: ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta la notte prima? Io ti voglio bene, ma tu sei un, veramente un, ma pare troppo bello.
1: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

0: tutta notte a cia-cia.
1: Tutta notte a cia-cia.
0: Tipi di tipi di tipi di tipi. Che bella Africa sentì.
1: Che bella Africa sentì.
0: Che va bene lingua scura per farci una paura. E vi lo che stanno là tutta andura a sconcertare. Chi ci passa che la famiglia tutta yanga e tutta gira. E vi lo che sotto la frustra l'unico trama. L'unico trama.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, come state? Bene? Avete fatto colazione? Vi siete svegliati? Vi siete alzati? Anzi, io sono una di quelle, vi posso dire la verità, che a prima mattina devo avere un'ora in silenzio, cioè nessuno mi può rivolgere la parola perché sono nervosissima. E vi dico anche che l'Istat, l'Istituto Statistico Scientifico Italiano, dice che è una roba scientificamente provata, cioè che le donne a prima mattina non hanno a sentì e vorrei a nessuno, quindi lasciateci stare almeno per un'ora, ve lo do come consiglio. Benvenuti a Napoli Senza Confini. Oggi, ragazzi miei, preparatevi perché vi dovete attaccare alle sedie. È arrivato qui da me agli studi Rai di Rai Radio Live Napoli Paolo Cerrone. Ciao.
2: Salve a tutti, ragazzi.
1: No, non è Paolo. Scusami, fate entrare Paolo.
2: Sono io.
3: Ma... scusate, ragazzi, stavo un po' aiutando Fabiola ad accompagnarla con una voce femminile. In realtà.
1: Grazie per essere qua.
3: Grazie a voi. Buongiorno a tutti, per tutti quelli che ci ascoltano. In realtà pure io, lo sai, la prima ora non riesco proprio a interagire con tutti. Sembra strano, però...
1: E non sei femmina, però.
3: Non sono femmina. Però un qualcosa dentro di me sicuramente lo è. Si tipo la voce, probabilmente.
1: Secondo
3: però,
1: me sdoppi.
3: Tipo quando mi sveglio e andare al lavoro dalle 7:30 fino alle 8:30 è difficile che interagisco con qualcuno.
1: Vedi, hai visto?
3: Un po' di caffè si va.
1: Allora, quindi non è solo per le donne, per le donzelle. Allora, Paolo, io sono contentissima che stai qui e sono rimasta affascinata da tutto il tuo mondo, da quello che fai e...
3: Grazie.
1: Ti ho visto in scena, ti ho visto sul palco, ti ho visto sui social, a teatro e davvero complimentissimi.
3: Grazie.
1: Ci tengo sempre a dirlo alle persone che mi vengono a trovare, soprattutto perché intanto se le invito perché le stimo, uno.
3: Grazie,
1: due, e vederti qua e dirtelo di persona penso sia comunque bello, no?
3: Questa la stima è reciproca,
1: è una cosa sincera, anche se non ci vedete, noi abbiamo gli occhi quasi lucidi, ecco, in giro ci stiamo anche innamorando.
3: Oddio.
1: Allora Paolo, cosa mi dici, cosa mi racconti, da dove stai arrivando?
3: Vabbè, sto arrivando dalle
1: tre.
3: Sono, ho lavorato stamattina perché oltre a fare quello che faccio ho anche un'impresa di giardinaggio, quindi mi dedico ancora al mio lavoro.
1: Che bello!
3: Lo amo tanto, è un lavoro che mi ha passato papà, quindi io ci tengo tanto a questo. E poi vengo dalle ultime emozioni forti, è stato il Mercadante. Ho fatto tre date al Mercadante, 18, 19 e 20 settembre. Abbiamo fatto sold out tutte e tre date, è stata veramente un'esperienza bellissima, il pubblico ha risposto benissimo, noi siamo stati felicissimi e allo stesso tempo anche loro.
1: Che bello, quindi ora sei nella fase un po' di recupero e di metabolizzare tutto quello.
3: No, in realtà siamo già subito al lavoro per il prossimo spettacolo che si terrà il 9 dicembre alla Cacia.
1: Devo venire.
3: Ah, certo.
1: Devo venire, guarda.
3: Mia ospite.
1: Grazie, no, io sempre me la cavo bene, vedi, mi faccio invitare, ospite. Io l'ho detto proprio quest'anno, prima dell'estate, ho detto quest'anno devo... recuperare un po' tutto il tempo perso perché io sono amante del teatro,
3: sì,
1: non solo farlo, magari ovviamente noi ci divertiamo, ma anche andare lì da spettatore e soprattutto anche per mio figlio che ha 6 anni, comunque vivere di teatro, di comicità, di musical. Ho detto devo andare ogni settimana, però
3: no, ogni settimana è tosta, ma solo perché ci vuole del tempo a disposizione, che è quello che non abbiamo, giustamente. Però ti dico che è la cosa più giusta che puoi fare, perché portare tuo figlio a teatro è motivo di insegnamento, anche perché le emozioni che si trasmettono a teatro, le sensazioni, è tutt'altra cosa. Ovviamente ogni cosa a sé. Il teatro per me è emozione, cioè veramente io mi sento veramente un bambino. È come stare sulle giostre per
1: me.
3: Che
1: bello, ma sia vederlo che farlo?
3: Sì, sì, ovviamente sono due emozioni diverse, però allo stesso tempo sono tutte e due belle.
1: Quindi... Vince quella di farlo,
3: assolutamente.
1: Che è fortissimo. Paolo Cerrone, attore comico, imitatore, creator napoletano, capace di trasformare situazioni quotidiane e conosciamo benissimo anche per i tuoi personaggi diventati virali sui social. Ecco, come Zio Lello e insomma numerosi comunque poi sketch che fai.
4: Zio Lello è uno dei primi, gioia mia, amore, come ti chiama amore, Fabiola. Zio Lello è lo zio che ci hanno tutti un po' in famiglia, no?
1: Cosa, Zio Lello, che diresti a Fabiola tu? Fammi sentire.
4: Fabiola, sei veramente una ragazza in gamba, perché ragazze come te non se ne trovano oggigiorno, capito, no? Sei una guaglione intraprendente, sei simpatica, sei solare, tiene tutte cose per te, gioia.
1: Però...
4: Che ne dici, Uzi, che vai trovare?
1: No, zio, non...
4: Che ti serve, cioè, qualcosa? Non mi cerca soldi che non ci sta niente.
1: No, vabbè, quelli ormai non ci spero più.
4: Ah, va bene, che vuoi fare, amore? Vuoi...
1: No, mi devi dare un consiglio. Anzi, a tutte le giovani come me, che tu lo sai, viviamo comunque in un mondo particolare, facciamo la televisione, la radio, facciamo le cose.
4: Hai ragione, hai ragione. Io l'unica cosa che vi posso dire a tutti voi giovani, perché voi mi sentite una voce un po' anzianotta, no? Però io sono giovane dentro.
1: Bravo.
4: E questo cosa vi voglio dire, zio Lello? Non smettete mai di sognare, giovani, perché il sogno è l'obiettivo della vita. Va bene? Segnatelo, amore. Se no, dai, scusa.
1: Bravo, Paolo Cerrone, sei meraviglioso. Insomma, lui personifica così. Anzi, cambi proprio per me di zio Lello, punto.
5: E lo so, perché c'è stato pure altro personaggio, capito? Sei venuto da Bulgaria, è stato qua con Fabiola, che è mia amica, che ha portato di me dei Rai, che è veramente contento. Io mai visto Rai dentro.
1: Mai.
5: Solo dentro televisione, del mio paese, sì, c'è stato, che è Bulgaria.
1: Che bello, quindi non ti ho reso felice oggi. Oh, come ti chiami?
5: Io mi chiamo Paolochka.
1: Paolochka.
5: Vengo da Bulgaria, tengo mia madre che è di Bulgaria.
4: E tengo papà che è italiano, cosa particolare, è un misto, lo so, sembra strano.
1: Paolo Cerrone, ragazzi, io voglio venire con te il giorno, ci dobbiamo divertire, scrivere e fare delle cose insieme, davvero, ce lo dobbiamo promettere.
3: Un grande piacere.
1: Ce lo dobbiamo promettere.
3: Con l'amicone Danilo che
1: sta là in regia, anche Vincenzo che lì invece ha la regia a faticare rispetto a Danilo.
3: Grazie,
1: invece
3: No, sono bravi tutti e due, Vincenzo e Danilo, tutti e due bravi, ragazzi, un po' appiccicati.
1: Vi lascio con un po' di musica, Io so pazzo, un poco con Mennuio del maestro Pino Daniele, a tra poco.

0: E insomma siamo partiti da Napoli, da quella Napoli che non ha bisogno di essere raccontata perché va solo ascoltata con le sue vibrazioni, con la sua musica, con le sue parole, oltre che le tante parole che la nostra musica ci lascia entrare in posti meravigliosi. Io oggi ho lui che mi fa entrare in posti tipo metaverso, qui Paolo Cerrone agli studi di Rai Radio Live Napoli.
1: Ragazzi, buongiorno, allora, ancora, buongiorno. Sono sempre qui.
0: È sempre qua. Allora Paolo, mo dobbiamo dire, da dove sei partito? Raccontaci un po', che bambino eri, che ambiente avevi intorno, come è nato Paolo Cerrone,
1: questa, artista? Questa è un po' la domanda che mi fanno un po' tutti. Paolo, ma da come è iniziata questa
0: storia? No, però non mettere né tutti. No, io sono andata un po' più...
1: Io sto dicendo che questa è una domanda che mi viene fatta spesso e quindi mi fa molto piacere rispondere alla tua domanda, perché è una domanda che mi chiedono tanto e io non ho mai risposto perché non ho mai avuto il modo di farlo.
0: Ma te la chiedono e scappano.
1: No, in realtà scappano loro. No, però è iniziato tutto da piccolo. Io gioco così con mia madre, perché mamma... Io ho la stessa capacità di mamma, nel senso di cambiare voci. Facciamo questo da quando sono piccolo, quindi per noi è un gioco. Da un giorno all'altro abbiamo deciso di renderlo pubblico con i nostri dialetti, i nostri scherzi, le nostre voci.
0: Che meraviglia!
1: E sta cosa è andata fortissimo. Poi mano a mano facevo uscire un personaggio alla volta. Zio Lello è il fratello di mamma, quindi è uno dei primi personaggi. Poi ho fatto il bulgaro, poi ho fatto il ghanese, la donna. Mamma allo stesso tempo fa tutti i personaggi, fa l'uomo, fa la voce da uomo, la voce straniera, fa tutto anche lei. Quindi però l'ho caratterizzato un po' in più rispetto a mamma, quella è la cosa. Però siamo molto simili.
0: È una cosa che è romanticissima, sì, tenerissima, vero che condividete insieme.
1: Sì, no, ma quello è proprio... Forse il nostro punto di forza è proprio quello, no? La condivisione di momenti spontanei, cioè nel senso io e mamma siamo così, noi ci divertiamo. Delle volte quando faccio i contenuti, lei manco lo sa che io la sto riprendendo, perché ho il telefono in videocamera interna e io ci parlo con lei e quindi escono fuori delle cose molto spontanee, capi?
0: Allora che sono le migliori, no?
1: Bravo, io entro nella cucina e faccio: oh ma bella, tutto a posto? Allora stamattina a pezzone che sei? E lei mi risponde in putiola. In base a come gli faccio la domanda, lei mi risponde, quindi è una spalla perfetta, mamma.
0: E invece Paolo, quando hai capito poi che questo mondo, che sia il teatro, in realtà era già nelle tue vene e avresti voluto approfondirlo ancora di più per poi arrivare a quello che insomma fai anche oggi? Non da parte di che non fa niente in coppie social,
1: perché
0: lo sai che oggi si dice vabbè sta coppie social, cioè lo sai?
1: Ci viene ritto sempre questa cosa qua. Però devo dire che io l'ho scoperto man mano, perché io all'inizio mi divertivo sui social. L'ho sempre avuto, io sono così da sempre, anche al di fuori dei social, con i miei amici, ho sempre imitato i miei amici, ho sempre fatto tutte queste sorte di imitazioni della famiglia. E sta cosa qui l'ho sempre portata da piccolo. Poi dopo, col passare del tempo, è grazie anche ai social, che è un motore veramente forte, se lo sai usare.
0: Ma per chi lo sa usare? Ma infatti lo stavo dicendo, è difficilissimo.
1: No, infatti.
0: Quindi se si hanno dei numeri, se si hanno dietro, comunque c'è un cervello, oltre che avere un talento, oltre avere una formazione, oltre che avere uno studio, perché non è così semplice fare qualcosa per i social, no?
1: No, assolutamente. È proprio per questo, tu se lo sai usare, tu potresti fungere da benzina per quel motore, capito? Mentre invece ci sono persone che ostentano a fare cose troppo private, cose che non si devono fare, si entra un po' nel trash, nel ridicolo. Io cerco sempre di mantenermi sulla mia linea, cerco di far divertire le persone e di raccontare quello che sono e di suscitare solo simpatia.
0: Paolo, sei tu l'autore di te stesso?
1: Sì.
0: Quella è la cosa che mi affascina ancora di più, perché cioè, se te le scrivi, te le pensi, te le monti, te le immagini.
1: Sì.
0: E invece se incontrassi quel Paolo di un po' di anni fa, oggi, cosa gli diresti? Da quando è partito magari?
1: Studia.
0: Sì.
1: Studia. Vabbè, perché ovviamente come mi vedi io sono poco pazzerello come carattere. Allo stesso tempo pure a scuola ero così.
0: Volevi vivere d'arte.
1: Era un disastro io a scuola, però ovviamente facevo caos più non posso. Però sono sempre stato educato, questa è la cosa importante da mettere in conto. Però se tornassi indietro studierei tanto, specialmente su su quello che sto facendo oggi, anche perché non l'ho mai fatto. Ho dedicato la mia infanzia a giocare a calcio, io. Poi vabbè, classica storia del giocatore che si è rotto il ginocchio, cose, non ha potuto fare. Sì, ho giocato io fino a un certo
0: ma
1: punto.
0: Ma veramente che... ti sei rotto qualcosa?
1: Sì, sono tre volte le ginocchia mi sono rotte.
0: No, perché quella è un po' una scusa che
1: no, io tre volte mi sono rotto. Io ho giocato un po', nel senso, in piccola parte, ho fatto poi Serie D, un po' di eccellenza.
0: Ma l'importante è poi che ti divertivi, no? Da giovane, è la cosa da libertà unica, stare lì, correre, poi è normale, entri nella dinamica, nella tecnica, però...
1: Ma tu pensa che i miei primi personaggi uscivano proprio lì negli spogliatoi con i miei amici, imitando i primi mister. Tra l'altro, uno dei mister l'ho portato a teatro.
0: E chi è? Fammelo sentire.
1: Si chiama Mister Grassini, che è il mister di Pozzuoli.
0: Mister Grassini qua ai microfoni di Radio Radio.
2: Sapete, però, io sono come Mister Grassini, che c'è imparare tutto quanto, stop a file fine. O stop a file fine, sai che è quando tutto pallone cela. Oh, mi tocca la bella sotto bello, ma abito mobito, pallone compagno, bello roci roci. L'avversario che fa? Si intimorisce quando ti viene in cuore. E se la voglio come una matassa di ferro falà. O stop a file fine. Chi sei il mister di Pozzuoli?
0: Purtroppo non lo potete guardare e vedere, ma penso che vi arriva comunque. Mamma mia, cioè voi capivate tutta sta roba? Cioè non c'era qualche amico tuo, sai, cioè, raga, ma che ha detto?
1: No, che l'animo fatto che noi attiviamo i sottotitoli quando succede sta cosa. Quando parlo mister, esce scritto tutto italiano sotto, capito?
0: Ma ragazzi miei, comunque è sempre bello comunque andare. Grazie. Non si sa dove si va, ma noi comunque andiamo, come la nostra Alessandra Amoroso.

0: Quanto ci piace questo Alessandro Amoroso con Comunque Andare, che potrebbe essere comunque una filosofia, no? In un certo senso, per chi come noi fa lo spettacolo. No, è bello, quello che fa lo spettacolo, mi fa morire. No, parlo con te anche in questi tempi, in questo modo, perché siamo napoletani, veraci, quindi poi collaboriamo, lavoriamo tanto con le persone, con il pubblico, e abbiamo visioni di diverso tipo, no? Per dell'essere umano, no? Sai quello come parla, sai quello cosa vuole, sai quello come risponderà. O no? Per chi fa questo. Ma tu quando hai capito che questa non era una passione, Paolo, ma un qualcosa che volevi trasformare nel tuo lavoro? Perché è nato tutto per gioco, con la mamma a casa, negli spogliatoi, mentre giocavi a calcio. Poi c'è stato un momento in cui hai detto: forse è arrivato il momento di studiare, tra virgolette, mettere la testa a posto.
1: Il momento, sì, quel momento è arrivato un paio d'anni fa, quando mi hanno chiamato per il mio primo lavoro, diciamo, tra virgolette, la mia prima esperienza a Snap, a Canale 21, che abbiamo,
0: wow, come no?
1: Abbiamo fatto la prima edizione di Snap, che è una trasmissione molto carina, che era tutta
0: molto
1: fatta
0: bella,
1: di sketch
0: molto
1: comici,
0: bella.
1: È andata molto molto bene all'inizio, e per me quella è stata la mia prima esperienza, che sia televisiva o teatrale. Io sono andato per la mia prima volta in diretta televisiva e non avevo mai fatto niente. Da lì, ovviamente, parlando con gli addetti al lavoro, chi mi ha preso e mi ha portato a fare questa cosa mi ha creduto tanto in me, e quindi mi ha fatto capire che c'erano tante possibilità. Poi man mano siamo cresciuti e abbiamo acquistato consapevolezza.
0: E allora vedi quanto è importante anche mettersi alla prova, no? In un certo senso, perché e uno fin quando lo fa a casa per gioco e non lo sa mai, poi l'acquisisci perché sono anche le persone che ti guardano, che ti danno soprattutto forza e consapevolezza, anche se la tua mamma penso sia stata una delle prime fan, no?
1: Averti
0: accompagnato e spronato.
1: Sì, in realtà io ho incoronato il sogno di mamma, perché mamma, essendo così come me, come lei, in realtà lei ha sempre sognato di fare questo. Adesso vedere il figlio che
0: fa tre date a teatro,
1: mi vede in televisione, ovviamente per lei, per me è una novità che è emozionante. Perché mamma
0: devi
1: emoziona.
0: Andare lontanissimo. Grazie. Cara mamma di Paolo, come si chiama?
1: Giovanna.
0: Ciao Giovanna, come la mia. Ciao. Allora Giovanna, per la tua felicità ora entriamo in Napoli Express e vediamo il nostro Paolo cosa ci risponde. Allora, wow. Paolo, un piatto che per te sa di Napoli.
1: Un piatto che per me sa di Napoli, ma non ha un nome napoletano, ma per me la siciliana.
0: La pennetta
1: come la fa mamma, con le melanzane e le polpettine dentro messe al forno.
0: Ma perché teniamo su piatto la siciliana qua a Napoli? Non si poteva chiamare la napoletana.
1: Poi ci capite, ma pure la bolognese ce la mangiamo a casa.
0: Sì, che è nostro, la genovese.
1: Io so che la bolognese non la fanno veramente a Bologna, poi questa cosa. Ma l'hanno detto tipo poco tempo fa, può essere pure un
0: po'. È la genovese?
1: A Genova.
0: La fanno?
1: Penso,
0: no, perché
1: sì.
0: Noi ci appropriamo di
1: non lo
0: come
1: so, guarda, non vorrei, non vorrei toccare questi tassi, perché veramente c'è gente bravo.
0: Invece una parola napoletana che usi sempre. Un posto di Napoli dove torneresti immediatamente, Paolo?
1: Un posto di Napoli dove tornerei immediatamente?
0: Mente.
1: Mare Chiaro.
0: Perché?
1: L'amo.
0: Cosa fai a Mare Chiaro?
1: È tesoro. Prendo il sole, faccio il bagno, ci divertiamo, e poi per me è un posto veramente magico.
0: Che bello, hai ragione, hai perfettamente ragione. Invece, Paolo, un suono di Napoli che ti evoca immagini, momenti?
1: Attaccandomi un'altra volta sempre a Mare Chiaro, il mare. Cioè il suono, l'odore del mare per me è tutto. Tipo, non potrei mai pensare di andarmene in un posto dove non c'è il mare. Per me è importantissimo. Fonte di energia per me.
0: È nato qua e resta qua. Tu sei uno di quelli veramente che è molto radicato. Ed è bella come,
1: sì, no,
0: è bello come concetto.
1: L'amo.
0: Invece, una tradizione che non vorresti mai perdere. nostra napoletana, che magari ci sei particolarmente legato, è una delle nostre tante, infinite, no? Tradizioni.
1: Sembra strano, insomma, cos'è una tradizione? Ma dalle mie parti, nella mia famiglia, si fanno ancora i pummarola a casa.
0: No, che bello.
1: Tu non puoi capire io che...
0: Come non è una tradizione, è una su, io la facevo con la mia nonna.
1: Per me è una cosa incredibile, perché fare quello è motivo di aggregazione con la famiglia. C'è chi lava le bottiglie, chi pela, chi ovviamente divide i pomodori, chi le imbottiglia, chi le mette a cuocere.
0: Bellissima,
1: è una cosa bellissima. Poi simbolo di napoletanità proprio, fare i pomodori fatti in casa.
0: Bella, bella, una super tradizione. Io guarda, oltre i pomodori facevo anche i taralli.
1: Wow.
0: Il tarallo, quello nostro, la cosa che mi piaceva di più era pitturare con quella cosettina lucida col pennellone sopra. Guarda, pennellone.
1: Invece sempre in famiglia si allevavano gli animali, il nonno, la buona anima del nonno che... sì, c'era il maiale, quindi si uccideva il maiale, queste cose qui che si faceva tempo fa. Quindi io l'ho vissute queste cose, perché per me sono cose assurde. Che
0: bello,
1: mi sono rimaste impresse.
0: No, sì. anche a me. Infatti, questo meno male, per fortuna abbiamo avuto la fortuna di vivere, capì?
1: Fabio, ma
0: queste cose reali.
1: Tu ci pensi ai ragazzi d'oggi che si svegliano alle 5 del mattino con gli i pomodori? Io penso non ci sono. No, ovviamente si è persa quella tradizione, quell'usanza, ma non sono proprio pronti a fare questo.
0: Ma ci stanno, non l'hanno mai visto, non l'hanno mai visto.
1: Una coppia di telefoni pomarola.
0: Vincenzo, carissimo, in regia, un bacione. Invece una cosa di Napoli che non sopporti.
1: Guarda, com'è così calorosa Napoli, delle volte è così maleducata. Ci sono delle persone veramente maleducate, che io ovviamente cerco sempre di avvolgerli con amore, gli faccio capire le cose, però non ci può fare niente. Si nasce, come si dice, puoi morire sul bar. È così. La maleducazione.
0: E invece Paola, per te oggi Napoli, perché con la crescita comunque uno può cambiare anche prospettive, più casa, nostalgia o una parte del tuo carattere?
1: Non ho capito, ripetimelo.
0: Napoli per te oggi è una casa, nostalgia o una parte del tuo carattere?
1: No, è una parte del mio carattere.
0: Ce l'abbiamo proprio dentro, esageratamente.
1: Calcola, tutti i miei personaggi sono tutti napoletani, io sono super napoletano e voglio portare Napoli, nel senso, nel cuore è ovunque.
0: E a proposito di cuore, io vi vorrei far ascoltare un brano che è perfettamente in linea oggi con questa nostra chiacchierata, che unisce televisione, teatro, ironia e la capacità soprattutto di creare personaggi, come fa il nostro ospite che è qui oggi presente. Alziamo il volume e ascoltiamoci Cacao Meravigliao.

0: cacao meravigliao.
1: Che meraviglia sto cacao meravigliao.
0: Vai, continua, è tua la scena. Comunque noi parliamo di tutto qui a microfoni spenti, delle cose che non so se sono patologiche, poi ve lo faremo sapere. Allora, Paolo Cerrone, siamo qui, ecco, personaggi, Ziolello, le imitazioni. Ma adesso, caro Paolo, ti metto un po' alla prova qui in trasmissione da me, perché voglio dire, sei originale, ti devi fare con altre situazioni, anche qui devi concedermi e regalarmi questi momenti meravigliosi. Allora, la tua fidanzata ti dice: dobbiamo parlare. A tua scelta, se vuoi essere Paolo, Ziolello o gli altri personaggi, rispondi. Io ti do queste situazioni e tu mi rispondi. Prima situazione: dobbiamo parlare.
2: Amo, scusami. È successo qualcosa?
0: Dobbiamo parlare.
2: Che è successo?
0: Lo sai benissimo.
2: Io? Chi c'è? Io lo so.
0: No, chiama tua sorella, vedi, te lo spiega lei.
2: Ah, chiama mia sorella?
0: Sì.
2: Ma non c'ho una sorella io.
0: Non ce l'hai?
2: No.
0: E quindi che mi dici di quella situazione?
2: Ah, scusa, non l'ho fatta apposta. Tu, per piacere, mi potresti perdonare a prescindere da quello che ho fatto?
0: No.
2: Aia, ti prego.
0: No. Paolo, ti arriva una multa da 200 euro.
3: Lo sapevi? È arrivata la natuverbale. Questo non è colpa mia, perché ci ha ripresa la macchina a mio nipote. E io, mio nipote, se piglia sempre la confidenza e si fa arrivare queste multe della tangenziale, perché ci piace i curti, tenere il piede pesante, avete capito, no?
0: Giole, non è presta chiusa in macchina.
3: Prima, come fai? Quando ti fai un nipote, pure tu, prima, se ci sai dire di no, amore.
0: Un amico ti chiede 500 euro, anzi no, alziamo un po', 500.000 euro in prestito.
2: Tu dici... Io a mia volta vado a chiedere un prestito per darlo al mio amico.
0: Bravo, Paolo, sì, Paolo, sì. Questo ci ha risposto Paolo.
2: Sì.
0: Sei invece invitato a un matrimonio dove non vuoi andare, quindi tu devi chiamare lo sposo e che cerisci?
2: Fede, non mi dire niente. Non posso venire perché è successo un problema in famiglia. Il mio cane c'ha la febbre a 41 e non sappiamo cosa e come fare in questo momento.
0: E a chi lasciarlo?
2: Se tu mi puoi capire in questo caso, perché io per il mio cane è l'unica cosa che ho di bello nella mia vita, e quindi ti lascio a questo momento gioioso della tua vita e io non posso stare lì con una faccia triste perché il mio cane non sta bene.
0: Perfetto. Ci sono, ragazzi, questi cani. Ci sono. Invece, Paolo, questa... Fatto sentì, perché ti chiamano a Sanremo, ma come pubblico però.
2: Ok, mi chiamano.
0: Cioè, ma, cioè,
2: cosa faccio?
0: Ma capito?
2: Faccio l'applauso. Che vuoi fare da pubblico? Ma non lo so, no, lanciere ancora.
4: Stefano, ma no, sei troppo bello, Stefano! Stefano, guarda, mi sto qua!
2: È l'unica cosa.
0: No, ti volevo fare incattivi, cioè ti volevo fare.
2: Ah, come, no, non mi fai a me, non mi arrabbio io. Che sia come pubblico o come ospite, un parolone, ospite. Prima o poi può essere che succeda, quello.
0: E io te lo auguro, veramente, devi andare super lontano. Allora, vi lascio ascoltare un altro brano che ci appartiene alla nostra terra, Ipo Me Tu Te di Geliere.

0: Ipme, tu pete.
1: Ipme, tu pete.
0: Da quant'è che non la sentivamo? Perché oggi gli artisti macinano musica.
1: No, ma uscì da Winner e quindi abbiamo Winner nelle orecchie. Che
0: io ancora la devo sentire.
1: No, però ti dico, mo che l'ascolti, guardate il videoclip.
0: A cavallo?
1: No, ma lascia stare quello.
0: No, perché ho visto dei frame. Ok.
1: È un frame. Vedete il videoclip.
0: C'è tutta un'altra storia.
1: Emozionante. La capisci veramente l'artista, il grande artista che al di là dei numeri e di tutto quello che fa. Capisci veramente.
0: Ma lui o quelli che lavorano?
1: No, lui.
0: No, scherzo.
1: Zinella.
0: No, anche perché vedi, è un oggi fare l'artista, essere un artista comunque ti mette un po' alla prova, devi saper comunicare,
1: devi
0: cos'è che tu su cosa tu, Paolo, rifletti di più rispetto alle altre cose per quanto riguarda sul pubblico, cioè cosa pensi sulle tue riflessioni?
1: Bella
0: magari
1: domanda.
0: Ecco,
1: guarda, più che altro io la cosa,
0: cioè, se pensi magari a chi
1: penso.
0: Ti guarda, a chi ti,
1: certo. Il mio pensiero è sempre, diciamo, più che pensiero è un obiettivo, nel senso io cerco sempre di far passare un messaggio chiaro di quello che faccio, di quello che porto sui social e di far capire veramente la semplicità e la felicità delle cose. Quindi cerco sempre di mantenere questa linea e di non andare oltre, anche perché, da come ti ho detto, se sai usare i social sai quale tasto toccare, e secondo me questo è uno di quelli importanti, e io quindi mi affido sempre a questo tasto qui. Lo faccio veramente con come un obiettivo fisso, nel senso, voglio far passare questo messaggio che è la semplicità e la felicità di fare le cose in modo spontaneo, quelle.
0: Ecco, invece per quanto riguarda i ragazzi o i più piccini che ti chiedono consigli.

0: molto spesso mi contattano tipo ragazzi che imitano la voce di Zio Lello, sai, io mi diverto, non è una cifra. E molto spesso ci sono dei ragazzi veramente bravi che lo fanno veramente bene la voce di Zio Lello. E io dico, cerca di farla un po' così, un po' di così, non smettere di fare questa cosa, perché che secondo me hai un qualcosa che puoi, cioè, capito? Gli do forza, molti di loro si sentono... non si sentono incoraggiati. Io cerco sempre di dare un po' di coraggio agli altri, quella cosa. Anche perché avrei voluto che qualcuno
1: lo desse a te.
0: Sì.
1: E allora adesso vediamo invece se ti posso incoraggiare io. Vai. Adesso mettendoti un po' a nudo, no? E quindi entriamo un po' nel, cioè, cerchiamo di capire chi è Paolo realmente, oltre insomma le mille maschere che ci mettiamo un po' tutti i giorni. Anch'io sono una che in base al contesto, al registro, adotta una maschera. Sei più permaloso di quanto sembri?
0: No, zero.
1: Falso?
0: Falso.
1: Vero o falso? Perdonami, non te l'ho detto.
0: Allora, solo nella vita sentimentale, cioè con mia moglie.
1: Sei sposato?
0: Sì.
1: Ah, vedi, ma quanti anni hai, Paolo?
0: 31.
1: Ma io te ne avevo dato 20, 21, 22, ragazzi, giovanista, davvero?
0: Sì.
1: Non te l'ho chiesto perché ero proprio
0: convinta. Sembro più piccolo, sì.
1: Quindi sei permaloso in coppia?
0: Sì, no, no, nel senso non è che mi sono permaloso, che divento muto, nel senso se mi succede qualcosa che tra me e lei, capito?
1: Bello però, sì. meglio.
0: Entro nel mutismo selettivo, capito?
1: Non so se è meglio o peggio, però rispetto a chi alza la voce o magari parla sempre, forse questo, sei fortunata, forse,
0: sì.
1: Non lo so,
0: sì,
1: bisogna
0: sì.
1: Poi prendere sempre il bene, no?
0: Io penso
1: cosa.
0: Di sì, sono fortunata io e fortunata lei.
1: Bene, ti capita di dubitare di te stesso, Paolo?
0: No.
1: Sei una persona competitiva?
0: No, no.
1: Hai paura di fallire?
0: No.
1: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere, vero o falso?
0: No, falso.
1: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
0: Falso, no.
1: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
0: Sì.
1: Quale? L'hai detto con un...
0: No, ci sono determinate persone che mi hanno affiancato, che non posso fare nome, ritornando. Però
1: ai nomi. No, perché quasi. No, perché viene gente, dice non posso fare nomi. Poi.
0: No, io non sono un tipo, però ti dico la verità: ci sono persone che all'inizio sembravano brave persone che ti volevano stare vicino per accompagnare il tuo percorso, ma mentre invece non era così, e quindi avrei preferito dirgli di no poi alla fine.
1: Vero, vabbè, ma sono cose che no, nella vita
0: non succedono, specialmente in questo mondo, e tu ne sai qualcosa probabilmente.
1: E assolutamente, poi magari un giorno mi intervisterai tu in un
0: spero,
1: tuo po', non lo so, in qualcosa che creerai. I social ti condizionano?
0: No.
1: Per niente, bella detta da te questa cosa, perché sei comunque un personaggio molto...
0: No, io la vivo tanto con semplicità, spontaneità, e quindi non mi faccio prendere troppo dal social. Forse anche perché le cose mi vanno sempre bene sul social.
1: Sì, Paolo, però anche secondo me è anche il discorso della personalità.
0: Certo.
1: Se uno è consapevole, ti piace o non ti piace, a me
0: non
1: è che
0: no.
1: Mi interessa,
0: esatto.
1: Più di tanto.
0: No, questa
1: si può
0: è la
1: piacere,
0: prima cosa,
1: questa è la base, ragazzi.
0: Esatto.
1: Non dobbiamo piacere a tutti. No. L'importante è piacere a se stessi.
0: Come si dice, il mondo è bello perché è vario, no?
1: Quindi
0: cioè, io piaccio a te, tu piaci a me, tu non mi piaci a me, io non piaccio a te.
1: Basta, semplicemente
0: bello.
1: Si va tranquillamente, vi fidatevi, che
0: esatto.
1: Comunque sono un po' più anzianotta di voi o di chi mi sta, di giovani intendo, non di voi pubblico. Invece, sei più fragile di quello che mostri?
0: Ma in realtà c'ho un carattere molto forte, io non sono fragile. Posso anche esserlo, ma non lo mostro. Non
1: esatto.
0: Mostro la mia fragilità.
1: Capito,
0: forse
1: chiaro.
0: Quando sto da solo. Cioè, capita che nel senso mi chiudo un attimo in me stesso, però la mia fragilità non la faccio vedere a nessuno. Forse solo
1: ti
0: a
1: capisco,
0: mia moglie.
1: Ti capisco. La proteggi proprio, la tutela è importante. Invece hai ancora qualcosa da dimostrare, Paolo?
0: Tantissimo. Ma io credo che questo sia per me solo l'inizio.
1: E anche io ne sono d'accordo.
0: Anche perché io mi sto facendo conoscere. Man mano che mi faccio conoscere mi riesco sempre ad aprirmi sempre più. E qua arriva il punto che mi sono aperto totalmente, che lì conoscono veramente il Paolo e tutti i miei personaggi, tutte le mie sfaccettature. Questa è la cosa più importante per me, farmi conoscere.
1: E allora, ragazzi, adesso vi lascio ascoltare un po' di musica e poi torniamo qui con Paolo, Nino D'Angelo.

0: Nino D'Angelo con Napoli. Allora, Vincenzo mi guarda strano, Paolo mi guarda strano, non lo so, ragazzi.
1: Ma in realtà la stiamo solo guardando, no? Stiamo guardando strano.
0: Cioè, posso di portarmi un doppio caffè con altri. No, cornetti no, perché i cornetti no. Pancake proteici.
1: Ma guardi,
0: niente,
1: Fabi, tu
0: a
1: sei bella
0: volta
1: da vedere, quindi è normale che noi ti guardiamo. Giusto, giusto, Vincenzo.
0: Conferma, conferma.
1: E ringrazio a Dio che ti guardiamo.
0: Mi sentivo un po' osservata, ragazzi, perché sai. Dipende, dipende. Alcune volte mi piace essere guardata, altre non vorrei essere
1: ma
0: guardata.
1: Ma sei l'unica attrazione che è qui.
0: Dici? Ma non hai visto tutti il nostro repertorio?
1: Tu vedi, mi invitavi a me qui e dicevo guardate, Paolo non fa altro che guardare il pianoforte. È più strano come cosa.
0: No, qua abbiamo, vedi, un sacco di cose belle nei nostri studi, pianoforti a coda, controcoda, tripla coda, non lo so, l'altro giorno è venuto anche un straordinario pianista e mi parlava a livello tecnico, ma tu ne capisci?
1: Ma in realtà no.
0: Manco io. Allora Paolo, a quello che ancora non c'è, cosa stai costruendo in questo momento? Se ti va di spoilerare qualcosa, anche date, progetti, scritture.
1: In realtà no. Mi fa piacere parlarne, che dici?
0: Un po'.
1: Il prossimo progetto che, come ti ho già detto all'inizio, che è il prossimo spettacolo che terremo alla Cacia, il 9 dicembre, chiamami papà.
0: Hai segnato Daniele? Danilo?
1: Sì, Danilo.
0: Daniele e Danilo hanno segnato.
1: Già ne abbiamo parlato. Insieme a Peppe Ventura, Raffaele Nolli, che già sono stati.
0: Salutiamo,
1: qui.
0: Ciao ragazzi.
1: Esatto. E poi ci stanno tanti altri progetti che andranno all'anno nuovo. Che
0: sono in fase di.
1: Sì. Riguardanti anche questo spettacolo che abbiamo fatto qua adesso a settembre, insieme al maestro Ernesto Lama, con Fabio Esposito. Che ci sono veramente tanti bei progetti. Si parla di tante belle cose, però io dico sempre tante gran quando sta in davutto, se riesce, dice, hai visto? Si dice gatto quando ce l'hai nel sacco, un po' più o meno quella, diciamo.
0: E ne so qualcosa, esatto. È vero, è così. Allora Paolo, niente, ti voglio chiamare Vincenzo, perché ormai oggi è Vincenzo nel mio corazon. Ma prima di salutare i nostri amici che ci ascoltano qua, i radioascoltatori, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo, ovunque tu vuoi, senza mai tradirla.
1: Sì. Semplicemente pariam. Sì, divertiamoci.
0: Mi piace. Ragazzi, motto... tutti originali ultimamente.
1: Sì, pariam è proprio come io cerco sempre di far divertire le persone, di portare il divertimento e quindi... Pariamo.
0: E oggi abbiamo variato. Siamo divertiti tantissimo.
1: Esatto.
0: Allora, Paolo Cerrone, con le mille voci, con i mille volti, il microfono è tuo. Saluta i nostri radioascoltatori.
2: Allora, io volevo salutare tutti i radioascoltatori. Qua è Ziolello che vi parla e sono veramente felice di stare qui. Adesso do la linea a Uaglione Straniero che sta vicino a me.
3: Ci sta. Ziolello, che grazie per tua linea. Io so del Radio Rai che il Napoli, che veramente io contento di stare qua. Perché mia amica Fabiola che ha portato con mia segretaria che ci sta. Ciao tesoro, Fabiola, grazie per questo tuo intervento e questa mia ospitata che c'è qui e niente, sono felicissima, non lo so, e c'è anche Paoletto qui che mi dai calcio.
2: Ragazzi, scusate, direttamente al Vomero, a Piazza Lanvitello sono venuto con l'Agility qua alla Rai sperando che un motorino trova ancora qua fuori, perché tengo pure il Paoletto con due caschi dentro. E niente, comunque vi aspetto, ne dovrei fare tanti altri, però c'è una settimana.
0: Applausi, grande Paolo Cerrone.
1: Grazie.
0: Straordinario artista, ti auguro il meglio.
1: Grazie.
0: Di infinità di cose per te meritatissime.
1: Grazie,
0: ci vediamo alla Cacia, perché ti vengo a vedere assolutamente. Guayu, buona giornata, mi raccomando, sorridenti, felici e tante vibes per voi. Ciao Guayu,
1: buona giornata
0: Paolo
1: a tutti.
0: Cerrone, ciao,
1: ciao.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Pronto? Ah, ciao.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, come state? Bene? Avete fatto colazione? Vi siete svegliati? Vi siete alzati? Anzi, io sono una di quelle, vi posso dire la verità, che a prima mattina devo avere un'ora in silenzio, cioè nessuno mi può rivolgere la parola perché sono nervosissima. E vi dico anche che l'Istat, l'Istituto Statistico Scientifico Italiano, dice che è una roba scientificamente provata, cioè che le donne a prima mattina non hanno a sentire e vorrei a nessuno, quindi lasciateci stare almeno per un'ora, ve lo do come consiglio. Benvenuti a Napoli Senza Confini. Oggi, ragazzi miei, preparatevi perché vi dovete attaccare alle sedie. È arrivato qui da me agli studi Rai di Rai Radio Live Napoli Paolo Cerrone. Ciao.
4: Salve a tutti, ragazzi.
3: No, non è Paolo. Scusami, fate entrare Paolo.
4: Sono io.
5: Ma... scusate, ragazzi, stiamo un po' aiutando Fabiola ad accompagnarla con una voce femminile. In realtà.
3: Grazie per essere qua.
5: Grazie a voi. Buongiorno a tutti, per tutti quelli che ci ascoltano. In realtà pure io, lo sai, la prima ora non riesco proprio a interagire con tutti. Sembra strano, però...
3: E non sei femmina, però.
5: Non sono femmina. Però qualcosa dentro di me sicuramente lo è. Sì, tipo la voce, probabilmente.
3: Secondo me
5: però,
3: mi sdoppi.
5: Tipo quando mi sveglio e andare al lavoro, dalle 7:30 fino alle 8:30 è difficile che interagisco con qualcuno.
3: Vedi, hai visto?
5: Un po' di caffè si va.
3: Allora, quindi non è solo per le donne, per le donzelle. Allora, Paolo, io sono contentissima che stai qui e sono rimasta affascinata da tutto il tuo mondo, da quello che fai e...
5: Grazie.
3: Ti ho visto in scena, ti ho visto sul palco, ti ho visto sui social, a teatro e davvero complimentissimi.
5: Grazie.
3: Ci tengo sempre a dirlo alle persone che mi vengono a trovare, soprattutto perché intanto se le invito perché le stimo, uno.
5: Grazie,
3: due, e vederti qua e dirtelo di persona penso sia comunque bello, no?
5: Questa la stima è reciproca,
3: è una cosa sincera, anche se non ci vedete, noi abbiamo gli occhi quasi lucidi, ecco, in giro ci stiamo anche innamorando.
5: Oddio.
3: Allora Paolo, cosa mi dici, cosa mi racconti, da dove stai arrivando?
5: Vabbè, sto arrivando dalle tre. Ho lavorato stamattina perché oltre a fare quello che faccio ho anche un'impresa di giardinaggio, quindi mi dedico ancora al mio lavoro.
3: Che bello!
5: Lo amo tanto, è un lavoro che mi ha passato papà, quindi io ci tengo tanto a questo. E poi vengo dalle ultime emozioni forti, è stato il Mercadante. Ho fatto tre date al Mercadante, 18, 19 e 20 settembre. Abbiamo fatto sold out tutte e tre date, è stata veramente un'esperienza bellissima, il pubblico ha risposto benissimo, noi siamo stati felicissimi e allo stesso tempo anche loro.
3: Che bello, quindi ora sei nella fase un po' di recupero e di metabolizzare tutto quello.
5: No, in realtà siamo già subito al lavoro per il prossimo spettacolo che si terrà il 9 dicembre alla Cacia.
3: Devo venire.
5: Ah, certo.
3: Devo venire, guarda.
5: Mia ospite.
3: Grazie, io sempre me la cavo bene, vedi, mi faccio invitare, è ospite. Io l'ho detto proprio quest'anno, prima dell'estate, ho detto quest'anno devo... recuperare un po' tutto il tempo perso perché io sono amante del teatro,
5: sì,
3: non solo farlo, magari ovviamente noi ci divertiamo, ma anche andare lì da spettatore e soprattutto anche per mio figlio che ha 6 anni, comunque vivere di teatro, di comicità, di musical. Ho detto devo andare ogni settimana, però
5: no, ogni settimana è tosta, ma solo perché ci vuole del tempo a disposizione, che è quello che non abbiamo, giustamente. Però ti dico che è la cosa più giusta che puoi fare, perché portare tuo figlio a teatro è motivo di insegnamento, anche perché le emozioni che si trasmettono a teatro, le sensazioni, è tutt'altra cosa. Ovviamente ogni cosa a sé. Il teatro per me è emozione, cioè veramente io mi sento veramente un bambino. È come stare sulle giostre per me.
3: Che bello, ma sia vederlo che farlo?
5: Sì, sì, ovviamente sono due emozioni diverse, però allo stesso tempo sono tutte e due belle.
3: Quindi... Vince quella di farlo,
5: assolutamente.
3: Che è fortissimo. Paolo Cerrone, attore comico, imitatore, creator napoletano, capace di trasformare situazioni quotidiane e conosciamo benissimo anche per i tuoi personaggi diventati virali sui social. Ecco, come Zio Lello e insomma numerosi comunque poi sketch che fai.
0: Zio Lello è uno dei primi, gioia mia. Amore, come ti chiama, amore? Fabiola. Zio Lello è lo zio che ci hanno tutti un po' in famiglia, no?
3: Cosa, zio Lello, che diresti a Fabiola tu? Fammi
0: Fabiola,
3: sentire.
0: Fabiola, sei veramente una ragazza in gamba, perché ragazze come te non se ne trovano oggigiorno, capito? No? Sei una guaglione intraprendente, sei simpatica, sei solare, tiene tutte cose per te. Gioia.
3: Però.
0: Che ne dici, zio? Che vai a trovare?
3: No, zio, non.
0: Che ti serve, cioè, qualcosa? Non mi cerca soldi che non ci sta niente.
3: No, vabbè, quelli ormai non ci spero più.
0: Ah, va bene, che vuoi fare, amore? Vuoi...
3: No, mi devi dare un consiglio. Anzi, a tutte le giovani come me, che tu lo sai, viviamo comunque in un mondo particolare, facciamo la televisione, la radio, facciamo le cose.
0: Hai ragione, hai ragione. Io l'unica cosa che vi posso dire a tutti voi giovani, perché voi mi sentite una voce un po' anzianotta, no? Però io sono giovane dentro.
3: Bravo.
0: E questo cosa vi voglio dire, zio Lello? Non smettete mai di sognare, giovani, perché il sogno è l'obiettivo della vita. Va bene? Segnatelo, amore. Se no, dai, scusa.
3: Bravo, Paolo Cerrone, sei meraviglioso. Insomma, lui personifica così. Anzi, cambi proprio per me di zio Lello, punto.
6: E lo so, perché c'è stato pure altro personaggio, capito? Sei venuto da Bulgaria, è stato qua con Fabiola, che è mia amica, che ha portato di me dei Rai, che è veramente contento. Io mai visto Rai dentro.
3: Mai.
6: Solo dentro televisione, del mio paese, sì, c'è stato, che è Bulgaria.
3: Che bello, quindi non ti ho reso felice oggi. Oh, come ti chiami?
6: Io mi chiamo Paolochka.
3: Paolochka.
6: Vengo da Bulgaria, tengo mia madre che è di Bulgaria.
0: E tengo papà che è italiano, cosa particolare, è un misto, lo so, sembra strano.
3: Paolo Cerrone, ragazzi, io voglio venire con te il giorno, ci dobbiamo divertire, scrivere e fare delle cose insieme, davvero, ce lo dobbiamo promettere.
5: Un grande piacere.
3: Ce lo dobbiamo promettere.
5: Con l'amicone Danilo che
3: sta là in regia, anche Vincenzo che lì invece ha la regia a faticare rispetto a Danilo.
5: Grazie,
3: invece
5: No, sono bravi tutti e due, Vincenzo e Danilo, tutti e due bravi, ragazzi, un po' appiccicati.
3: Vi lascio con un po' di musica, Io so pazzo, un poco con Mennuio del maestro Pino Daniele, a tra poco.

0: E insomma siamo partiti da Napoli, da quella Napoli che non ha bisogno di essere raccontata perché va solo ascoltata con le sue vibrazioni, con la sua musica, con le sue parole, oltre che le tante parole che la nostra musica ci lascia entrare in posti meravigliosi. Io oggi ho lui che mi fa entrare in posti tipo metaverso, qui Paolo Cerrone agli studi di Rai Radio Live Napoli.
1: Ragazzi, buongiorno, allora, ancora, buongiorno. Sono sempre qui.
0: Sempre qua. Allora Paolo, mo dobbiamo dire, da dove sei partito? Raccontaci un po', che bambino eri, che ambiente avevi intorno, come è nato
1: ma
0: Paolo
1: in realtà,
0: Cerrone,
1: questa è un po' la domanda che mi fanno un po' tutti. Paolo, ma da come è iniziata questa
0: storia? No, però non mi mettere né tutti. No, io sono andata un po' più nel...
1: Io sto dicendo che questa è una domanda che mi viene fatta spesso e quindi mi fa molto piacere rispondere alla tua domanda, perché è una domanda che mi chiedono tanto e io non ho mai risposto perché non ho mai avuto il modo di farlo.
0: Ah, ma la chiedono e scappano.
1: No, in realtà scappano loro. No, però è iniziato tutto da piccolo. Io gioco così con mia madre, perché mamma, io ho la stessa capacità di mamma, nel senso di cambiare voci. Facciamo questo da quando sono piccolo, quindi per noi è un gioco. Da un giorno all'altro abbiamo deciso di renderlo pubblico con i nostri dialetti, i nostri scherzi, le nostre voci.
0: Che meraviglia!
1: E sta cosa è andata fortissimo. Poi mano a mano facevo uscire un personaggio alla volta. Zio Lello è il fratello di mamma, quindi è uno dei primi personaggi. Poi ho fatto il bulgaro, poi ho fatto il ghanese, la donna. Mamma allo stesso tempo fa tutti i personaggi. Fa l'uomo, fa la voce da uomo, la voce straniera, fa tutto anche lei. Quindi, però io,
0: che
1: lo
0: bello,
1: io l'ho caratterizzato un po' in più rispetto a mamma, quella è la cosa. Però siamo molto simili.
0: È una cosa che è romanticissima,
1: sì,
0: tenerissima, vero che condividete insieme.
1: Sì, no, ma quello è proprio, forse il nostro punto di forza è proprio quello, no? La condivisione di momenti spontanei, cioè nel senso io e mamma siamo così, noi ci divertiamo. Delle volte quando faccio i contenuti lei manco lo sa che io la sto riprendendo, perché ho il telefono in videocamera interna e io ci parlo con lei e quindi escono fuori delle cose molto spontanee, capi?
0: Allora che sono le migliori, no?
1: Bravo, io entro nella cucina e faccio: oh ma bella, tutto a posto? Allora stamattina a pezzone che sei? E lei mi risponde in puteolà. In base a come gli faccio la domanda, lei mi risponde, quindi è una spalla perfetta, mamma.
0: E invece, Paolo, quando hai capito poi che questo, insomma, questo mondo che sia il teatro, in realtà era già nelle tue vene e avresti voluto approfondirlo ancora di più per poi arrivare a quello che, insomma, fai anche oggi?
1: Ma
0: non a parte chi che non fa niente in coppie social, lo sai che oggi si dice vabbè sta coppie social, cioè lo sai?
1: Ci viene ritto sempre a noi questa cosa qua. Però devo dire che io l'ho scoperto man mano, perché io all'inizio mi divertivo sui social. L'ho sempre avuto, io sono così da sempre, anche al di fuori dei social, con i miei amici, ho sempre imitato i miei amici, ho sempre fatto tutte queste sorte di imitazioni della famiglia. E sta cosa qui l'ho sempre portata da piccolo. Poi dopo, col passare del tempo, è grazie anche ai social, che è un motore veramente forte, se lo sai usare.
0: Ma per chi lo sa usare, infatti lo stavo dicendo, è difficilissimo.
1: No, infatti.
0: Quindi se si hanno dei numeri, se si hanno dietro, comunque c'è un cervello, oltre che avere un talento, oltre che avere una formazione, oltre che avere uno studio, perché non è così semplice fare qualcosa per i social, no?
1: No, assolutamente. Proprio per questo, tu se lo sai usare, tu potresti fungere da benzina per quel motore, capito? Mentre invece ci sono persone che ostentano a fare cose troppo private, cose che non si devono fare, si entra un po' nel trash, nel ridicolo. Io cerco sempre di mantenermi sulla mia linea, cerco di far divertire le persone e di raccontare quello che sono e di suscitare solo simpatia.
0: Paolo, e sei tu l'autore di te stesso?
1: Sì.
0: Quella è la cosa che mi affascina ancora di più, perché cioè, se te le scrivi, te le pensi, te le monti, te le immagini. E invece se incontrassi quel Paolo di un po' di anni fa, oggi, cosa gli diresti? Da quando è partito, magari?
1: Studia.
0: Sì.
1: Studia. Vabbè, perché ovviamente, come mi vedi, io sono poco pazzerello come carattere. Allo stesso tempo pure a scuola ero così.
0: Volevi vivere d'arte.
1: Era un disastro io a scuola, però ovviamente facevo caos a più non posso. Però sono sempre stato educato, questa è la cosa importante da mettere in conto. Però se tornassi indietro, studierei tanto, specialmente su quello che sto facendo oggi, anche perché non l'ho mai fatto. Ho dedicato la mia infanzia a giocare a calcio, io. Poi vabbè, classica storia del giocatore che si è rotto il ginocchio, cose, non ha potuto fare. Sì, ho giocato io fino a un certo punto.
0: Ma veramente
1: che...
0: ti sei rotto qualcosa?
1: Sì, sono tre volte le ginocchia, mi sono rotto.
0: No, perché quella è un po' una scusa che
1: No, io tre volte mi sono rotto. Io ho giocato un po', nel senso, in piccola parte, ho fatto poi Serie D, un po' di eccellenza.
0: Ma l'importante è poi che ti divertivi, no, da giovane, è una cosa da libertà unica, stare lì, correre, poi è normale, entri nella dinamica, nella tecnica, però...
1: Ma tu pensa che i miei primi personaggi uscivano proprio lì negli spogliatoi con i miei amici, imitando i primi mister. Tra l'altro uno dei mister l'ho portato a teatro.
0: E chi è? Fammelo sentire.
1: Si chiama Mister Grassini, che è il mister di Pozzuoli.
0: Mister Grassini qua ai microfoni di Radio
2: Lemon House. Io sono come Mister Grassini che ci ha imparato tutto quanto. O stop a file fi. O stop a file fi, sai che è quando tutto pallone gela. Poi mi metto per la bella sotto, bello morbido morbido, pallone con bagno bello rosso rosso. L'avversario che fa? Si intimorisce quando ti viene in cuore. E se la voglio come una matassa fede fa. O sto a file fine. Chi sei il mister di Pozzuoli?
0: Purtroppo non lo potete guardare e vedere, ma penso che vi arriva comunque. Mamma mia, cioè voi capivate tutta sta roba? Cioè non c'era qualche amico tuo, sai, cioè, raga, ma che ha detto?
1: No, oh, che l'animo fatto che noi attiviamo i sottotitoli quando succede questa cosa.
2: Quando parlo mister, esce scritto tutto italiano sotto, capito?
0: Ma ragazzi miei, comunque è sempre bello comunque andare. Grazie. Non si sa dove si va, ma noi comunque andiamo, come la nostra Alessandra Amoroso.

0: Quanto ci piace questo Alessandro Amoroso con Comunque Andare, che potrebbe essere comunque una filosofia, no? In un certo senso, per chi come noi fa lo spettacolo. No, è bello, quello che fa lo spettacolo, mi fa morire. No, parlo con te anche in questi tempi, in questo modo, perché siamo napoletani, veraci, quindi poi collaboriamo, lavoriamo tanto con le persone, con il pubblico, e abbiamo visioni di diverso tipo, no? Per dell'essere umano, no? Sai quello come parla, sai quello cosa vuole, sai quello come risponderà. O no? Per chi fa questo. Ma tu quando hai capito che questa non era una passione, Paolo, ma un qualcosa che volevi trasformare nel tuo lavoro? Perché è nato tutto per gioco, con la mamma a casa, negli spogliatoi, mentre giocavi a calcio. Poi c'è stato un momento in cui hai detto: forse è arrivato il momento di studiare, tra virgolette, di mettere la testa a posto.
1: Il momento, sì, quel momento è arrivato un paio d'anni fa, quando mi hanno chiamato per il mio primo lavoro, diciamo, tra virgolette, la mia prima esperienza a Snap, a Canale 21, che abbiamo,
0: wow, come no?
1: Abbiamo fatto la prima edizione di Snap, che è una trasmissione molto carina, che era tutta
0: molto
1: fatta
0: bella,
1: di sketch comici.
0: Bella.
1: È andata molto molto bene all'inizio, e per me quella è stata la mia prima esperienza, che sia televisiva o teatrale. Io sono andato per la mia prima volta in diretta televisiva e non avevo mai fatto niente. Da lì, ovviamente, parlando con gli addetti al lavoro, chi mi ha preso e mi ha portato a fare questa cosa mi ha creduto tanto in me, e quindi mi ha fatto capire che c'erano tante possibilità. Poi man mano siamo cresciuti e abbiamo acquistato consapevolezza.
0: E allora vedi quanto è importante anche mettersi alla prova, no? In un certo senso, perché e uno fin quando lo fa a casa per gioco e non lo sa mai, poi l'acquisisci perché sono anche le persone che ti guardano, che ti danno soprattutto forza e consapevolezza, anche se la tua mamma penso sia stata una delle prime fan, no?
1: Averti
0: accompagnato e spronato.
1: Sì, in realtà io ho incoronato il sogno di mamma, perché mamma, essendo così come me, come lei, in realtà lei ha sempre sognato di fare questo. Adesso vedere il figlio che
0: fa
1: tre date a teatro, mi vede in televisione, ovviamente per me è una novità che è emozionante, perché mamma
0: devi
1: si
0: emoziona. Andare lontanissimo.
1: Grazie.
0: Cara mamma di Paolo, come si chiama?
1: Giovanna.
0: Ciao Giovanna, come la mia. Ciao. Allora Giovanna, per la tua felicità ora entriamo in Napoli Express e vediamo il nostro Paolo cosa ci risponde. Allora, wow. Paolo, un piatto che per te sa di Napoli.
1: Un piatto che per me sa di Napoli, ma non ha un nome napoletano, ma per me la siciliana.
0: La pennetta
1: come la fa mamma, con le melanzane e le polpettine dentro messe al forno.
0: Ma perché teniamo su piatto la siciliana qua a Napoli? Non si poteva chiamare la napoletana.
1: Poi ci capite, ma pure la bolognese ce la mangiamo a casa.
0: Sì, che è nostro, la genovese.
1: Io so che la bolognese non la fanno veramente a Bologna, poi questa cosa. Ma l'hanno detto tipo poco tempo fa, può essere pure un
0: po'. È la genovese?
1: A Genova.
0: La fanno?
1: Penso,
0: no, perché
1: sì.
0: Noi ci appropriamo di
1: non lo
0: come
1: so, guarda, non vorrei,
0: nostro.
1: Non vorrei toccare questi tassi, perché veramente c'è gente bravo.
0: Invece una parola napoletana che usi sempre. Un posto di Napoli dove torneresti immediatamente, Paolo?
1: Un posto di Napoli dove tornerei immediatamente?
0: Mente.
1: Mare Chiaro.
0: Perché?
1: L'amo.
0: Cosa fai a Mare Chiaro?
1: È tesoro. Prendo il sole, faccio il bagno, ci divertiamo, e poi per me è un posto veramente magico.
0: Che bello, hai ragione, hai perfettamente ragione. Invece, Paolo, un suono di Napoli che ti evoca immagini, momenti?
1: Attaccandomi un'altra volta sempre a Mare Chiaro, il mare. Cioè il suono, l'odore del mare per me è tutto. Tipo, non potrei mai pensare di andarmene in un posto dove non c'è il mare. Per me è importantissimo. Fonte di energia per me.
0: È nato qua e resta qua. Tu sei uno di quelli veramente che è molto radicato. Ed è bella come,
1: sì, no,
0: è bello come concetto.
1: L'amo.
0: Invece, una tradizione che non vorresti mai perdere, nostra napoletana, che magari ci sei particolarmente legato, è una delle nostre tante, infinite, no? tradizioni.
1: Sembra strano, insomma, cos'è una tradizione? Ma dalle mie parti, nella mia famiglia, si fanno ancora i pummarola a casa.
0: No, che bello.
1: Tu non puoi capire io che...
0: Come non è una tradizione, è una su, io la facevo con la mia nonna che...
1: Per me è una cosa incredibile, perché... fare quello è motivo di aggregazione con la famiglia. C'è chi lava le bottiglie, chi pela, chi ovviamente divide i pomodori, chi le imbottiglia, chi le mette a cuocere.
0: Bellissima.
1: È una cosa bellissima. Poi simbolo di napoletanità proprio, fare i pomodori fatti in casa.
0: Bella, beh, una super tradizione. Io guarda, oltre i pomodori e facevo anche i taralli.
1: Wow.
0: Il tarallo, quello nostro, la cosa che mi piaceva di più era pitturare con quella cosettina lucida col pennellone sopra. Bello, pennellone.
1: Invece, sempre in famiglia si allevavano gli animali. Il nonno, la buona anima del nonno, che c'era il maiale, quindi si uccideva il maiale, queste cose qui che si faceva tempo fa. Quindi io l'ho vissute queste cose, perché per me sono cose assurde che...
0: Che bello,
1: mi sono rimaste impresse.
0: No, sì. anche a me. Infatti, questo meno male, per fortuna abbiamo avuto la fortuna di vivere, capì?
1: Fabio, ma
0: ste cose reali.
1: Tu ci pensi ai ragazzi d'oggi che si svegliano alle 5 del mattino con gli i pomodori? Io penso non ci sono. No, ovviamente si è persa quella tradizione, quell'usanza, ma non sono proprio pronti a fare questo.
0: Ma ci stanno, non l'hanno mai visto, non l'hanno mai visto.
1: Una coppia di telefoni pomarola.
0: Vincenzo, carissimo, in regia, un bacio.
1: Vinci, un bacione.
0: Invece una cosa di Napoli che non sopporti.
1: Guarda, com'è così calorosa Napoli, delle volte è così maleducata. Ci sono delle persone veramente maleducate, che io ovviamente cerco sempre di avvolgerli con amore, gli faccio capire le cose, però non ci può fare niente. Si nasce, come si dice, puoi morire sul bar. È così,
0: vedi.
1: È così, la maleducazione.
0: E invece Paola, per te oggi Napoli, perché con la crescita comunque uno può cambiare anche prospettive, più casa, nostalgia o una parte del tuo carattere?
1: Non ho capito, ripetimelo.
0: Napoli per te oggi è una casa, nostalgia o una parte del tuo carattere?
1: No, è una parte del mio carattere.
0: Ce l'abbiamo proprio dentro, esageratamente.
1: Calcola, tutti i miei personaggi sono tutti napoletani, io sono super napoletano e voglio portare Napoli, nel senso, nel cuore è...
0: E ovunque. E a proposito di cuore, io vi vorrei far ascoltare un brano che è perfettamente in linea oggi con questa nostra chiacchierata, che unisce televisione, teatro, ironia e la capacità soprattutto di creare personaggi, come fa il nostro ospite che è qui oggi presente. Alziamo il volume e ascoltiamoci Cacao Meravigliao.

0: cacao meravigliao.
1: Che meraviglia sto cacao meravigliao.
0: Vai, continua, è tua la scena. Comunque noi parliamo di tutto qui a microfoni spenti, delle cose che non so se sono patologiche, poi ve lo faremo sapere. Allora, Paolo Cerrone, siamo qui, ecco, personaggi, zio Lello, le imitazioni. Ma adesso, caro Paolo, ti metto un po' alla prova qui in trasmissione da me, perché voglio dire, sei originale, ti devi fare con altre situazioni, anche qui devi concedermi e regalarmi questi momenti meravigliosi. Allora, la tua fidanzata ti dice dobbiamo parlare, a tua scelta se vuoi essere Paolo, zio Lello o gli altri personaggi, rispondi. Io ti do queste situazioni e tu mi rispondi. Prima situazione, dobbiamo parlare.
2: Amo, scusami. È successo qualcosa?
0: Dobbiamo parlare.
2: Che è successo?
0: Lo sai benissimo.
2: Io? Chi c'è? Io lo so.
0: No, chiama tua sorella, vedi, te lo spiega lei.
2: Ah, chiama mia sorella?
0: Sì.
2: Ma non c'ho una sorella io.
0: Non ce l'hai?
2: No.
0: E quindi che mi dici di quella situazione?
2: Ah, scusa, non l'ho fatta apposta. Tu, per piacere, mi potresti perdonare a prescindere da quello che hai fatto?
0: No.
2: Aia, ti prego.
0: No. Paolo, ti arriva una multa da 200 euro.
3: Lo sapevi? È arrivata la tua verbale, questo non è colpa mia, perché ci ha ripresa la macchina a mio nipote. E io, mio nipote, se mi sembra la confidenza, e fa arrivare queste multe della tangenziale, perché ci piace il curto, tiene il piede pesante, avete capito, no?
0: Giole, non è presta chiusa in macchina.
3: Prima, come fai? Quando ti fai un nipote, pure tu, prima, se ci sai dire di no, amore.
0: Un amico ti chiede 500 euro, anzi no, alziamo un po', 500.000 euro in prestito.
2: Tu dici? Io a mia volta vado a chiedere un prestito per darlo al mio amico.
0: Bravo, Paolo, sì, Paolo, sì. Questo ci ha risposto Paolo.
2: Sì.
0: Sei invece invitato a un matrimonio dove non vuoi andare, quindi tu devi chiamare lo sposo e che c'è riesci?
2: Fatia, non mi dire niente. Non posso venire perché è successo un problema in famiglia. Il mio cane c'ha la febbre a 41 e non sappiamo cosa e come fare in questo momento.
0: E a chi lasciarlo?
2: Se tu mi puoi capire in questo caso, perché io per il mio cane è l'unica cosa che ho di bello nella mia vita, e quindi ti lascio a questo momento gioioso della tua vita e io non posso stare lì con una faccia triste perché il mio cane non sta bene.
0: Perfetto. Ci sono, ragazzi, questi cani. Ci sono. Invece, Paolo, questa... Fatto sentì, perché ti chiamano a Sanremo, ma come pubblico però.
2: Ok, mi chiamano.
0: Cioè, ma, cioè,
2: cosa faccio?
0: Ma capito?
2: Faccio l'applauso. Come fa da pubblico? Ma non lo so, no, lancerei un volevo. Coro.
4: Stefano, ma Rosy è troppo bello, Stefano! Stefano, guarda, mi sto qua!
2: È l'unica cosa.
0: No, ti volevo fare incattivi, cioè ti volevo fare.
2: Come. No, non mi fai a me, non mi arrabbio io. Che sia come pubblico o come ospite, un parolone, ospite. Prima o poi può essere che succeda quello.
0: Io te lo auguro, veramente, devi andare super lontano. Allora, vi lascio ascoltare un altro brano che ci appartiene alla nostra terra, Ipo Me Tu Te, di Geliere.

0: Ipme, tupete.
1: Ipme, tupete.
0: Da quant'è che non la sentivamo? Perché oggi gli artisti macinano
1: winner,
0: musica.
1: No, ma è uscita Winner, quindi abbiamo Winner nelle orecchie.
0: Io ancora la devo sentire.
1: No, però ti dico, mo che l'ascolti, guardate il videoclip.
0: A cavallo?
1: No, no, ma lascia stare quello.
0: No, perché ho visto dei frame.
1: È un frame. Vedete il videoclip.
0: C'è tutta un'altra storia.
1: Emozionante. La capisci veramente l'artista, il grande artista che al di là dei numeri e di tutto quello che fa. Capisci veramente.
0: Ma lui o quelli che lavorano?
1: No, lui.
0: No, lui. No, scherzo.
1: Zinella.
0: No, anche perché vedi, è un oggi fare l'artista, essere un artista comunque ti mette un po' alla prova, devi saper comunicare,
1: devi
0: cos'è che tu su cosa tu, Paolo, rifletti di più rispetto alle altre cose per quanto riguarda sul pubblico, cioè cosa pensi sulle tue riflessioni?
1: Bella
0: magari
1: domanda.
0: Ecco,
1: guarda, più che altro io la cosa,
0: cioè, se pensi magari a chi
1: penso.
0: Ti guarda, a chi ti,
1: certo. Il mio pensiero è sempre, diciamo, più che pensiero è un obiettivo, nel senso io cerco sempre di far passare un messaggio chiaro di quello che faccio, di quello che porto sui social e di far capire veramente la semplicità e la felicità delle cose. Quindi cerco sempre di mantenere questa linea e di non andare oltre, anche perché, da come ti ho detto, se sai usare i social sai quale tasto toccare, e secondo me questo è uno di quelli importanti, e io quindi mi affido sempre a questo tasto qui. Lo faccio veramente con come un obiettivo fisso, nel senso, voglio far passare questo messaggio che è la semplicità e la felicità di fare le cose in modo spontaneo, quelle.
0: Ecco, invece per quanto riguarda i ragazzi o i più piccini che ti chiedono consigli, o se succede qualcuno nel tuo reparto, oltre i fan, oltre le persone che penso ti riempiano di complimenti, di...
1: Sì, no, fortunatamente veramente devo dire grazie alla vita di tutto quello che mi sta succedendo, perché veramente ne sono tantissime e io ringrazio tutti. No, spesso mi succede molto spesso mi contattano tipo ragazzi che imitano la voce di Zio Lello, sai, io mi diverto, non è una cifra. E molto spesso ci sono dei ragazzi veramente bravi che lo fanno veramente bene, la voce di Zio Lello. E io dico, cerca di farla un po' così, un po' di...

0: Di quella cosa. Anche perché avrei voluto che qualcuno
1: lo desse a te.
0: Sì.
1: E allora, adesso vediamo invece se ti posso incoraggiare io. Vai. Adesso mettendoti un po' a nudo, no? E quindi entriamo un po' nel cioè cerchiamo di capire chi è Paolo realmente, oltre insomma le mille maschere che ci mettiamo un po' tutti i giorni. Anch'io sono una che in base al contesto, al registro, adotta una maschera. Sei più permaloso di quanto sembri?
0: No, zero.
1: Falso?
0: Falso.
1: Vero o falso? Perdonami, non te l'ho detto.
0: Allora, solo nella vita sentimentale, cioè con mia moglie.
1: Sei sposato?
0: Sì.
1: Ah, vedi. Ma quanti anni hai, Paolo?
0: 31.
1: Ma io te ne avevo dato 20. 21, 22, ragazzi. Giovanista, vero?
0: Sì.
1: Non te l'ho chiesto perché ero proprio
0: convinta. Sembro più piccolo, sì.
1: Quindi sei permaloso in coppia?
0: Sì, no, no. Nel senso, non è che sono permaloso, che divento muto. Nel senso, se mi succede qualcosa che tra me e lei, capito?
1: Bello però, sì. meglio.
0: Entro nel mutismo selettivo, capito?
1: Non so se è meglio o peggio, però rispetto a chi alza la voce o magari parla sempre, forse sei fortunata, forse,
0: sì.
1: Non lo so,
0: sì,
1: bisogna
0: sì.
1: Poi prendere sempre il bene dalla cosa.
0: No, penso di sì, sono fortunata io e fortunata lei.
1: Bene, ti capita di dubitare di te stesso, Paolo?
0: No.
1: Sei una persona competitiva?
0: No, no.
1: Hai paura di fallire?
0: No.
1: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere, vero o falso?
0: No, falso.
1: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
0: Falso. No.
1: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
0: Sì.
1: Quale? L'hai detto con un...
0: No, ci sono determinate persone che mi hanno affiancato, che non posso fare nome, ritornando. Però
1: ai nomi. No, perché quasi. No, perché viene gente, dice non posso fare nomi. Poi.
0: No, io non sono un tipo, però ti dico la verità: ci sono persone che all'inizio sembravano brave persone che ti volevano stare vicino per accompagnare il tuo percorso, ma mentre invece non era così, e quindi avrei preferito dirgli di no poi alla fine.
1: Vero, vabbè, ma sono cose che no, nella vita
0: non succedono, specialmente in questo mondo, e tu ne sai qualcosa probabilmente.
1: E assolutamente, poi magari un giorno mi intervisterai tu in un
0: spero,
1: tuo po', non lo so, in qualcosa che creerai. I social ti condizionano?
0: No.
1: Per niente, sì. Bella detta da te questa cosa, perché sei comunque un personaggio molto...
0: No, io la vivo tanto con semplicità, spontaneità, e quindi non mi faccio prendere troppo dal social. Forse anche perché le cose mi vanno sempre bene sul social.
1: Sì, Paolo, però anche secondo me è anche il discorso della personalità.
0: Certo.
1: Se uno è consapevole, ti piace o non ti piace, a me
0: non
1: è che
0: no,
1: mi interessa
0: esatto.
1: Più di tanto.
0: No,
1: si può piacere,
0: cosa,
1: questa è la base, ragazzi.
0: Esatto.
1: Cioè, non dobbiamo piacere a tutti. No. L'importante è piacere a se stessi.
0: Come si dice, il mondo è bello perché è vario, no?
1: Quindi
0: cioè, io piaccio a te, tu piaci a me, tu non mi piaci a me, io non piaccio a te.
1: Basta, semplicemente
0: bello.
1: Si va tranquillamente, vi fidatevi, che
0: esatto.
1: Comunque sono un po' più anzianotta di voi o di chi mi sta, di giovani intendo, non di voi pubblico. Invece, sei più fragile di quello che mostri?
0: Ma in realtà c'ho un carattere molto forte, io non sono fragile. Posso anche esserlo, ma non lo mostro. Non
1: esatto.
0: Mostro la mia fragilità.
1: Capito,
0: forse quando
1: chiaro.
0: Sto da solo.
1: No.
0: Cioè, capita che nel senso mi chiudo un attimo in me stesso, però la mia fragilità non la faccio vedere a nessuno. Forse sulla mia moglie.
1: Ti capisco. La proteggi proprio, la tutela è importante. Invece hai ancora qualcosa da dimostrare, Paolo?
0: Tantissimo. Ma io credo che questo sia per me solo l'inizio.
1: E anche io ne sono d'accordo.
0: Anche perché io mi sto facendo conoscere. Man mano che mi faccio conoscere mi riesco sempre ad aprirmi sempre più. E qua arriva il punto che mi sono aperto totalmente, che lì conoscono veramente il Paolo e tutti i miei personaggi, tutte le mie sfaccettature. Questa è la cosa più importante per me, farmi conoscere.
1: E allora, ragazzi, adesso vi lascio ascoltare un po' di musica e poi torniamo qui con Paolo, Nino D'Angelo, Napoli.
0: Napoli.

0: Nino D'Angelo con Napoli. Allora, Vincenzo mi guarda strano, Paolo mi guarda strano, non lo so, ragazzi.
1: Ma in realtà la stiamo solo guardando, no? Stiamo guardando strano.
0: Cioè, al posto di portarmi un doppio caffè con altri. No, cornetti no, perché i cornetti no. Pancake proteici.
1: Ma guardi,
0: niente,
1: Fabi, tu
0: a
1: sei bella
0: vuota
1: da vedere, quindi è normale che noi ti guardiamo. Giusto, giusto, Vincenzo.
0: Conferma, conferma, conferma.
1: Ringrazia a Dio che ti guardiamo.
0: Ti ho un po' osservata, ragazzi, perché sai. Dipende, dipende, alcune volte mi piace essere guardata, altre non vorrei essere
1: ma
0: guardata.
1: Ma sei l'unica attrazione che è qui.
0: Dici? Ma non hai visto tutti il nostro repertorio?
1: Tu vedi, mi invitavi a me qui e dicevo guardate, Paolo non fa altro che guardare il pianoforte. È più strano come cosa.
0: No, qua abbiamo, vedi, un sacco di cose belle nei nostri studi, pianoforti a coda, contro coda, tripla coda, non lo so, l'altro giorno è venuto anche un straordinario pianista e mi parlava a livello tecnico, ma tu ne capisci?
1: Ma in realtà no.
0: Manco io. Allora Paolo, a quello che ancora non c'è, cosa stai costruendo in questo momento? Se ti va di spoilerare qualcosa, anche date, progetti, scritture.
1: In realtà no. Mi fa piacere parlarne, che dici?
0: Un po'.
1: Il prossimo progetto che, come ti ho già detto all'inizio, che è il prossimo spettacolo che terremo alla Cacia il 9 dicembre, chiamami papà.
0: Hai segnato Daniele? Danilo?
1: Sì, Danilo.
0: Daniele e Danilo hanno segnato.
1: Già ne abbiamo parlato. Insieme a Peppe Ventura, Raffaele Nolli, che già sono stati.
0: Salutiamo,
1: qui.
0: Ciao ragazzi.
1: Esatto. E poi ci stanno tanti altri progetti che andranno all'anno nuovo. Che
0: sono in fase di.
1: Sì. Riguardanti anche questo spettacolo che abbiamo fatto qua adesso a settembre, insieme al maestro Ernesto Lama, con Fabio Esposito. Che ci sono veramente tanti bei progetti. Si parla di tante belle cose, però io dico sempre tante gran quando sta in davutto, se riesce, dice, hai visto? Si dice gatto quando ce l'hai nel sacco, un po' più o meno quella, diciamo.
0: E ne so qualcosa, esatto. È vero, è così. Allora Paolo, niente, ti voglio chiamare Vincenzo, perché ormai oggi è Vincenzo nel mio corazon. Ma prima di salutare i nostri amici che ci ascoltano qua, i radioascoltatori, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo, ovunque tu vuoi, senza mai tradirla.
1: Sì. Semplicemente pariam. Sì, divertiamoci.
0: Mi piace. Ragazzi, motto... tutti originali ultimamente.
1: Sì, pariam è proprio come io cerco sempre di far divertire le persone, di portare il divertimento e quindi... Pariamo.
0: E oggi abbiamo variato. Siamo divertiti tantissimo.
1: Esatto.
0: Allora, Paolo Cerrone, con le mille voci, con i mille volti, il microfono è tuo. Saluta i nostri radioascoltatori.
2: Allora, io volevo salutare tutti i radioascoltatori. Qua è Ziolello che vi parla e sono veramente felice di stare qui. Adesso do la linea a un guaglione straniero che sta vicino a me.
3: Ci sta. Ciao Ziolello, che grazie per tua linea. Io so di Radio Rai che Napoli, che veramente io contento di stare qua, perché mia amica Fabiola che ha portato con la mia segretaria che ci sta. Ciao tesoro, Fabiola, grazie per questo tuo intervento e questa mia ospitata che c'è qui. E niente, sono felicissima, non lo so, e c'è anche Paoletto qui che mi dai calcio.
2: Ragazzi, scusate, direttamente al vomero, a Piazza Manvitello sono venuto con l'agility qua alla Rai, sperando che un motorino trova ancora qua fuori, perché tengo pure il Paoletto con due caschi dentro. E niente, comunque vi aspetto, ne dovrei fare tanti altri, però c'è una settimana.
0: Applausi, grande Paolo Cerrone.
1: Grazie.
0: Straordinario artista, ti auguro il meglio.
1: Grazie.
0: Di infinità di cose per te meritatissime.
1: Grazie,
0: ci vediamo alla Cacia, perché ti vengo a vedere assolutamente. Wayu, buona giornata, mi raccomando, sorridenti, felici e tante vibes per voi. Ciao Wayu.
1: Buona giornata
0: Paolo
1: a tutti.
0: Cerrone, ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

casa c'erano i consigli. E assessore che Dio lo perdona, rinderulotto c'ha le divisioni. Poi vi basta una mossa, una voce, che a sto Cristo ce l'ha una croce. Con rispetto si è fatto le tre, pulita, sprembuto.

Sento brontolare il tuo stomaco come nessuno, ma tu non senti brontolare il mio cuore.

che ci tocca, è la pelle che lo sente dopo un po'. Lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce alla ricerca di chi ci è simile.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Allora, io mo' sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: gente a me sta spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando a casa 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Monte San, m'hanno sputato in te.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi facciamo un viaggio speciale che parte dagli anni Ottanta, attraversa l'epopea d'oro della Vesuwave e atterra direttamente nel futuro del jazz contemporaneo napoletano. È disponibile infatti su tutte le piattaforme digitali lato A. Il nuovo album EP firmato dal chitarrista, compositore e produttore Marco Gesualdi insieme al collettivo MG Young Quintet. Un progetto straordinario che unisce l'esperienza di uno storico agitatore della scena musicale partenopea all'energia di quattro giovanissimi talenti diplomati al Conservatorio San Pietro a Maiella: Valeria De Stefano, Alessandro Vai, Alfonso Buono e Cristiano De Pascale. Sei tracce inedite che ballano tra poesia punk, melodia mediterranea e radici popolari, arricchite da tre bonus track rimasterizzate e impreziosite da ospiti del calibro di Maria Pia De Vito, Alessio Sollo, fino al sentito omaggio al repertorio di Eugenio Bennato. Ma prima di scoprire i segreti di questo spartito che unisce memoria storica e avanguardia e di accogliere il nostro ospite in studio, ascoltiamo la prima traccia di questo viaggio.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era L'amore non perdona di Marco Gesualdi, che abbiamo qui con noi in studio. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te, e entriamo subito nel vivo di questo tuo nuovo album che si chiama Lato A, di cui poi aspettiamo ben presto anche il lato B, ma già questo, se diciamo che il buongiorno si vede del mattino, già questo album EP, perché appunto è la prima parte, continua questo tuo percorso musicale che si arricchisce strada facendo. Tu a ogni nuovo disco porti tutto il tuo mondo, tutte le persone che incontri, perché sei una persona così attento rispetto a tutto quello che ti circonda, e riesci sempre a farne un condensato estremamente poetico, tra l'altro, perché a volte quando si mettono tante cose insieme uno teme di disperdersi. Tu invece hai una linea sempre precisa, dritta, riesci a prendere tutto il meglio della tua vita e a trasferirlo in musica nella maniera più bella che ci sia.
1: Grazie Francesca, queste tue parole mi emozionano. Devo dire la verità, restituiscono moltissimo lo sforzo che faccio io, ma facciamo tutti quelli che facciamo queste cose, nel tirar fuori emozioni attraverso le canzoni, attraverso l'arte in generale. Sì, cerco di emozionarmi prima io, cioè di tirar fuori cose quando le sento giuste per essere fruite, per essere donate agli altri, al pubblico. Per questo disco si chiama Lato A, perché avevo questi sei brani che li sentivo belli, già densi e in qualche modo collegati tra di loro, e stavo lavorando a un'altra manciata di brani che probabilmente saranno nel lato B, che ancora dovevano maturare. A un certo punto, una sera, ho avuto questa diciamo, piccola illuminazione, ho detto, faccio uscire il lato A, come se fosse il lato di un LP che aveva già un suo senso e un suo perché.
0: È un'idea molto originale, anche ben riuscita, ma perché come titolo poi hai scelto proprio Lato A?
1: Mi piaceva questa cosa, Lato A, cioè, che è abbastanza inusuale, mi ha divertito questa cosa, perché poi Lato B avrà un sapore leggermente diverso, sarà un po' più elettrico, un po' più psichedelico, poi lo ascolteremo.
0: Sicuramente. Allora, abbiamo parlato prima di emozioni, di poesia, e questo brano è stato proprio realizzato in collaborazione con un grande poeta, Alessio Sollo, che noi abbiamo già conosciuto anche per le collaborazioni con Newt. Mi racconti proprio come è nata questa collaborazione, perché è una storia, me l'hai già raccontata precedentemente e so che è una storia molto carina.
1: Guarda, Alessio è un grande poeta, lui, come detto prima, ha scritto bellissime canzoni con Claudio Newt. E l'amicizia è nata attraverso il web con lui. Durante il Covid io ed Eleonora, mia figlia, abbiamo fatto una cover del brano forse loro più famoso, che è L'Urso Innamorato. E questo brano ha avuto tantissime visualizzazioni e siamo stati anche contattati da una radio, dalle Marche, che mi hanno fatto un'intervista e sono complimentati con me e pensavano che questo brano fosse mio. Io ho detto invece che era una cover, che era di Alessio e di Newt, li ho taggati e così siamo diventati amici ed è nata questa, diciamo, relazione artistica. Quando ho letto questa poesia che lui ha pubblicato sui social una mattina, in queste parole, a parte che le ho trovate molto belle, ho sentito proprio il ritmo di una canzone sulla quale stavo lavorando e sulla quale avevo anche cominciato a scrivere delle parole. Per me piace sempre incontrare qualcun altro e mischiare le cose, perché, come ti dicevo, mi portano sempre in una direzione per me nuova e sconosciuta. Mi piace uscire dalla mia comfort zone artistica. Questa cosa mi diverte e mi stimola, perché mi porta sempre altrove. Ho fatto un provino veloce, gliel'ho fatto sentire e lui è piaciuto, e quindi è nato questo brano che si chiama L'amore non perdona.
0: Bellissimo, veramente è bello questa curiosità intellettuale che hai, che ti porta sempre a scoprire, andare avanti, a cercare, ad approfondire. Io penso che sia un po' la qualità più grande degli artisti, la capacità di saper ascoltare quello che abbiamo intorno ed essere curiosi. La curiosità è la miccia da cui si sviluppa tutto.
1: Ma sì, è il vero senso dell'arte, Francesca, perché vedi, uno come me, che chiamiamo tra virgolette artista libero, totalmente indipendente, quindi non legato a nessun tipo di mainstream. Per cui, tra l'altro, questo disco l'ho fatto interamente prodotto da me. L'unica cosa per cui vale la pena fare le cose, secondo me, è farle sentendole veramente e divertendomi, quindi trovando stimoli ed emozioni. Altrimenti che senso ha? Cioè, non è che sono legato a una casa discografica, cioè, no, devi fare le cose in questo modo perché dobbiamo arrivare a questo pubblico, no. Faccio le cose secondo quello che sento e poi piacciono a chi piacciono.
0: Infatti, ma io poi penso che quando uno faccia le cose con autenticità, con il cuore, sentendole veramente, alla fine riesca ad arrivare anche a più persone, perché quando c'è la verità non c'è niente da fare, si sente, e quindi uno si può anche immedesimare perché sente una voce che gli sta parlando davvero, non sta chiacchierando, sta lanciando dei messaggi, sta chiedendo un dialogo. Perché io credo che poi alla fine l'arte sia sempre un dialogo tra noi e gli altri, per quanto nasca anche solo dal nostro bisogno interiore, diciamo da un'urgenza espressiva, alla fine è sempre nel rapporto con chi ascolta, con chi vede, con chi rielabora quello che abbiamo fatto, che nasce quella magia, quell'alchimia che rende tutto vivo.
1: Sì, proprio così.
0: In realtà è realizzato da te e dal tuo magico Young Quintet.
1: Esatto, che è un bellissimo ensemble di cui sono molto fiero.
0: Vogliamo conoscere il nome di questi giovani talenti che hai coinvolto in questa avventura?
1: Sono un gruppo di 4 giovani musicisti, più me, che sono diversamente giovane, e è formato da Valeria De Stefano, bravissima cantante, Alessandro Vai al contrabbasso, Cristiano De Pascale alla batteria, e in questo lato A c'è Alfonso Buono alle tastiere. Ospite in canzone Pegliuzzella, che ascolteremo dopo, Eleonora Gesualdi, mia figlia.

0: E questo è un brano molto commovente, ed è anche la capacità di rielaborare il dolore rendendolo poetico, perché Sciore, che è una traccia molto intima che è realizzato insieme a Toto Toralbo, che ha scritto il testo sulla base del tuo racconto, su quello dedicato a tua mamma che purtroppo hai perso quest'anno. Io credo che sei riuscito a tradurre in maniera molto delicata quella che è una sofferenza intima, e quando la sofferenza diventa dolcezza, diventa bellezza, arriva con una potenza folgorante.
1: Grazie per queste parole. Sì, Sciore è una canzone che mi emoziona molto, ed è la seconda canzone che scrivo con Toto, che è un artista autentico, e dopo ascolteremo anche la canzone che canta lui. Gli ho raccontato una storia che nasceva da una mia emozione molto profonda, che ho dedicato a mia madre, che quest'inverno è andata via. Gli ho raccontato questa storia e lui l'ha raccolta e me l'ha riportata qualche giorno in questa poesia. Per cui anche a me emoziona molto, mi piace molto ascoltarla e ancora di più suonarla.
0: Che si percepisce, no? Questa emozione travolge tutti e ci fa sentire vicino a te, e quasi ascoltandola si percepisce anche la dolcezza che ti ha accompagnato nella vita con lei. E anche scientificamente è stato dimostrato che quando uno dice ogni mamma lascia al proprio figlio un'eredità emotiva, genetica, mi è proprio dimostrato che restano nella nostra mente e nel nostro cuore, e quindi non saremo mai soli e in ogni momento del nostro cammino. Io penso che dedicarle questa canzone sia la cosa più bella che tu potessi fare.
1: Grazie.
0: E abbiamo detto che in questo EP c'è anche tua figlia, quindi sì, anche tu stai vivendo l'essere genitore. Come vivi il rapporto con tua figlia? Com'è anche lavorare insieme?
1: Ma guarda, ci divertiamo. Mia figlia Leonora, secondo me, ha un bel talento musicale, ha delle belle intuizioni e soprattutto ha dei bei gusti musicali. Ha sempre ispirato musica, ha sempre frequentato la scuola di musica, però affronta la musica senza l'urgenza che a volte abbiamo noi musicisti. Lo fa in maniera rilassata, infatti ora si sta laureando in filosofia, forse con uno spirito giusto, quindi lo fa senza fretta e senza nevrosi, e fa solamente le cose che le piacciono e la divertono. Per cui si va a fare jam session, e poi questo brano è partito perché me l'ha proposto lei, perché è un brano che cantavamo, suonavamo quando lei era piccolina, è uno dei primi brani che ho imparato a cantare, e una sera venne a casa, ci siamo messi sul letto e ho detto vogliamo fare canzone di Uzi, l'abbiamo cominciato a suonare. Io ho registrato la voce sulla base e poi l'ho rielaborato e prodotta, e questa l'ho prodotta, devo dire, con un mio carissimo amico che è Massimo Cecchetti, un grandissimo musicista, lui è il bassista dei Popolari e nonché dell'orchestra italiana di Renzo Arbore. Ci conosciamo da tantissimo tempo, da un po' ci frequentiamo, e mi ha dato una mano a chiudere questo disco facendo una supervisione ai missaggi, una masterizzazione, e insieme abbiamo curato l'arrangiamento di Canzone per Uzzello, che è molto sperimentale per noi.
0: E invece tu, quando avevi deciso di fare il musicista, come è stata presa questa idea dalla tua famiglia?
1: Guarda, abbastanza bene. Io ho perso mio padre molto presto, per cui avevo, come diceva mia madre, che è stata sia mia madre che il papà, la quale ha provato, insomma, a rallentare questa mia scelta, perché, insomma, agli occhi dei genitori una scelta di libertà è pur sempre rischiosa. Però mi sono sempre dato da fare, perché ho cominciato a fare musicista giovanissimo, però ho cominciato subito a lavorare, cioè nel senso che l'ho affrontato pensando che fosse un mestiere, e quindi ho cominciato giovane facendo i locali, facendo i night, facendo serate danzanti, facendo gruppi, insomma lavoravamo, volevamo imparare il mestiere, e per cui lavoravamo e portavamo anche dei piccoli risultati economici a casa, e questa cosa
0: quindi hai dimostrato subito che si poteva vivere di musica.
1: Esatto, e poi mi piace anche studiarla, quindi poi dopo, più avanti, mi sono iscritto al conservatorio. Cioè, mia madre, anche lei suonava, in famiglia c'era la musica, per cui mi ha anche stimolato da questo punto di vista, facendomi studiare. Insomma, non è stato semplice, però è stato bello, ed è bello tuttora.
0: Canzone per Uzzella, poi anche un omaggio a Eugenio Bennato, certo, con cui hai lavorato, sì, negli anni 90, e Carlo D'Angiò.
1: Sì, io ho fatto un tour con Pietra Montecorvino, ed Eugenio faceva la seconda parte della serata e poi facevamo la gemma alla fine. carissimi e bravissimi artisti napoletani, insomma, non ho bisogno della mia presentazione. E Canzone per Iuzzella mi ha sempre emozionato, ma ancora prima che lavorassi con loro, che trovo una canzone bellissima. E qua c'è lo zampino, come ho detto, di Carlo Rangiò, che ho conosciuto e sono andato una volta con lui al San Carluccio, che penso che sia uno dei grandi napoletani a cui tutti noi dobbiamo qualcosa.
0: Sì, e poi è riuscito veramente ad essere trasversale, a conquistare in tutta la sua carriera, anche giovanissimi, è riuscito veramente sempre a portare questa musica del sud, questi suoni.
1: Sì, ma lui aveva un'intelligenza musicale, una creatività fuori dal comune. Lui, tra l'altro, con Eugenio era uno dei fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Poi si è tirato fuori, non so per quale motivo, ma credo che lui facesse un altro lavoro. Mi sembra che lui fosse un ingegnere o qualcosa del genere. Però ha collaborato con i Primi Musica Nova, insomma, c'è parecchio del suo genio musicale nelle scelte innovative e rivoluzionarie di Eugenio.
0: Io ho notato che molto spesso tra gli ingegneri ci sono dei musicisti. Chissà come mai, secondo te perché?
1: Non lo so, la capacità forse di intuizione e calcolo. Guarda, non so risponderti a questa domanda perché io non sono un ingegnere.
0: No, lo so, però mentre è difficile, non so, trovare uno laureato in giurisprudenza, uno laureato in non so, in economia, che sia musicista, invece in questi 3 anni in cui ho fatto tante interviste, molti dei ragazzi avevano fatto ingegneria.
1: Incredibile.
0: E quindi ho detto, chissà se la curiosità di capire come funzionano le cose, i meccanismi, cioè c'è qualcosa, qualche affinità che lega l'ingegneria alla musica. È interessante.
1: È possibile questa cosa.

0: E adesso vorrei fare un passo indietro, un po' anche nella tua storia artistica. È iniziato con i 666 di Paolo di Sarcina, c'era anche Maurizio Capone. Sì. A volte adesso vederti cantautore, poetico, mi sembra strano immaginarti con i 666, però alla fine questo percorso si è snodato attraverso vari momenti. Ci racconti un po' proprio gli inizi, cosa ti ricordi di quegli anni?
1: Vabbè, ricordo praticamente quasi tutto perché li ho vissuti abbastanza intensamente. Allora, i 666 nascono come gruppo liceale al Galilei ed era un gruppo abbastanza strutturato nel quale io entrai, li ho conosciuti entrare. Poi hanno avuto una seconda vita negli anni Ottanta, sempre con Paolo, e nei quali è entrato Maurizio Capone, Massimo Cuccio e anche gli altri. Poi dopo Paolo è andato via, è venuto Vittorio Nicoletti, era tutta un'altra lunga storia che è durata un'altra decina d'anni quasi. E per cui quando eravamo un gruppo liceale, avevamo un suono acustico, eravamo a modo nostro, cercavamo di avere una poetica personale, ci divertavamo a suonare che sono nelle scuole occupate oppure le manifestazioni politiche, insomma facevamo un sacco di cose carine. E ho ripreso un brano che suonavamo all'epoca, che si chiama Paris, che fu scritto da Franco Cavallaro il testo, io ho riscritto la musica, ho rielaborato la musica e lavorato anche un po' sul testo, ed è diventata una ballad jazz che
0: sarà accompagnata anche da un video bellissimo con gli acquarelli di Fermariello.
1: Sì, di Mauro Fermariello, sì. Mentre missavamo, a un certo punto ho visto sempre sui social questi disegni di Mauro, che tra l'altro conosco da tantissimo tempo, come i suoi fratelli, questi acquerelli bellissimi di Parigi, e che praticamente sposavano benissimo questa canzone, è venuto questo video molto carino.
0: Parliamo anche della copertina invece di questo disco, che è molto bella. Sì. Allora, sui toni del blu è una sorta, cos'è? Un otto che si è un po' simboleggia l'infinito, una clessidra. Da una parte nel primo cerchio c'è il Vesuvio, nella parte sopra è una strada. Che simboleggia?
1: Guarda, intanto la copertina è di Caterina Di Gennaro, questa giovanissima artista che è la figlia di Carletto Di Gennaro, il mio amico fonico e musicista. Lei è un'artista visionaria. Io gli ho raccontato il senso, proprio come l'hai colto tu, di una clessidra che potesse dare il senso del tempo che scorre, e questo legame tra passato, presente e futuro, attraverso gli stimoli che c'è nella nostra terra. Lì dentro ci ha inserito entrambe due facce del Vesuvio, una diurna e una notturna, facendolo esplodere attraverso dei toni cromatici molto viscerali. Ed è così come, cioè, poi dopo io gli ho detto queste cose, gli ha tirato fuori questa cosa che mi piaceva moltissimo.
0: Infatti è molto bella, è molto forte.
1: Sì, sì.
0: Perché poi è una clessidra, però essendo molto simile a un otto, da anche questo senso del tempo infinito. Il tempo in realtà non è misurabile, perché è relativo poi alle emozioni, perché forse c'è anche il tempo reale, ma anche il tempo del cuore, il tempo del battito, il tempo delle emozioni, che amplifica o restringe a seconda di come uno poi vive tutto quanto. In più questo colore sembra quasi il fondo del mare.
1: Sì, sì, proprio così.
0: Ah, ok, è bellissimo, da questa sensazione di immersione proprio, e l'ho trovato straordinario. È bella solo anche la copertina, solo anche guardare.
1: Sì, infatti mi ha colpito moltissimo. Lei è giovanissima, non ha manco 20 anni, e questa cosa mi è piaciuta moltissimo. È un po' come lavorare con questi musicisti che ho detto prima, che sono giovanissimi, sono la media di 25 anni. Mi piace loro questa freschezza, questa immediatezza, e non avere queste sovrastrutture mentali e artistiche che a volte ci portiamo noi che abbiamo un po' più di esperienza. Quindi mi piace molto questo gettito immediato e spontaneo, e questa cosa mi arricchisce e mi dà sempre nuovi stimoli.
0: Devo dire, nei grandi l'umiltà è sempre una delle qualità più belle che tu hai, cioè nel senso che non sei tu che vuoi insegnare, ma impari costantemente da questo quintetto, da questi giovani artisti, e proprio in questo scambio dialettico si crea qualcosa che prende forma, che prende vita, che coinvolge e che rimane sempre attuale, perché evolvendoci noi e imparando anche dai nostri figli, dai più giovani, alla fine è sempre l'infa nuova che rivitalizza.
1: Proprio così, guarda, questo è il segreto dell'arte, lo scambio, quello ascoltarsi, ascoltare, dare, fare, per fare le cose insieme. Questo è proprio il segreto, secondo me, perché credo che nessuno di, se uno decide di fare le cose insieme, insieme si raggiungono bei risultati se ci si ascolta e si collabora veramente.

0: E questa era Paris, e di cui abbiamo appena parlato, appunto di Marco Gesualdi, che è qui con noi in studio, tratto dal suo EP che si chiama appunto Lato A. La prima parte di questo LP, quando uscirà il lato B? Non hai delle date già stabilite?
1: Ci stiamo lavorando, uscirà appena sarà pronto, cioè, tanto non c'ho nessuna fretta. Quando sentirò che è giusto uscirà, perché ci sto lavorando, che sarà diverso, come dicevo, un po' più psichedelico e soprattutto più ritmico.
0: E come mai hai deciso due lati e anche due tipologie musicali leggermente diverse?
1: Ma guarda, ma sempre per la questione di stimoli, a me non piace mai fare la stessa cosa, mi annoia, tanto non devo rispettare nessun cliché. Per cui ora sto facendo un'altra cosa che mi sta divertendo farla. Mi piace molto, sto provando a lavorare un po' più su aspetti ritmici, un po' più un po' sul groove, sulla trance che il groove mi dà, insomma, ci sono un po' più di strumenti elettrici, proprio per, non per scelta, ma perché in questo momento mi sta divertendo farlo tutto qua.
0: In questo primo lato A, in realtà con brani anche nuovi, però ripercorri anche delle tappe importanti della tua vita. Abbiamo parlato prima dei 666, adesso vorrei parlare della Banca dell'Acqua.
1: Esatto.
0: È una formazione di cui hai fatto parte insieme, sì, alla straordinaria Maria Pia De Vito.
1: Sì, praticamente giovanissimi, avevamo questo gruppo folk col quale abbiamo fatto un sacco di serate, parecchi festival, festival dell'Unità che si facevano alla Villa Comunale. Una sera mi ricordo, sono nella Villa Comunale, noi il giorno dopo c'era Tony Esposito che faceva jazz rock all'epoca di Rosso Napoletano, erano quegli anni là. Noi cominciammo a suonare il repertorio della Nuova Compagnia di Canto Popolare, io suonavo la chitarra e il mandolino, poi dopo si creò un bellissimo ensemble, un bellissimo feeling tra di noi, e io composi praticamente un repertorio di canzoni originali, e parecchie di queste canzoni poi ogni tanto le sto ripescando, perché poi mi piacciono, alcuni mi piacciono molto ancora tuttora, e le sto riproponendo. E in questo disco praticamente ci sta questa canzone che si chiama Canto d'amore, che canta Valeria.
0: Ti ha avuto il piacere di ascoltare, da una voce straordinaria.
1: Tra l'altro è una leva di Maria Pia.
0: Dai,
1: diplomata in canto jazz con Maria Pia.
0: Quindi appunto è un percorso che continua.
1: È un percorso che continua, questa cosa è molto divertente. Chiaramente l'ho riscritta questa canzone, cioè sono partito da quello che era, e l'ho fatta con la sensibilità di ora, ed è venuta questa cosa che è molto particolare e che mi piace molto.
0: Ascoltiamola.

0: E questo era Canto d'amore di Marco Gesualdi e il suo MG Young Quintet. Abbiamo detto che hai fatto tantissime esperienze, hai partecipato a vari gruppi, sei un cantautore, hai attraversato anche la musica popolare, la musica folk, il jazz. In realtà abbiamo detto che la curiosità è il tuo motore principale, voglia di sperimentare, di conoscere, di arricchire il tuo repertorio e le tue conoscenze. Hai già detto che sei un artista libero, quindi fuori da ogni definizione. Però se dovessi in qualche modo raccontarti attraverso le correnti che si sono avvicendate musicali sul nostro territorio campano, come ti definiresti o a chi ti avvicineresti?
1: Ma guarda, non saprei dirti. Io ho seguito l'onda della mia vita, insomma, nel bene e nel male, per cui quello che sono è quello che sono stato. Tutte le strade piccole e grandi che ho percorso sono quelle che mi si sono aperte davanti, quelle che in cui sono entrato casualmente, e rapporti che sono cresciuti, si sono intrecciate con altre storie. Per cui sono contento di aver fatto tante cose e sono un po' la somma di tutte queste cose, però penso sempre di stare all'inizio, cioè a me piace anche ricercare, studiare, provare a intuire cose nuove. Non sento delle persone di riferimento, anche perché qua abbiamo dei riferimenti altissimi a chi ti avvicini, insomma. Credo che nel mio piccolo provo a dire delle cose, spero che le cose che faccio e che mi vengono fuori possano piacere ed essere utili a qualcuno, perlomeno da un punto di vista emotivo. Tutto qua.
0: Molto spesso si fa tanto parlare di Neapolitan Power, no?
1: Sì.
0: Meno di The Wave, però è una realtà che pure ha avuto una sua importanza.
1: Sì, è stato un bel momento che è durato una decina d'anni, è cominciato dai primi anni 80 e è finito proprio alla fine degli anni 80. Era un bel numero di gruppi e abbiamo fatto tante cose a livello italiano. Purtroppo l'industria discografica non ha recepito.
0: Come si differenziava rispetto al Naples Power?
1: Non lo so come si differenziava, cioè, o meglio lo so, il Naples Power era un attimino più strutturato e più preparato musicalmente, perché veniva dal jazz. Noi venivamo dal rock, eravamo molto più giovani, però avevamo molta energia. Oltre a noi, se sei, c'erano i Valhalla, i Panoramics, i Bisca, i Frigo, tantissimi gruppi. A Napoli c'era una scena molto forte, però avevamo energia, idee nuove. Venivamo in qualche modo dal punk, per cui c'era a volte più gesto che cultura musicale, diciamo così. Poi pian pianino abbiamo cominciato ad approfondire la musica e a capirla per bene. Siamo nati così.
0: E poi questo primo lato A si chiude con Allo Tempo, un brano in cui riprendi questa stretta collaborazione con Toto Toralbo.
1: Sì.
0: È un brano antico.
1: È antico, bellissimo. È una canzone che intanto voglio presentare Toto. Toto
0: sì.
1: È un grandissimo cantore e poeta vesuviano, lui editore del Greco, che io ho conosciuto festival, proprio conosciuto proprio sul palco, in un festival un paio di anni fa in Puglia. Ci siamo conosciuti, abbiamo suonato insieme ed è nata un'amicizia. Poi a un certo punto è arrivato questo brano e mi è venuto proprio spontaneo di chiamarlo, farglielo ascoltare e dirgli se voleva scrivere il testo e cantarlo. Toto ha accettato e questo brano poi è andato, l'ho inviato per gioco quest'inverno a Recanati insieme a un altro brano ed è entrata nella rosa
0: dei finalisti
1: a Musicultura. Sì, l'abbiamo fatta a Macerata, c'era anche il grandissimo Michele Signore con noi, che tra l'altro è anche ospite del disco, è stata una bella esperienza.
0: Che bello, un LP veramente ricchissimo, con tante sfumature, con tanta parte di te. Qui un po' racconti la tua storia, il fatto che finisca proprio con questo brano, secondo me è emblematico, è quasi una chiusura del cerchio prima di riaprirne un altro.
1: Sì, proprio così, è vero. Sì. Allo Tempo è un brano molto sospeso dal punto di vista temporale e c'è un passato, ma c'è un presente e c'è anche un futuro nella poesia di Toto. Toto è un artista vero, ascoltatelo.
0: E anche il passato che non finisce mai, grazie al passato che impregna la nostra vita presente, ci dà quello slancio e quell'importanza di ciò che facciamo, perché è come se ogni gesto che noi portiamo anche nel futuro comunque porti con noi l'eco di tutto ciò che siamo stati.
1: Certo, sì.
0: E quindi io penso che sia un gran finale per chiudere questo EP dal sapore magico, poetico, antico, ma anche assolutamente moderno, pieno di energia, pieno di emozioni. E quando ci sono le emozioni, io credo che ci sia veramente tanta vitalità e qualcosa che smuova nel profondo per creare sempre un cambiamento. E quando l'arte smuove dentro, io credo che sia riuscita. Quindi ti faccio tantissimi complimenti. Aspettiamo il lato B, non vediamo l'ora di conoscere anche l'evoluzione e tutto quello che sta bollendo in pentola.
1: Grazie Francesca.
0: E adesso chiudiamo con questo bellissimo brano, Marco Gesualdi e Toto Toralbo in Alu Tiempo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

la cascita in cielo tutta sera, e fa che staria bassa ne su spina, io non conosco tu e son canena, e son lucente, su di vecchionina, se la cascita in cielo.

Ma è scuro cielo e sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

nostalgia, io me ne moro.

che spacca e prete e infoca tutte case. O giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

che spacca e prete e infoca tutte case. O sole,

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, come state? Bene? Avete fatto colazione? Vi siete svegliati? Vi siete alzati? Anzi, io sono una di quelle, vi posso dire la verità, che a prima mattina devo avere un'ora in silenzio, cioè nessuno mi può rivolgere la parola perché sono nervosissima. E vi dico anche che l'Istat, l'Istituto Statistico Scientifico Italiano, dice che è una roba scientificamente provata, cioè che le donne a prima mattina non hanno sentito e vorrei a nessuno, quindi lasciateci stare almeno per un'ora, ve lo do come consiglio. Benvenuti a Napoli Senza Confini. Oggi, ragazzi miei, preparatevi perché vi dovete attaccare alle sedie. È arrivato qui da me agli studi Rai di Rai Radio Live Napoli Paolo Cerrone. Ciao.
3: Salve a tutti, ragazzi.
2: No, non è Paolo. Scusa, mi fate entrare Paolo.
3: Sono io.
4: Ma... scusate, ragazzi, stiamo un po' aiutando Fabiola ad accompagnarla con una voce femminile. In realtà.
2: Grazie per essere qua.
4: Grazie a voi. Buongiorno a tutti, per tutti quelli che ci ascoltano. In realtà pure io, lo sai, la prima ora non riesco proprio a interagire con tutti. Sembra strano, però...
2: E non sei femmina, però.
4: Non sono femmina. Però un qualcosa dentro di me sicuramente lo è. Sì, tipo la voce, probabilmente.
2: Secondo me
4: però,
2: mi sdoppi.
4: Tipo quando mi sveglio e andavo al lavoro, dalle 7:30 fino alle 8:30 è difficile che interagisco con qualcuno.
2: Vedi, hai visto?
4: Un po' di caffè si va.
2: Allora, quindi non è solo per le donne, per le donzelle. Allora, Paolo, io sono contentissima che stai qui e sono rimasta affascinata da tutto il tuo mondo, da quello che fai e...
4: Grazie.
2: Ti ho visto in scena, ti ho visto sul palco, ti ho visto sui social, a teatro e davvero complimentissimi.
4: Grazie.
2: Ci tengo sempre a dirlo alle persone che mi vengono a trovare, soprattutto perché intanto se le invito perché le stimo, uno.
4: Grazie,
2: due, e vederti qua e dirtelo di persona penso sia comunque bello, no?
4: Questa la stima è reciproca,
2: è una cosa sincera, anche se non ci vedete, noi abbiamo gli occhi quasi lucidi e a cuoricino ci stiamo anche innamorando.
4: Oddio.
2: Allora Paolo, cosa mi dici, cosa mi racconti, da dove stai arrivando?
4: Vabbè, sto arrivando dalle tre. Ho lavorato stamattina perché oltre a fare quello che faccio ho anche un'impresa di giardinaggio, quindi mi dedico ancora al mio lavoro.
2: Che bello!
4: Lo amo tanto, è un lavoro che mi ha passato papà, quindi io ci tengo tanto a questo. E poi vengo dalle ultime emozioni forti, è stato il Mercadante. Ho fatto tre date al Mercadante, 18, 19 e 20 settembre. Abbiamo fatto sold out tutte e tre date, è stata veramente un'esperienza bellissima, il pubblico ha risposto benissimo, noi siamo stati felicissimi e allo stesso tempo anche loro.
2: Che bello, quindi ora sei nella fase un po' di recupero e di metabolizzare tutto quello.
4: No, in realtà siamo già subito al lavoro per il prossimo spettacolo che si terrà il 9 dicembre alla Cacia.
2: Devo venire.
4: Ah, certo.
2: Devo venire, guarda.
4: Mia ospite.
2: Grazie, no, io sempre me la cavo bene, vedi, mi faccio invitare, ospite. Io l'ho detto proprio quest'anno, prima dell'estate, ho detto quest'anno devo... recuperare un po' tutto il tempo perso perché io sono amante del teatro,
4: sì,
2: non solo farlo, magari ovviamente noi ci divertiamo, ma anche andare lì da spettatore e soprattutto anche per mio figlio che ha 6 anni, comunque vivere di teatro, di comicità, di musical. Ho detto devo andare ogni settimana, però
4: no, ogni settimana è tosto, ma giusto solo perché ci vuole del tempo a disposizione, che è quello che non abbiamo, giustamente. Però ti dico che è la cosa più giusta che puoi fare, perché portare tuo figlio a teatro è motivo di insegnamento, anche perché le emozioni che si trasmettono a teatro, le sensazioni, è tutt'altra cosa. Ovviamente ogni cosa a sé. Il teatro per me è emozione, cioè veramente io mi sento veramente un bambino. È come stare sulle giostre per
2: che
4: me.
2: Che bello, ma sia vederlo che farlo?
4: Sì, sì, ovviamente sono due emozioni diverse, però allo stesso tempo sono tutte e due belle.
2: Vince quella di farlo,
4: assolutamente.
2: Che è fortissima. Paolo Cerrone, attore comico, imitatore, creator napoletano, capace di trasformare situazioni quotidiane e conosciamo benissimo anche per i tuoi personaggi diventati virali sui social. Ecco, come Zio Lello e insomma numerosi comunque poi sketch sketch che fai.
5: Zio Lello è uno dei primi, gioia mia. Amore, come ti chiama? Amore, Fabiola. Zio Lello è lo zio che ci hanno tutti un po' in famiglia, no?
2: Cosa, zio Lello, che diresti a Fabiola tu? Fammi
5: Fabiola,
2: sentire.
5: Fabiola, sei veramente una ragazza in gamba, perché ragazze come te non se ne trovano oggigiorno, capito? No? Sei vogliono intraprendente, sei simpatica, sei solare, tieni tutte cose per te. Gioia.
2: Però.
5: Che ne dici, Uzi? Che vai trovare?
2: No, zio, non.
5: Che ti serve, cioè, qualcosa? Non mi cerca soldi che non ci sta niente.
2: No, vabbè, quelli ormai non ci spero più.
5: Ah, va bene, che vuoi fare, amore?
2: No, mi devi dare un consiglio. Anzi, a tutte le giovani come me, che tu lo sai, viviamo comunque in un mondo particolare, facciamo la televisione, la radio, facciamo le cose.
5: Hai ragione, hai ragione. Io l'unica cosa che vi posso dire a tutti voi giovani, perché voi mi sentite una voce un po' anzianotta, no? Però io sono giovane dentro.
2: Bravo.
5: E questo cosa vi voglio dire, zio Lello? Non smettete mai di sognare, giovani, perché il sogno è l'obiettivo della vita, va bene? Segnatelo, amore, se no dai,
2: scusa. Bravo, Paolo Cerrone, sei meraviglioso. Insomma, lui personifica così. Anzi, cambi proprio per me di zio Lello, punto.
6: E lo so, perché c'è stato pure altro personaggio, capito? Sei venuto da Bulgaria, è stato qua con Fabiola, che è mia amica, che ha portato di me dei Rai, che è veramente contento. Io mai visto Rai dentro.
2: Mai.
6: Solo dentro televisione, del che mio bello. Paese, sì, ci sta, che devo
2: venire. Che bello, quindi non ti ho reso felice oggi. Oh, come ti chiami?
6: Io mi chiamo Paolochka.
2: Paolochka.
6: Vengo da Bulgaria, tengo mia madre che è di Bulgaria.
5: E tengo papà che è italiano, cosa particolare, è un misto, lo so, sembra strano.
2: Paolo Cerrone, ragazzi, io voglio venire con te il giorno, ci dobbiamo divertire, scrivere e fare delle cose insieme, davvero, ce lo dobbiamo
4: un
2: promettere.
4: Un grande piacere.
2: Ce lo dobbiamo promettere.
4: Con l'amicone Danilo che
2: sta là in regia, anche Vincenzo che lì invece ha la regia a faticare rispetto a
4: Grazie,
2: Danilo invece
4: che no, sono bravi tutti e due, Vincenzo e Danilo, tutti e due bravi, ragazzi, un po' appiccicate.
2: Vi lascio con un po' di musica, Io so pazzo, un poco con Mennuio del maestro Pino Daniele, a tra poco.

0: E insomma siamo partiti da Napoli, da quella Napoli che non ha bisogno di essere raccontata perché va solo ascoltata con le sue vibrazioni, con la sua musica, con le sue parole, oltre che le tante parole che la nostra musica ci lascia entrare in posti meravigliosi. Io oggi ho lui che mi fa entrare in posti tipo metaverso, qui Paolo Cerrone agli studi di Rai Radio Live Napoli.
1: Ragazzi, buongiorno, allora, ancora, buongiorno. Sono sempre qui.
0: È sempre qua. Allora Paolo, mo dobbiamo dire, da dove sei partito? Raccontaci un po', che bambino eri, che ambiente avevi intorno, come è nato Paolo Cerrone,
1: questa, artista? Questa è un po' la domanda che mi fanno un po' tutti. Paolo, ma da come è iniziata questa
0: storia? No, però non mettere né tutti. No, io sono andata un po' più nel...
1: No, io sto dicendo che questa è una domanda che mi viene fatta spesso e quindi mi fa molto piacere rispondere alla tua domanda, perché è una domanda che mi chiedono tanto e io non ho mai risposto perché non ho mai avuto il modo di farlo.
0: Ah, te la chiedono e scappano.
1: No, in realtà scappano loro. No, però è iniziato tutto da piccolo. Io gioco così con mia madre, perché mamma... Io ho la stessa capacità di mamma, nel senso di cambiare voci. Facciamo questo da quando sono piccolo, quindi per noi è un gioco. Da un giorno all'altro abbiamo deciso di renderlo pubblico con i nostri dialetti, i nostri scherzi, le nostre voci.
0: Che meraviglia!
1: E sta cosa è andata fortissimo. Poi mano a mano facevo uscire un personaggio alla volta. Zio Lello è il fratello di mamma, quindi è uno dei primi personaggi. Poi ho fatto il bulgaro, poi ho fatto il ghanese, la donna. Mamma allo stesso tempo fa tutti i personaggi. Fa l'uomo, fa la voce da uomo, la voce straniera, fa tutto anche lei. Quindi, però
0: che
1: io,
0: bello,
1: io l'ho caratterizzato un po' in più rispetto a mamma, quella è la cosa. Però siamo molto simili.
0: È una cosa che è romanticissima,
1: sì,
0: tenerissima, vero, che condividete insieme.
1: Sì, no, ma quello è proprio forse il nostro punto di forza è proprio quello, no? La condivisione di momenti spontanei, cioè nel senso io e mamma siamo così, noi ci divertiamo. Delle volte quando faccio i contenuti lei manco lo sa che io la sto riprendendo, perché ho il telefono in videocamera interna e io ci parlo con lei e quindi escono fuori delle cose molto spontanee, capi?
0: Allora che sono le migliori, no?
1: Bravo, io entro nella cucina e faccio: oi, ma bella, tutto a posto? Allora stamattina a pezzone che sei? E lei mi risponde in puteolà. In base a come gli faccio la domanda, lei mi risponde, quindi è una spalla perfetta, mamma.
0: E invece, Paolo, quando hai capito poi che questo, insomma, questo mondo che sia il teatro, in realtà era già nelle tue vene e avresti voluto approfondirlo ancora di più per poi arrivare a quello che, insomma, fai anche oggi? Ma... non a parte di che non fa niente in coppie social,
1: no,
0: lo sai che oggi si dice vabbè sta coppie social, cioè lo sai?
1: Ci viene detto sempre questa cosa qua, però devo dire che io l'ho scoperto man mano, perché io all'inizio mi divertivo sui social. L'ho sempre avuto, io sono così da sempre, anche al di fuori dei social, con i miei amici ho sempre imitato i miei amici, ho sempre fatto tutte queste sorte di imitazioni della famiglia. E sta cosa qui l'ho sempre portata da piccolo. Poi dopo, col passare del tempo, è grazie anche ai social, che è un motore veramente forte, se lo sai usare.
0: Ma per chi lo sa usare, infatti lo stavo dicendo, è difficilissimo.
1: No,
0: quindi se si hanno dei numeri, se si hanno dietro, comunque c'è un cervello, oltre che avere un talento, oltre avere una formazione, oltre che avere uno studio, perché non è così semplice fare qualcosa per i social, no?
1: No, assolutamente. Proprio per questo, tu se lo sai usare, tu potresti fungere da benzina per quel motore, capito? Mentre invece ci sono persone che ostentano a fare cose troppo private, cose che non si devono fare, si entra un po' nel trash, nel ridicolo. Io cerco sempre di mantenermi sulla mia linea, cerco di far divertire le persone e di raccontare quello che sono e di suscitare solo simpatia.
0: Paolo, e sei tu l'autore di te stesso?
1: Sì.
0: Quella è una cosa che mi affascina ancora di più, perché cioè, se te le scrivi, te le pensi, te le monti, te le immagini.
1: Sì.
0: E invece se incontrassi quel Paolo di un po' di anni fa, oggi, cosa gli diresti? Da quando è partito, magari?
1: Studia.
0: Sì.
1: Studia. Vabbè, perché ovviamente, come mi vedi, io sono poco pazzerello come carattere. Allo stesso tempo pure a scuola ero così.
0: Volevi vivere d'arte.
1: Era un disastro io a scuola, però ovviamente facevo caos a più non posso. Però sono sempre stato educato, questa è la cosa importante da mettere in conto. Però se tornassi indietro studierei tanto, specialmente su quello che sto facendo oggi, anche perché non l'ho mai fatto. Ho dedicato la mia infanzia a giocare a calcio, io. Poi vabbè, classica storia del giocatore che si è rotto il ginocchio, cose, non ha potuto fare. Sì, ho giocato io fino a un certo
0: ma
1: punto.
0: Ma veramente che... ti sei rotto qualcosa?
1: Sì, sono tre volte le ginocchia mi sono rotto.
0: No, perché quella è un po' una scusa che
1: no, io tre volte mi sono rotto. Io ho giocato un po', nel senso, in piccola parte, ho fatto poi Serie D, un po' di eccellenza.
0: Ma l'importante è poi che ti divertivi, no, da giovane, è una cosa da libertà unica stare lì, correre, poi è normale, entri nella dinamica, nella tecnica, però...
1: Ma tu pensa che i miei primi personaggi uscivano proprio lì negli spogliatoi con i miei amici, imitando i primi mister. Tra l'altro, uno dei mister l'ho portato a teatro.
0: E chi è? Fammelo sentire.
1: Si chiama Mister Grassini, che è il mister di Pozzuoli.
0: Mister Grassini, qua ai microfoni di Radio Radio.
2: Sapete che era? Io sono come Mister Grassini, che ci imparare tutto quanto, o stoppa a file fine. O stoppa a file fine, sai che è quando tutto pallone cela. Oh, beh, metto per la bella sotto, bello, morbido, morbido, pallone un compagno, bello, roci, roci. L'avversario che fa? Si intimorisce quando ti viene in cuore. E se la voglio come una matassa, fede fa. O stoppa a file fine. Chi sei il mister di Pozzuoli?
0: Purtroppo non lo potete guardare e vedere, ma penso che vi arriva comunque. Mamma mia, cioè voi capivate tutta sta roba? Cioè non c'era qualche amico tuo, sai, c'era raga, ma che ha detto?
1: No, oh, che l'animo fatto che noi attiviamo i sottotitoli quando succede questa cosa. Quando parlo mister, esce scritto tutto italiano sotto, capito?
0: Ma ragazzi miei, comunque è sempre bello comunque andare. Grazie. Non si sa dove si va, ma noi comunque andiamo, come la nostra Alessandra Amoroso.

0: Quanto ci piace questo Alessandro Amoroso con Comunque Andare, che potrebbe essere comunque una filosofia, no? In un certo senso, per chi come noi fa lo spettacolo. No, è bello, che fa? Lo spettacolo, mi fa morire. No, parlo con te anche in questi tempi, in questo modo, perché siamo napoletani, veraci, quindi poi collaboriamo, lavoriamo tanto con le persone, con il pubblico, e abbiamo visioni di diverso tipo, no? Per dell'essere umano, no? Sai quello come parla, sai quello cosa vuole, sai quello come risponderà. O no? Per chi fa questo. Ma tu quando hai capito che questa non era una passione, Paolo, ma un qualcosa che volevi trasformare nel tuo lavoro? Perché è nato tutto per gioco, con la mamma a casa, negli spogliatoi, mentre giocavi a calcio. Poi c'è stato un momento in cui hai detto: forse è arrivato il momento di studiare, tra virgolette, mettere la testa a posto.
1: Il momento, sì, quel momento è arrivato un paio d'anni fa, quando mi hanno chiamato per il mio primo lavoro, diciamo, tra virgolette, la mia prima esperienza a Snap, a Canale 21, che abbiamo...
0: Wow, come no?
1: Abbiamo fatto la prima edizione di Snap, che è una trasmissione molto carina, che era tutta
0: molto
1: fatta
0: bella,
1: di sketch
0: molto
1: comici.
0: Bella.
1: È andata molto molto bene all'inizio, e per me quella è stata la mia prima esperienza, che sia televisiva o teatrale. Io sono andato per la mia prima volta in diretta televisiva e non avevo mai fatto niente. Da lì, ovviamente, parlando con gli addetti al lavoro, chi mi ha preso, mi ha portato a fare questa cosa, mi ha creduto tanto in me e quindi mi ha fatto capire che c'erano tante possibilità. Poi man mano siamo cresciuti e abbiamo acquistato consapevolezza.
0: E allora vedi quanto è importante anche mettersi alla prova, no? In un certo senso, perché e uno fin quando lo fa a casa per gioco e non lo sa mai, poi l'acquisisci perché sono anche le persone che ti guardano, che ti danno soprattutto forza e consapevolezza, anche se la tua mamma penso sia stata una delle prime fan, no? E
1: Mamma,
0: averti accompagnato e spronato.
1: Sì, in realtà io ho incoronato il sogno di mamma, perché mamma, essendo così come me, come lei, in realtà lei ha sempre sognato di fare questo. Adesso vedere il figlio che
0: poi viene
1: fa tre date
0: a
1: teatro, mi vede in televisione, ovviamente per me è una novità che è emozionante, perché mamma
0: devi andare lontanissimo.
1: Grazie.
0: Cara mamma di Paolo, come si chiama?
1: Giovanna.
0: Ciao Giovanna, come la mia. Ciao. Allora Giovanna, per la tua felicità ora entriamo in Napoli Express e vediamo il nostro Paolo cosa ci risponde. Allora wow. Paolo, un piatto che per te sa di Napoli.
1: Un piatto che per me sa di Napoli, ma non ha un nome napoletano, ma per me la siciliana.
0: La pennetta
1: come
0: sugo.
1: La fa mamma con le melanzane e le polpettine dentro messe al forno.
0: Ma perché teniamo su piatto la siciliana qua a Napoli?
1: Non
0: si poteva chiamare la napoletana?
1: Poi ci capite, ma pure la bolognese ce la mangiamo a casa.
0: Sì, che è nostro, la genovese.
1: Io so che la bolognese non la fanno veramente a Bologna, poi questa cosa. Ma l'hanno detto tipo poco tempo fa, può essere pure un momento.
0: E la genovese?
1: A Genova.
0: La fanno?
1: Penso
0: no, perché
1: sì.
0: Noi ci appropriamo di viaggio
1: come
0: so, noi
1: guarda,
0: napoletani.
1: Non vorrei toccare questi tassi, perché veramente c'è gente.
0: Bravo. Invece una parola napoletana che usi sempre. Un posto di Napoli dove torneresti immediatamente, Paolo.
1: Un posto di Napoli dove tornerei immediatamente.
0: Mente.
1: Mare Chiaro.
0: Perché?
1: L'amo.
0: Cosa fai a Mare Chiaro?
1: È tesoro. Prendo il sole, faccio il bagno, ci divertiamo e poi per me è un posto veramente magico.
0: Che bello, hai ragione, hai perfettamente ragione. Invece Paolo, un suono di Napoli che ti evoca immagini, momenti?
1: Attaccandomi un'altra volta sempre a Mare Chiaro, il mare. Cioè il suono, l'odore del mare per me è tutto. Tipo, non potrei mai pensare di andarmene in un posto dove non c'è il mare. Per me è importantissimo.
0: No, Paolo,
1: fonte di energia per me.
0: È nato qua e resta qua. Tu sei uno di quelli veramente che è molto radicato. Ed è bella come concetto.
1: L'amo.
0: Invece, una tradizione che non vorresti mai perdere. nostra napoletana, che magari ci sei particolarmente legato, è una delle nostre tante, infinite, no? Tradizioni.
1: Sembra strano, insomma, cos'è una tradizione? Ma dalle mie parti e nella mia famiglia si fanno ancora i pummarola a casa.
0: No, che bello.
1: Tu non puoi capire io che...
0: Come non è una tradizione, è una su, io la facevo con la mia nonna che...
1: E per me è una cosa incredibile, perché... fare quelle è motivo di aggregazione con la famiglia. C'è chi lava le bottiglie, chi pela, chi ovviamente divide i pomodori, chi le imbottiglia, chi le mette a cuocere.
0: Bellissima.
1: È una cosa bellissima. Poi simbolo di napoletanità proprio, fare i pomodori fatti in
0: bella, casa. Bella, una super tradizione. Io guarda, oltre i pomodori e facevo anche i taralli.
1: Wow.
0: Il tarallo, quello nostro, la cosa che mi piaceva di più era pitturare con quella cosettina lucida col pennellone sopra. Claro, pennellone.
1: Invece, sempre in famiglia si allevavano gli animali. Il nonno, la buona anima del nonno, che sì, c'era il maiale, cioè, quindi si uccideva il maiale, queste cose qui che si faceva tempo fa. Quindi io l'ho vissuto queste cose, perché per me sono cose assurde che...
0: Che bello,
1: mi sono rimasta impressa.
0: No, sì. anche a me. Infatti, questo meno male, per fortuna abbiamo avuto la fortuna di vivere, capì?
1: Fabio, ma
0: queste cose
1: tu
0: reali.
1: Ci pensi ai ragazzi d'oggi che si svegliano alle 5 del mattino con gli i pomodori? Io penso non ci sono. No, ovviamente si è persa quella tradizione, quell'usanza, ma non sono proprio pronti a fare questo. Ma ci
0: stanno, non l'hanno mai visto, non l'hanno mai visto.
1: Una coppia di telefoni pomarole.
0: Vincenzo, giusto. Carissimo, in regia, un bacio.
1: Vinci, un bacione.
0: Invece una cosa di Napoli che non sopporti.
1: Guarda, com'è così calorosa Napoli. Delle volte è così maleducata. Ci sono delle persone veramente maleducate, che io ovviamente cerco sempre di avvolgerli con amore, gli faccio capire le cose, però non ci può fare niente. Si nasce, come si dice,
0: nasci
1: tondo, non puoi morire
0: sul bar.
1: È così,
0: vedi,
1: è così, la maleducazione.
0: E invece Paolo, per te oggi Napoli, perché con la crescita comunque uno può cambiare anche prospettive, più casa, nostalgia o una parte del tuo carattere?
1: Non ho capito, ripetimelo.
0: Napoli per te oggi è una casa, nostalgia o una parte del tuo carattere?
1: No, è una parte del mio carattere.
0: Ce l'abbiamo proprio dentro, sì, dentro, esageratamente.
1: Calcola, tutti i miei personaggi sono tutti napoletani, io sono super napoletano e voglio portare Napoli, nel senso, nel cuore è...
0: E ovunque. E a proposito di cuore, io vi vorrei far ascoltare un brano che è perfettamente in linea oggi con questa nostra chiacchierata, che unisce televisione, teatro, ironia e la capacità soprattutto di creare personaggi, come fa il nostro ospite che è qui oggi presente. Alziamo il volume e ascoltiamoci Cacao Meravigliao.

0: Cacao meravigliao!
1: Che meraviglia sto cacao meravigliao!
0: Vai, continua, è tua la scena. Comunque noi parliamo di tutto qui a microfoni spenti, delle cose che non so se sono patologiche, poi ve lo faremo sapere. Allora, Paolo Cerrone, siamo qui, ecco, personaggi, zio Lello, le imitazioni. Ma adesso, caro Paolo, ti metto un po' alla prova qui in trasmissione da me, perché voglio dire, sei originale, ti devi fare con altre situazioni, anche qui devi concedermi e regalarmi questi momenti meravigliosi. Allora, la tua fidanzata ti dice: dobbiamo parlare. A tua scelta, se vuoi essere Paolo, zio Lello o gli altri personaggi, rispondi. Io ti do queste situazioni e tu mi rispondi. Prima situazione: dobbiamo parlare.
2: Amo, scusami. È successo qualcosa?
0: Dobbiamo parlare.
2: Che è successo?
0: Lo sai benissimo.
2: Io? Che c'è? Io lo so.
0: No, chiama tua sorella, vedi, te lo spiega lei.
2: Ah, chiama mia sorella?
0: Sì.
2: Ma non c'ho una sorella io.
0: Non ce l'hai?
2: No.
0: E quindi che mi dici di quella situazione?
2: Ah, scusa, non l'ho fatta apposta. Tu, per piacere, mi potresti perdonare a prescindere da quello che ho fatto?
0: No.
2: Aia, ti prego.
0: No. Paolo, ti arriva una multa da 200 euro.
3: Lo sapevi? È arrivata una tua verbale, questo non è colpa mia, perché ci hai preso la macchina a mio nipote, e io mio nipote si piglia sempre la confidenza e si fa arrivare queste multe della tangenziale, perché ci piace correre, tenere il piede pesante, avete capito, no?
0: Giole, non è prestato chiuso in macchina.
3: Prima, come fai? Quando ti fai un nipote, pure tu, prima, se ci sai dire di no, amore.
0: Un amico ti chiede 500 euro, anzi no, alziamo un po', 500.000 euro in prestito.
2: Tu dici? Io a mia volta vado a chiedere un prestito per darlo al mio amico.
0: Bravo, Paolo, sì. Questo ci ha risposto Paolo.
2: Sì.
0: Sei invece invitato a un matrimonio dove non vuoi andare, quindi tu devi chiamare lo sposo e che ci riesci?
2: Non mi dire niente, non posso venire perché è successo un problema in famiglia. Il mio cane c'ha la febbre a 41 e non sappiamo cosa e come fare in questo momento.
0: E a chi lasciarlo?
2: Se tu mi puoi capire in questo caso, perché io per il mio cane è l'unica cosa che ho di bello nella mia vita, e quindi ti lascio a questo momento gioioso della tua vita, e io non posso stare lì con una faccia triste perché il mio cane non sta bene.
0: Perfetto. Ci sono, ragazzi, questi cani. Ci sono. Invece, Paolo, questa... Fatto sentì, perché ti chiamano a Sanremo, ma come pubblico però.
2: Ok, mi chiamano.
0: Cioè, ma, cioè,
2: cosa faccio?
0: Ma capito?
2: Faccio l'applauso. Che può fare da pubblico? Ma non lo so, no, lancerei un coro.
4: Stefano, ma Rosy, troppo bello. Stefano, guarda, mi sto qua.
2: È l'unica cosa.
0: No, ti volevo fare incattivi, cioè ti volevo fare.
2: Come, no, non mi fai a me, non mi arrabbio io. Che sia come pubblico o come ospite, un parolone, ospite. Prima o poi può essere che succeda quello.
0: Io te lo auguro, veramente, devi andare super lontano. Allora, vi lascio ascoltare un altro brano che ci appartiene, la nostra terra, Ipo Me Tu Te di Geliere.

0: Είπαμε, τούπατε.
1: Είπαμε, τούπατε.
0: Α, da quant'è che non la sentivamo? Perché oggi gli artisti macinano musica.
1: No, è uscita da Winner, quindi abbiamo Winner nelle orecchie.
0: Io ancora la devo sentire.
1: No, però ti dico, mo che l'ascolti, guardate il videoclip.
0: A cavallo?
1: No, no, ma lascia stare quello.
0: No, perché ho visto dei frame. Ok, ok.
1: È un frame. Vedete il videoclip.
0: C'è tutta un'altra storia.
1: Emozionante. La capisci veramente l'artista, il grande artista che al di là dei numeri e di tutto quello che fa. Capisci veramente.
0: Ma lui o quelli che lavorano?
1: No, lui.
0: No, lui. No, scherzo.
1: Zinello.
0: No, anche perché vedi, è un oggi fare l'artista, essere un artista comunque ti mette un po' alla prova, devi saper comunicare,
1: no,
0: devi cos'è che tu su cosa tu, Paolo, rifletti di più rispetto alle altre cose per quanto riguarda sul pubblico, cioè cosa pensi sulle tue riflessioni?
1: Bella
0: magari
1: domanda.
0: Ecco,
1: guarda, più che altro io la cosa,
0: cioè, se pensi magari a chi
1: penso.
0: Ti guarda, a chi ti,
1: certo. Il mio pensiero è sempre, diciamo, più che pensiero è un obiettivo, nel senso io cerco sempre di far passare un messaggio chiaro di quello che faccio, di quello che porto sui social e di far capire veramente la semplicità e la felicità delle cose, quindi cerco sempre di mantenere questa linea e di non andare oltre, anche perché, da come ti ho detto, se sai usare i social sai quale tasto toccare, e secondo me questo è uno di quelli importanti, e io quindi mi affido sempre a questo tasto qui, lo faccio veramente come un obiettivo fisso, nel senso voglio far passare questo messaggio che è la semplicità e la felicità di fare le cose in modo spontaneo, quelle.
0: Ecco, invece per quanto riguarda i ragazzi o i più piccini che ti chiedono consigli, o se succede qualcuno nel tuo reparto, oltre ai fan, oltre alle persone che penso ti riempiano di complimenti, di...
1: Sì, no, fortunatamente veramente devo dire grazie alla vita di tutto quello che mi sta succedendo, perché veramente ne sono tantissime, io ringrazio tutti. No, spesso mi succede molto spesso mi contattano tipo ragazzi che imitano la voce di Zio Lello, sai, io mi diverto, non è una cifra. E molto spesso ci sono dei ragazzi veramente bravi che lo fanno veramente bene la voce di Zio Lello. E io dico, cerca di farla un po' così, un po' di così, non smettere di fare questa cosa, perché
0: che
1: secondo
0: carino.
1: Me hai un qualcosa che puoi, cioè, capito? Gli do forza, molti di loro si sentono... Non si sentono incoraggiati. Io cerco sempre di dare un po' di coraggio agli altri, quella è la cosa. Anche perché avrei voluto che qualcuno
0: lo desse a te.
1: Sì.
0: E allora, adesso vediamo invece se ti posso incoraggiare io.
1: Vai.
0: Adesso mettendoti un po' a nudo, no? E quindi entriamo un po' cerchiamo di capire chi è Paolo realmente, oltre insomma alle mille maschere che ci mettiamo un po' tutti i giorni. Anche io sono una che, in base al contesto, al registro, adotta una maschera. Sei più permaloso di quanto sembri?
1: No, zero.
0: Falso?
1: Falso.
0: Vero o falso? Perdonami, non te l'ho detto.
1: Allora, solo nella vita sentimentale, cioè con mia moglie.
0: Sei sposato?
1: Sì.
0: Ah, vedi. Ma quanti anni hai, Paolo?
1: 31.
0: Ma io te ne avevo dato 20, 21, 22, ragazzi, giovanista, vero?
1: Sì.
0: Non te l'ho chiesto perché ero proprio
1: convinta. Mi sembro più piccolo, sì.
0: Quindi sei permaloso in coppia.
1: Sì, no, non è che, nel senso, non è che mi sono permaloso, che divento muto. Nel senso, se mi succede qualcosa che tra me e lei, capito?
0: Bello, però, sì. meglio.
1: Entro nel mutismo selettivo, capito?
0: Non so se è meglio o peggio, però rispetto a chi alza la voce o magari parla sempre, forse questo. Sei fortunata, forse.
1: Sì.
0: Non lo so,
1: sì,
0: bisogna
1: sì.
0: Poi prendere sempre il bene, no, dalla
1: penso
0: cosa.
1: Di sì, sono fortunata io e fortunata lei.
0: Bene, ti capita di dubitare di te stesso, Paolo?
1: No.
0: Sei una persona competitiva?
1: No, no.
0: Hai paura di fallire?
1: No.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere, vero o falso?
1: No, falso.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Falso, no.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Sì.
0: Quale? L'hai detto con un...
1: No, ci sono determinate persone che mi hanno affiancato, che non posso fare nome, ritornando. Però
0: ai nomi. No, perché viene gente che dice non posso fare nomi, poi

0: poi alla fine,
1: capito? Beh, vabbè, ma sono cose che no, nella vita
0: non succedono, specialmente in questo mondo, e tu ne sai qualcosa probabilmente.
1: E assolutamente, poi magari un giorno mi intervisterai tu in un tuo po', non lo so,
0: spero.
1: In qualcosa che creerai. I social ti condizionano?
0: No.
1: Per niente, bella detta da te questa cosa, perché sei comunque un personaggio molto...
0: No, io la vivo tanto con semplicità, spontaneità, e quindi non mi faccio prendere troppo dal social. Forse anche perché le cose mi vanno sempre bene sul social.
1: Sì Paolo, però anche secondo me è anche il discorso della personalità.
0: Certo.
1: Se uno è consapevole, ti piaccia o non ti piaccia, a me non mi interessa,
0: esatto.
1: Più di tanto,
0: no,
1: si può piacere,
0: cosa,
1: questa è la base ragazzi,
0: esatto.
1: Non dobbiamo piacere a tutti. No. Importante è piacere a se stessi.
0: Come si dice, il mondo è bello perché è vario, no?
1: Quindi
0: cioè, io piaccio a te, tu piaci a me, tu non mi piaci a me, io non piaccio a te.
1: Basta, semplicemente bello. Si va tranquillamente, vi fidatevi, che
0: esatto.
1: Comunque sono un po' più anzianotta di voi, o di chi mi sta, di giovani intendo, non di voi pubblico. Invece, sei più fragile di quello che mostri?
0: Ma in realtà c'ho un carattere molto forte, io non sono fragile. Posso anche esserlo, ma non lo mostro. Non
1: esatto.
0: Mostro la mia fragilità.
1: Capito,
0: forse quando
1: chiaro.
0: Sto da solo. Cioè capita che nel senso mi chiudo un attimo in me stesso, però la mia fragilità non la faccio vedere a nessuno. Forse sulla mia moglie.
1: Ti capisco. La proteggi proprio, la tutela è importante. Invece hai ancora qualcosa da dimostrare, Paolo?
0: Tantissimo. Ma io credo che questo sia per me solo l'inizio.
1: E anche io ne sono d'accordo.
0: Anche perché io mi sto facendo conoscere. Man mano che mi faccio conoscere, mi riesco sempre ad aprirmi sempre più. E qua arriva il punto che mi sono aperto totalmente. E lì conoscono veramente il Paolo e tutti i miei personaggi, tutte le mie sfaccettature. Questa è la cosa più importante per me, farmi conoscere.
1: E allora, ragazzi, adesso vi lascio ascoltare un po' di musica e poi torniamo qui con Paolo, Nino D'Angelo, Napoli.
0: Napoli.

0: Nino D'Angelo con Napoli e allora Vincenzo mi guarda strano, Paolo mi guarda strano, non lo so ragazzi.
1: Ma in realtà la stiamo solo guardando, non stiamo guardando strano.
0: Cioè, posso di portarmi un doppio caffè con altri, no, cornetti no, perché i cornetti no, pancake proteici.
1: Ma guardi,
0: niente,
1: Fabi, tu
0: a
1: sei bella
0: volta
1: da vedere, quindi è normale che noi ti guardiamo. Giusto, giusto Vincenzo.
0: Conferma.
1: Grazie a Dio che ti guardiamo.
0: Mi sentivo un po' osservata, ragazzi, perché sai, dipende dipende. Alcune volte mi piace essere guardata, altre non vorrei essere
1: ma
0: guardata.
1: Ma sei l'unica attrazione che è qui.
0: Dici? Ma non hai visto tutti il nostro repertorio?
1: Tu vedi, mi invitavi a me qui e dicevo guardate, Paolo non fa altro che guardare il pianoforte. È più strano come cosa.
0: No, qua abbiamo, vedi, un sacco di cose
1: che
0: belle
1: bello
0: nei nostri studi, pianoforti a coda, contro coda, tripla coda, non lo so. L'altro giorno è venuto anche un straordinario pianista e mi parlava a livello tecnico, ma tu ne capisci?
1: Ma in realtà no.
0: Manco io. Allora Paolo, a quello che ancora non c'è, cosa stai costruendo in questo momento? Se ti va di spoilerare qualcosa, anche date, progetti, scritture.
1: In realtà no. Mi fa piacere parlarne, che dici?
0: Un po'.
1: No, il prossimo progetto che, come ti ho già detto all'inizio, che è il prossimo spettacolo che terremo all'Acacia il 9 dicembre, chiamami papà.
0: Hai segnato Daniele? Danilo?
1: Sì, Danilo
0: e Danilo hanno segnato.
1: Già ne abbiamo parlato insieme a Peppe Ventura, Raffaele Nolli, che già sono stati
0: salutiamo
1: qui.
0: Ciao ragazzi.
1: Esatto. E poi ci stanno tanti altri progetti che andranno all'anno nuovo, che
0: sono in fase di
1: sì, riguardanti anche questo spettacolo che abbiamo fatto qua adesso a settembre insieme al maestro Ernesto Lama, con Fabio Esposito, che ci sono veramente tanti bei progetti. Si parla di tante belle cose, però io dico sempre tante gran quando sta in davutto se riesce, dice, hai visto? Si dice gatto quando ce l'hai nel sacco, un po' più o meno quella, diciamo.
0: E ne so qualcosa. Esatto. è vero, è così. Allora Paolo, niente, ti voglio chiamare Vincenzo, perché ormai oggi è Vincenzo nel mio corazon. Ma prima di salutare i nostri amici che ci ascoltano qua, i radioascoltatori, ti chiedo di scegliere una parola napoletana,
1: okay,
0: che porteresti in giro per il mondo, ovunque tu vuoi, senza mai tradirla.
1: Sì. Semplicemente pariam.
0: Pariam.
1: Sì, divertiamoci.
0: Mi piace. Ragazzi, ho tutti originali ultimamente.
1: Sì, pariam è proprio come io cerco sempre di far divertire le persone, di portare il divertimento, e quindi... Pariamo.
0: E oggi abbiamo variato.
1: Esatto, ci siamo
0: divertiti tantissimo.
1: Esatto.
0: Allora, Paolo Cerrone, con le mille voci, con i mille volti, il microfono è tuo. Saluta i nostri radioascoltatori.
2: Allora, io volevo salutare tutti i radioascoltatori. Qua è Ziolello che vi parla e sono veramente felice di stare qui. Adesso do la linea a un guaglione straniero che sta vicino a me.
3: Ci sta. Ciao Ziolello, che grazie per tua linea. Io sto del Radio Rai che il Napoli, che veramente io contento di stare qua, perché mia amica Fabiola che ha portato con mia segretaria che ci sta. Ciao tesoro, Fabiola, grazie per questo tuo intervento e questa mia ospitata che c'è qui, e niente, sono felicissima, non lo so, e c'è anche Paoletto qui che mi dai calcio.
2: Ragazzi, scusate, direttamente al Vomero, a Piazza Manvitello, sono venuto con l'Agility qua alla Rai, sperando che un motorino trova ancora qua fuori, perché tengo pure il Paoletto con due caschi dentro. E niente, comunque vi aspetto, ne dovrei fare tanti altri, però c'è una settimana.
0: Applausi, grande Paolo Cerrone.
1: Grazie.
0: Straordinario artista, ti auguro il meglio, infinità di cose per te meritatissime.
1: Grazie.
0: Vediamo alla caccia, perché ti vengo a vedere assolutamente. Wayu, buona giornata, mi raccomando, sorridenti, felici e tante vibes per voi. Ciao Wayu.
2: Buona giornata
0: Paolo
2: a tutti.
0: Cerrone, ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: molto bella. Passare il tempo con lei era tanto piacevole. Col passare degli anni, la passione, il palpito affievolivano, soprattutto perché si presentava sempre con quella borsa, vecchia, rotta, a brandelli. Un giorno, durante un litigio, glielo dissi: per invigorire il nostro rapporto, te catta una borsa. Una borsa nuova. A borsa nuova.
1: A borsa nuova.
2: A borsa nuova.
1: Non ricattai subito.

0: nenavidno, da mi rade taška stvari. Ja fallo per noi due.
1: Quel giorno si decise, non ne poteva più. Doveva liberarsi di quell'orpello. Scenetta gli ette mezzo mercato. Passandomi bancarella a Vretta, che sta a destra la mia, da tempo la cercavo.
0: A Bolzano.

0: lavorava presso un personaggio di rilievo. Faceva il portaborse. Quella 24 ore nera, di pelle pregiata. A lei si era affezionato, era perfetta. Ma col passare del tempo la borsa iniziò ad usurarsi. Con lei anche il suo lavoro. Non riusciva proprio ad adattarsi. A che cosa? A che la borsa? Una stacca a te una borsa. Una borsa no.
1: A borsa no.

uscita della precedente.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Che adoro il caffè, casa sento per sta città, un gusto nervoso con me ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e così si spiega perché caffè tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Per bere un caffè se trova scusa, io offro una denata, l'offro a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto un'amica mi chiama,

cannone caffè, casa sempre per sta città. È un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nascito sento bebè, carici, un qualche caffè. E l'inglese si scorda te, si viene a sapere, spesso che rea. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza bonata, saccata, se scalfa, se

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che hanno le zampe palmate e non hanno le mani. Mai nessun piede ha toccato la luna, niente vaccini, ci vuole fortuna. Tutti i segreti del mondo li sai solo tu. E poi mi dici che la terra è piatta, davvero? Allora mi siedo.

0: sera.
1: Per caso sei a casa, salgo e se mi apri, facciamo diventare Milano una semicapri. Perché mi tuffo dentro gli occhi tuoi blu chiari. Però magari sei con lui a qualche pool party. E poi questo chi è? Un altro fesso oppure lo stesso dell'altro weekend? No.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Prontissimi, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, mercoledì 7 ottobre di Around Naples. Sono le 15, se ci ascoltate dalla diretta, invece potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci ascoltate attraverso il podcast su Rai Play Sound. Comunque, fatto sta che inizia un'altra ora insieme in cui parliamo di musica da Napoli e dintorni. Come state? Come prosegue questa settimana? Io, devo dire la verità, sto così così. Questo primo freddo mi ha colpito, infatti sicuramente ve ne sarete accorti un po' dalla voce, ma meno male che c'è la musica a riscaldarci e le news di questa puntata. Oggi parliamo di tante uscite musicali di dopodomani, venerdì 9, soprattutto dalla scena musicale napoletana. Poi, come per ogni mercoledì, anche oggi ci dedichiamo tanto alla dimensione live. Parliamo infatti di un bel po' di concerti che sono stati annunciati. I Foia hanno annunciato un concerto per i 20 anni. Parliamo dell'idea che ha avuto Marco Mengoni delle novità che ha annunciato sui social. C'è la rubrica Live Radar in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e poi sempre come per ogni mercoledì c'è la rubrica su cinema e teatro. Parleremo di musica, videoclip, parleremo dei film più visti e apprezzati di questi giorni e tanto altro. Insomma, tanta roba anche per oggi. Partiamo con la musica, lo facciamo dal rap, lo facciamo come sempre da Napoli ascoltando la title track dell'ultimo album di MBK.

personaggio per Zafid, correndo a prese suona. E si venga in Davide, posso ricere che solamente grazie a me tu ci credere un abbandono.

0: secondi ci credeva sempre. Notte e giorno, non ha persa fede, corre una presa e suona. E se venga in Davide posso ricere che solamente grazie a me tu c'ha credere in abbandono futuro, staccananza a te.
1: Ci devi credere, non abbandono futuro perché sta cannanza a te. Sono le ultime parole di questo singolo di MV Killa, che è Fede, che è il primo brano del percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples con me, Silvio Martino. Questa è una canzone che rappresenta perfettamente anche le capacità, le skills di Marcello, tra flow, incastri, rime e degli scratch nella prod che valorizzano ancora di più, ecco, la produzione e lo strumentale di questo brano, che non è particolarmente aperto musicalmente e melodicamente parlando, ma come ho detto e come insomma avete potuto ascoltare veicola dei messaggi molto importanti e motivazionali quasi, cioè il credere in se stessi, avere fede e appunto non abbandonare il futuro perché sta qui dinanzi a noi. Complimenti a Marcello, abbiamo iniziato con la filosofia, con l'introspezione questa puntata. Tra l'altro MV Killa sta spoilerando tanta nuova musica sui social, sta lanciando dei messaggi molto chiari attraverso le stories, attraverso i suoi profili, sta per tornare con nuova musica, non sappiamo però ancora quando, non abbiamo annunci ufficiali. Ricordiamo che il suo ultimo album risale al 2023, quindi ha già praticamente 3 anni fa. Invece i suoi amici, fraterni e colleghi della SLF stanno annunciando e dropperanno nuova musica in questa settimana. In particolar modo mi riferisco a Lele Blade e Young Snap, che hanno finalmente annunciato questo singolo che stanno spoilerando da un paio di settimane a questa parte. Il nuovo brano si chiama Satoshi, è di Lele Blade ed è in collaborazione con Sneezy, con Young Snap, ed è il secondo singolo a stretto giro che regala Lele ai suoi fan. Dopo A Rotto Giro arriva Satoshi e quindi possiamo pensare che se ne arriva anche un nuovo album da parte di Lele, visto che Con i miei occhi, il suo precedente disco, risale al 2024. Non è l'unico annuncio caldo però della scena musicale napoletana di queste ore, ce ne stanno tanti altri che scopriremo tra oggi e domani, di brani che usciranno venerdì che ascolteremo e commenteremo insieme. Nel frattempo ascoltiamo proprio Lele Blade con un singolo estratto dal suo ultimo album, Scegli per me.

una delle tante caratteristiche, secondo me, degli artisti napoletani, in questo caso dei rapper napoletani, è la versatilità. Prendo l'esempio di Lele Blade, è un rapper estremamente tecnico, è capace di incastrare le parole come pochi altri rapper a Napoli in Italia sanno fare, ma in questa canzone che abbiamo appena ascoltato lui apre melodicamente il ritornello e non sfigura nel cantato e nelle linee melodiche, dimostrando appunto una grande capacità anche nel cantare. Quindi complimenti a Lele, aspettiamo il nuovo singolo in collaborazione con Sneezy, con Young Snap, in uscita questo venerdì. Sempre da Napoli arrivano tanti altri annunci e parliamo di Samurai J, che ha annunciato un nuovo singolo in collaborazione con Jovanotti, quindi un link tra la scena musicale napoletana e quella italiana. Jovanotti è solito collaborare con tanti artisti ed è un artista eccezionale, capace di creare questi link e di unire anche mondi musicali diversi, quindi naturalmente soprattutto dopo la svolta melodica e leggermente spagnola nel sound che ha avuto Samurai, c'è tanta curiosità in merito a questo singolo. I due lo hanno annunciato attraverso dei post che hanno pubblicato sui social con degli scatti che hanno fatto a New York negli Stati Uniti. In particolar modo Samurai J ha scritto nella descrizione del post: attenti a quei due. Ma diciamo che già i fan avevano percepito qualcosa, perché stavano lanciando un po' di messaggi subliminali nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. C'è tanto hype anche in merito a questo singolo che uscirà sempre venerdì e che vuol dire che fa? Ascolteremo e commenteremo insieme in Around the Naples. A proposito di collaborazioni, ne ascoltiamo un'altra estratta dall'ultimo album di Tommaso Primo, questo singolo in collaborazione con Roberto Colella, due voci magnifiche del cantautorato partenopeo e italiano, Canzone Popolare.

già da soli sono eccezionali, poi naturalmente si amplifica la bellezza delle canzoni quando collaborano. Abbiamo ascoltato Tommaso Primo e Roberto Corella con Canzone Popolare, un singolo estratto dall'ultimo album di Tommaso Primo, che Tommaso ha portato live in giro durante le tappe e le date del suo tour estivo. A proposito di tour e concerti, tra poco apriamo la grande parentesi di ogni mercoledì riguardo i live concerti annunciati, ci sarà la rubrica Live Radar e tanto altro. Prima ascoltiamo, a proposito di versatilità, insomma, di artisti che sanno fare un po' tutto, Clementino con Sorride Vuoi Fumare.

parto, tutti fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli e ancora penso che nessuno è più felice di me.

Clementino con Sorridi e vuoi fumare su Rai Radio Live Napoli, un singolo che ha anticipato il suo per ora ultimo album, e cioè Grande Anima. Dico per ora ultimo album perché manca sempre meno, mancano poche settimane all'uscita del nuovo disco di Clementino, che è un joint album insieme a Rocco Hunt, di cui già abbiamo parlato tantissimo. Questo disco si chiama The Album ed uscirà agli inizi di novembre. Naturalmente c'è tantissimo hype in merito a questo progetto. Finalmente i due capocannonieri hanno fatto un album insieme, le stelle si sono allineate, non vedo l'ora di poter ascoltare e commentare questo disco insieme a voi. Bene, apriamo la parentesi dei live, della dimensione live, anche per questo mercoledì e per questa settimana, e iniziamo parlando di Allo Sbagliato, questa serie di eventi di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, quest'idea di Marco Mengoni, che è il direttore creativo di Allo Sbagliato. Dopo l'annuncio delle 26 date se ne sono aggiunte delle altre, scelte sempre dal direttore creativo Marco Mengoni. Durante queste serate, quando non sarà in scena Marco, sul palco si alterneranno comici, serate di stand up, rassegne di nuova musica, artisti italiani, internazionali, reading, DJ night e poi amici e colleghi di Marco. Per chi non dovesse saperlo, sono anche delle serate senza cellulari, cioè i cellulari devono essere consegnati all'ingresso. Abbiamo parlato di quest'idea anche in altre circostanze, ad esempio Amy Schiller l'anno scorso fece dei no phone party, cioè dei concerti praticamente senza cellulari. Ecco, nelle ultime ore, negli ultimi giorni sono arrivate tante novità riguardo queste date speciali di Marco. In particolar modo sono arrivati i nomi degli ospiti, ci sono tanti artisti anche dalla scena musicale napoletana. Ad esempio il 3 dicembre si alterneranno sul palco Mazzariello, Anno in Vulcan, Settembre, ma anche Faccia Nuvole, Primogenito. Il 6 dicembre ci sarà Mace, il 19 Prima Stanza a Destra, Gioia Lucia, Angelica Bova, Il Maestrale, anche tanti stand up comedian come Luca Ravenna, come Stefano Rapone. Insomma, è un'idea particolare e, come ho detto anche mercoledì scorso, sono molto curioso di vedere come verrà recepita dal pubblico italiano, che sicuramente è poco abituato a questo tipo di serate. A proposito di Mengoni e di Mace, che ho nominato, che è tra gli ospiti, li ascoltiamo in una collaborazione che hanno fatto nell'ultimo album proprio di Mace, Fuoco di Paglia.

un producer, tre voci, Mace, featuring Marco Mengoni, Fra Quintale e Jamie Tights. Abbiamo ascoltato Fuoco di Paglia su Rai Radio Live Napoli, parlavamo di questa serie di eventi, concerti che ha annunciato Marco Mengoni, un'idea particolare e che sicuramente attira l'attenzione del pubblico italiano, visto che insomma è un format che raramente si è visto in Italia negli ultimi anni. Parliamo sempre di concerti, torniamo a Napoli perché c'è stata una bellissima notizia nelle ultime ore per i fan dei Foia, perché ci sarà una reunion e un concerto speciale il 26 dicembre al Duel Beat a Napoli. Tornano dal vivo i Foia dopo quasi 3 anni di silenzio dalle scene per festeggiare i 20 anni di carriera, 2006-2026, 20 anni di Foia, 20 anni di musica e di passione portati in giro per la Campania e per l'Italia. Per questa attesissima reunion sul palco ci saranno Dare Sansone alla voce, Luigi Scialdone, Giuliano Falcone, Giovanni Schiattarella e Ennio Frongillo, e il concerto è pensato come una vera e propria festa, ma allo stesso tempo anche come un viaggio a ritroso che appunto parte dal 2006, quando la band sale per la prima volta su un palco proponendo una loro personalissima miscela di rock, folk e canzone napoletana, fino ad arrivare al 2026. Quindi un altro appuntamento che possiamo segnare sul nostro calendario degli eventi di dicembre.

Nun è cosa dei Foia, uno dei loro brani simbolo forse, insieme a Ocioro Viento, una delle loro canzoni più ascoltate, più apprezzate, più streamate anche nelle piattaforme digitali di streaming, e ovviamente, insomma, credo con ogni probabilità che questa canzone sia fondamentale nella narrazione, nella costruzione della scaletta del concerto evento che faranno il 26 dicembre in occasione dei 20 anni della formazione della band napoletana, che ha scritto delle pagine molto importanti della storia della musica napoletana, appunto, negli ultimi 20 anni. Parliamo sempre di eventi ed è giunto il momento di aprire la solita rubrica del mercoledì, la prima delle due, che è la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni. Come dico sempre, rispondiamo alla vostra domanda e Caggiovan da Sion. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi, attiviamo il radar degli eventi e vi diciamo un po' quali sono le principali attività che potete fare dal punto di vista musicale e non solo. C'è ad esempio questa sera il concerto all'Augusteo di Francesco Renga per il suo tour Live Teatri 2026. Dopo Sanremo, il cantautore ha scelto delle venue un po' più intime per ripercorrere i maggiori successi della sua discografia. Questa sera ci sarebbe dovuto anche essere il concerto napoletano di Raff per il suo infinito tour 2026 al Teatro Palapartenope, ma è stato posticipato di praticamente un anno tutto il tour, che si farà quindi nel 2027. E il 10 ottobre c'è anche un altro appuntamento con l'Ethnos Festival. In totale, insomma, sono stati portati 20 concerti tra Napoli, Vesuvio e provincia a partire dal 12 di settembre. Domani, giovedì 8, al Teatro Augusteo a Napoli ci sarà Se io fossi Federico Salvatore, un concerto tributo, una serata di musica d'autore e cabaret in omaggio a Federico Salvatore con artisti della scena napoletana. Mentre per quanto riguarda gli appuntamenti sportivi, ovviamente ci sarà Napoli Frosinone sabato 10 alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Proseguiamo con la musica, poi apriamo la seconda rubrica del mercoledì, cioè quella su cinema e teatro. Ascoltiamo Nicola Siciliano, Eternamente.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Continua l'ora di oggi, mercoledì 7 ottobre di Around Naples con me Silvio Martino. Abbiamo già abbondantemente superato la metà di questa puntata. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali di venerdì prossimo, di dopodomani, del 9 ottobre. Dico iniziato a scoprire perché sono tantissimi. Usciranno tanti nuovi singoli, album, EP che commenteremo insieme. Abbiamo parlato di Lele Blade, Young Snap, Samurai J e Jovanotti. Poi, come in ogni mercoledì, abbiamo parlato della dimensione live, di concerti, di Marco Mengoni e della sua idea e delle novità riguardo allo sbagliato. Abbiamo parlato del concerto evento dei Foia per i 20 anni della band e poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Ora apriamo la seconda rubrica di ogni mercoledì, e cioè la rubrica sul cinema e teatro, e oggi iniziamo unendo la musica e l'arte cinematografica, l'arte dell'audiovisivo, parlando quindi di videoclip, un argomento che in realtà abbiamo trattato anche nella puntata di ieri in merito a Winner, l'ultimo singolo di Juelera. Abbiamo parlato del debutto e anche dell'interessante videoclip, della bellissima idea, del bellissimo messaggio che ha voluto lanciare Emanuele con questo videoclip, in cui appunto è andato a regalare degli oggetti, delle esperienze e a realizzare dei sogni ai suoi fan che appunto si erano espressi in quella che sembrava essere una semplice call to action, una semplice richiesta ai fan. In realtà si è rivelata essere molto molto altro. E a proposito di messaggi importanti e di impatto, anche l'ultimo videoclip dei 24 Grana per il loro ultimo singolo Statera, che anticipa il prossimo album, ha colpito molto i fan. I protagonisti del videoclip infatti non sono i 24 Grana, ma sono i volti, le strade, le piazze di Napoli. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo proprio questo singolo. State

L'ultimo singolo dei 24 Grana in attesa del nuovo album, abbiamo ascoltato Stadera e il videoclip di questa canzone è molto interessante. Via della Stadera infatti non è un posto che si racconta da solo con le immagini, bisogna letteralmente guardarlo in faccia. E come hanno scritto quando hanno presentato questo videoclip, il video parte dai volti degli abitanti prima ancora che dalle strade. Quella periferia orientale di Napoli infatti non ha piazze, non ha spazi pensati per la socialità, è un tessuto urbano che si è costruito senza lasciare respiro collettivo, e lì l'aggregazione nasce per necessità, non nasce per progetto. Un marciapiede, un portone, un angolo di strada magari possono diventare gli unici punti di incontro possibili tra le persone, e quindi hanno scelto proprio quella strada perché gli interessava un'autenticità che magari nei centri storici oggi è sempre più difficile da trovare. È un'idea molto interessante e che è resa perfettamente appunto dalle immagini che descrivono le parole e la musica di Stadera. Anche Salmo ha fatto molto parlare di sé, quindi ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda il suo ultimo videoclip, e lo hanno addirittura accusato di aver utilizzato l'intelligenza artificiale. Lui in realtà ha dimostrato attraverso un dietro le quinte che non ha utilizzato l'IA. C'è tanto ovviamente lavoro di CGI, di rendering particolari dietro alle immagini registrate, ma ha rassicurato tutti i fan: non ha utilizzato intelligenza artificiale.

Salmo, che abbiamo appena ascoltato, fa parte della categoria di artisti che è particolarmente legata al mondo del cinema, all'immaginario che viene creato dietro ogni canzone, dietro ogni album. Lo ha ancora di più dimostrato in occasione del joint album che ha fatto insieme a Noyz Narcos. Infatti un videoclip di quell'album fu diretto proprio dal grande maestro Dario Argento, ed entrambi gli artisti si sono trasformati in due attori per questo piccolo cortometraggio che hanno creato intorno a questo singolo. Ma sono tanti gli artisti legati ai videoclip, anche Fibra ha fatto molti videoclip ironici e continua a farne, e credo che forse ultimamente si sta un po' perdendo l'importanza del videoclip. Il videoclip musicale era diventato un po' marginale rispetto alla narrazione principale di un'uscita, di un singolo, di un album, anche e soprattutto grazie all'avvento dei social, ma credo che ultimamente sia tornato a essere un dispositivo narrativo, identitario molto importante, capace anche di dare una eco diversa al prodotto musicale. E quando la musica rischia di essere ridotta a dei frammenti di 15-20 secondi che vediamo sui social per gli algoritmi verticali, il grande videoclip d'autore magari rappresenta l'ultimo vero spazio di resistenza, no? Nel racconto lungo, magari anche lento, dove appunto suono e visione tornano a fondersi in un'opera unica. Ovviamente non è l'unico momento in cui musica e cinema si incontrano, sono tantissime le circostanze, ne parliamo praticamente ogni settimana, e si parla sempre di più dell'arrivo del nuovo docufilm su Pino Daniele, che uscirà la settimana prossima e che naturalmente commenteremo insieme. Sarà un momento molto importante per il cinema e anche per la musica napoletana italiana.

Cossanghe liberato con Sbagli e te ne vai su Rai Radio Live Napoli. Siamo all'interno della rubrica sul cinema e teatro, parliamo ora del box office, quindi scopriamo i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni, soprattutto nell'ultimo fine settimana. C'è innanzitutto una grande notizia, cioè che The Odyssey di Christopher Nolan è uscito dalla top 10, sta all'11° posto, nonostante sia uscito il 16 di luglio 2026, comunque continua a incassare più di 150.000 euro ogni fine settimana. Questo sottolinea ed evidenzia ancora di più il grande successo di questa pellicola, apprezzatissima in Italia e nel mondo. Al 10° posto, a proposito di musica e cinema, troviamo Linkin Park, Unshattered, che ha incassato oltre 161.000 euro nell'ultimo fine settimana. Poi c'è The Invite al 9°, all'8° La città dei vivi, al 7° L'isola dei ricordi, al 6° Resident Evil, al 5° Avengers Endgame Extra, al 4° Digger, che debutta con oltre 532.000 euro incassati, l'ultimo film di Tom Cruise. Al 3° c'è un'altra pellicola che debutta nelle sale in Italia, cioè Verity. Al 2° Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, l'ultimo film con Brad Pitt. Mentre al 1° posto c'è Nazza, una pellicola che è stata nelle sale in Italia soltanto per 3 giorni, 28, 29 e 30 settembre. Ha vinto il premio speciale della giuria all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa. Ha incassato nell'ultimo weekend oltre 1.200.000 euro. Complimenti. Voi quale di questi film avete visto e quale vi sentite di consigliare agli altri amici di Around Naples e di Rai Radio Drive Napoli? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti. Noi chiudiamo con questo la rubrica sul cinema e teatro, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Around Naples. Dalla bocca

parlato di tantissime cose, abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali di questa settimana, di venerdì 9, Lele Blade, Young Snap, Samurai J, Jovanotti e tanti altri. Abbiamo parlato di concerti, di Allo Sbagliato, la nuova idea di Marco Mengoni e della sua serie di eventi a Milano, abbiamo parlato del concerto dei Foia per celebrare i 20 anni e poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e la rubrica su cinema e teatro in cui abbiamo approfondito lo stretto legame tra musica e videoclip. Abbiamo parlato anche dei film più visti negli scorsi giorni nelle sale in Italia. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound e seguiteci anche sui nostri profili social per non perdere nessuna news esclusiva riguardo il grande mondo di questa radio e i programmi che compongono il nostro palinsesto. Poi ovviamente vi portiamo in giro per tanti eventi che ci sono a Napoli e dintorni in queste settimane. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli.

stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, ho molte cose da fare, per esempio dormire.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi facciamo un viaggio speciale che parte dagli anni Ottanta, attraversa l'epopea d'oro della Vesu Wave e atterra direttamente nel futuro del jazz contemporaneo napoletano. È disponibile infatti su tutte le piattaforme digitali lato A, il nuovo album EP firmato dal chitarrista, compositore e produttore Marco Gesualdi insieme al collettivo MG Young Quintet. Un progetto straordinario che unisce l'esperienza di uno storico agitatore della scena musicale partenopea all'energia di quattro giovanissimi talenti diplomati al Conservatorio San Pietro a Maiella: Valeria De Stefano, Alessandro Vai, Alfonso Buono e Cristiano De Pascale. Sei tracce inedite che ballano tra poesia punk, melodia mediterranea e radici popolari, arricchite da tre bonus track rimasterizzate e impreziosite da ospiti del calibro di Maria Pia De Vito, Alessio Sollo, fino al sentito omaggio al repertorio di Eugenio Bennato. Ma prima di scoprire i segreti di questo spartito che unisce memoria storica e avanguardia e di accogliere il nostro ospite in studio, ascoltiamo la prima traccia di questo viaggio.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era L'amore non perdona di Marco Gesualdi, che abbiamo qui con noi in studio. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te, e entriamo subito nel vivo di questo tuo nuovo album che si chiama Lato A, di cui poi aspettiamo ben presto anche il lato B, ma già questo, se diciamo che il buongiorno si vede del mattino, già questo album EP, perché appunto è la prima parte, continua questo tuo percorso musicale che si arricchisce strada facendo. Tu a ogni nuovo disco porti tutto il tuo mondo, tutte le persone che incontri, perché sei una persona così attento rispetto a tutto quello che ti circonda, e riesci sempre a farne un condensato estremamente poetico, tra l'altro, perché a volte quando si mettono tante cose insieme uno teme di disperdersi. Tu invece hai una linea sempre precisa, dritta, riesci a prendere tutto il meglio della tua vita e a trasferirlo in musica nella maniera più bella che ci sia.
1: Grazie Francesca, queste tue parole mi emozionano. Devo dire la verità, restituiscono moltissimo lo sforzo che faccio io, ma facciamo tutti quelli che facciamo queste cose, nel tirar fuori emozioni attraverso le canzoni, attraverso l'arte in generale. Sì, cerco di emozionarmi prima io, cioè di tirar fuori cose quando le sento giuste per essere fruite, per essere donate agli altri, al pubblico. Per questo disco si chiama Lato A, perché avevo questi sei brani che li sentivo belli, già densi e in qualche modo collegati tra di loro, e stavo lavorando a un'altra manciata di brani che probabilmente saranno nel lato B, che ancora dovevano maturare. A un certo punto, una sera, ho avuto questa diciamo, piccola illuminazione, ho detto, faccio uscire il lato A, come se fosse il lato di un LP che aveva già un suo senso, non so perché.
0: È un'idea molto originale, anche ben riuscita, ma perché come titolo poi hai scelto proprio Lato A?
1: Mi piaceva questa cosa, Lato A, cioè, che è abbastanza inusuale, mi ha divertito questa cosa, perché poi Lato B avrà un sapore leggermente diverso, sarà un po' più elettrico, un po' più psichedelico, poi lo ascolteremo.
0: Sicuramente. Allora, abbiamo parlato prima di emozioni, di poesia, e questo brano è stato proprio realizzato in collaborazione con un grande poeta, Alessio Sollo, che noi abbiamo già conosciuto anche per le collaborazioni con Newt. Mi racconti proprio come è nata questa collaborazione, perché è una storia, me l'hai già raccontata precedentemente e so che è una storia molto carina.
1: Guarda, Alessio è un grande poeta, lui, come detto prima, ha scritto bellissime canzoni con Claudio Newt. E l'amicizia è nata attraverso il web con lui. Durante il Covid io ed Eleonora, mia figlia, abbiamo fatto una cover del brano forse loro più famoso, che è L'Urso Innamorato. E questo brano ha avuto tantissime visualizzazioni e siamo stati anche contattati da una radio, dalle Marche, che mi hanno fatto un'intervista e sono complimentati con me e pensavano che questo brano fosse mio. Io ho detto invece che era una cover, che era di Alessio e di Newt, li ho taggati e così siamo diventati amici ed è nata questa, diciamo, relazione artistica. Quando ho letto questa poesia che lui ha pubblicato sui social una mattina, in queste parole, a parte che le trovate molto belle, ho sentito proprio il ritmo di una canzone sulla quale stavo lavorando e sulla quale avevo anche cominciato a scrivere delle parole. Per me piace sempre incontrare qualcun altro e mischiare le cose, perché, come ti dicevo, mi portano sempre in una direzione per me nuova e sconosciuta. Mi piace uscire dalla mia comfort zone artistica. Questa cosa mi diverte e mi stimola, perché mi porta sempre altrove. Ho fatto un provino veloce, gliel'ho fatto sentire e lui è piaciuto, e quindi è nato questo brano che si chiama L'amore non perdona.
0: Bellissimo, veramente è bello questa curiosità intellettuale che hai, che ti porta sempre a scoprire, ad andare avanti, a cercare, ad approfondire. Io penso che sia un po' la qualità più grande degli artisti, la capacità di saper ascoltare quello che abbiamo intorno ed essere curiosi. La curiosità è la miccia da cui si sviluppa tutto.
1: Ma sì, è il vero senso dell'arte, Francesca, perché vedi, uno come me, che chiamiamo tra virgolette artista libero, totalmente indipendente, quindi non legato a nessun tipo di mainstream, per cui tra l'altro questo disco l'ho fatto interamente prodotto da me. L'unica cosa per cui vale la pena fare le cose, secondo me, è farle sentendole veramente e divertendomi, quindi trovando stimoli ed emozioni. altrimenti che senso ha? Cioè, non è che sono legato a una casa discografica, cioè, no, devo fare cose in questo modo perché dobbiamo arrivare a questo pubblico, no, faccio le cose secondo quello che sento e poi piacciono a chi piacciono.
0: Infatti, ma io poi penso che quando uno faccia le cose con autenticità, con il cuore, sentendole veramente, alla fine riesca ad arrivare anche a più persone, perché quando c'è la verità non c'è niente da fare, si sente, e quindi uno si può anche immedesimare perché sente una voce che gli sta parlando davvero, non sta chiacchierando, sta lanciando dei messaggi, sta chiedendo un dialogo. Perché io credo che poi alla fine l'arte sia sempre un dialogo tra noi e gli altri, per quanto nasca anche solo dal nostro bisogno interiore, diciamo da un'urgenza espressiva, alla fine è sempre nel rapporto con chi ascolta, con chi vede, con chi rielabora quello che abbiamo fatto, che nasce quella magia, quell'alchimia che rende tutto vivo.
1: Sì, proprio così.
0: In realtà è realizzato da te e dal tuo magico Young Quintet.
1: Esatto, che è un bellissimo ensemble di cui sono molto fiero.
0: Vogliamo conoscere il nome di questi giovani talenti che hai coinvolto in questa avventura?
1: Sono un gruppo di 4 giovani musicisti, più me, che sono diversamente giovane, e è formato da Valeria De Stefano, bravissima cantante, Alessandro Vai al contrabbasso, Cristiano De Pascale alla batteria, e in questo lato A c'è Alfonso Buono alle tastiere. Ospite in canzone Pegliuzzella, che ascolteremo dopo, Eleonora Gesualdi, mia figlia.

0: E questo è un brano molto commovente, ed è anche la capacità di rielaborare il dolore rendendolo poetico, perché Sciore, che è una traccia molto intima che è realizzato insieme a Toto Toralbo, che ha scritto il testo sulla base del tuo racconto, su quello dedicato a tua mamma che purtroppo hai perso quest'anno. Io credo che sei riuscito a tradurre in maniera molto delicata quella che è una sofferenza intima, e quando la sofferenza diventa dolcezza, diventa bellezza, arriva con una potenza folgorante.
1: Grazie per queste parole. Sì, Sciore è una canzone che mi emoziona molto, ed è la seconda canzone che scrivo con Toto, che è un artista autentico, e dopo ascolteremo anche la canzone che canta lui. Gli ho raccontato una storia che nasceva da una mia emozione molto profonda, che ho dedicato a mia madre, che quest'inverno è andata via. Gli ho raccontato questa storia e lui l'ha raccolta e me l'ha riportata qualche giorno in questa poesia. Per cui anche a me emoziona molto, mi piace molto ascoltarla e ancora di più suonarla.
0: Che si percepisce, no? Questa emozione travolge tutti e ci fa sentire vicino a te, e quasi ascoltandola si percepisce anche la dolcezza che ti ha accompagnato nella vita con lei. E anche scientificamente è stato dimostrato che quando uno dice ogni mamma lascia al proprio figlio un'eredità emotiva, genetica, mi è proprio dimostrato che restano nella nostra mente e nel nostro cuore, e quindi non saremo mai soli e in ogni momento del nostro cammino. Io penso che dedicarle questa canzone sia la cosa più bella che tu potessi fare.
1: Grazie.
0: E abbiamo detto che in questo EP c'è anche tua figlia, quindi sì, anche tu stai vivendo l'essere genitore. Come vivi il rapporto con tua figlia? Com'è anche lavorare insieme?
1: Ma guarda, ci divertiamo. Mia figlia Leonora, secondo me, ha un bel talento musicale, ha delle belle intuizioni e soprattutto ha dei bei gusti musicali. Ha sempre ispirato musica, ha sempre frequentato la scuola di musica, però affronta la musica senza l'urgenza che a volte abbiamo noi musicisti. Lo fa in maniera rilassata, infatti ora si sta laureando in filosofia, forse con uno spirito giusto, quindi lo fa senza fretta e senza nevrosi, e fa solamente le cose che le piacciono e la divertono, per cui si va a fare jam session. E poi questo brano è partito perché me l'ha proposto lei, perché è un brano che cantavamo, suonavamo quando lei era piccolina, è uno dei primi brani che ho imparato a cantare, e una sera venne a casa, ci siamo messi sul letto e ha detto: oh, vogliamo fare canzone di Uzzetta? Abbiamo cominciato a suonare, io ho registrato la voce sulla base e poi l'ho rielaborato e prodotta, e questa l'ho prodotta, devo dire, con un mio carissimo amico che è Massimo Cecchetti, un grandissimo musicista, lui è il bassista dei Popolari, nonché dell'orchestra italiana di Renzo Arbore. Ci conosciamo da tantissimo tempo, da un po' ci frequentiamo, e mi ha dato una mano a chiudere questo disco facendo una supervisione ai missaggi, una masterizzazione, e insieme abbiamo curato l'arrangiamento di Canzone per Uzzetta, che è molto sperimentale per noi.
0: E invece tu, quando avevi deciso di fare il musicista, come è stata presa questa idea dalla tua famiglia?
1: Guarda, abbastanza bene. Io ho perso mio padre molto presto, per cui avevo, come diceva mia madre, che è stata sia madre che papà, la quale ha provato, insomma, a rallentare questa mia scelta, perché, insomma, agli occhi dei genitori una scelta di libertà è pur sempre rischiosa. Però mi sono sempre dato da fare, perché ho cominciato a fare musicista giovanissimo, però ho cominciato subito a lavorare, cioè nel senso che l'ho affrontato pensando che fosse un mestiere, e quindi ho cominciato giovane facendo i locali, facendo i night, facendo serate danzanti, facendo gruppi, insomma lavoravamo, volevamo imparare il mestiere, e per cui lavoravamo e portavamo anche dei piccoli risultati economici a casa, e questa cosa
0: quindi dimostrato subito che si poteva vivere di musica.
1: Esatto, e poi mi piace anche studiarla, quindi poi dopo, più avanti, mi sono iscritto al conservatorio. Cioè, mia madre, anche lei suonava, in famiglia c'era la musica, per cui mi ha anche stimolato da questo punto di vista, facendomi studiare. Insomma, non è stato semplice, però è stato bello, ed è bello tuttora.
0: Canzone per Uzzetta, poi anche un omaggio a Eugenio Bennato, certo, con cui hai lavorato, sì, negli anni 90, e Carlo D'Angiò.
1: Sì, io ho fatto un tour con Pietra Montecorvino, ed Eugenio faceva la seconda parte della serata e poi facevamo la gemma alla fine. carissimi e bravissimi artisti napoletani, insomma, non ho bisogno della mia presentazione. E Canzone per Iuzzella mi ha sempre emozionato, ma ancora prima che lavorassi con loro, che trovo una canzone bellissima. E qua c'è lo zampino, come ho detto, di Carlo Rangiò, che ho conosciuto e sono andato una volta con lui al San Carluccio, che penso che sia uno dei grandi napoletani a cui tutti noi dobbiamo qualcosa.
0: Sì, e poi è riuscito veramente ad essere trasversale, a conquistare in tutta la sua carriera, anche giovanissimi, è riuscito veramente sempre a portare questa musica del sud, questi suoni.
1: Sì, ma lui aveva un'intelligenza musicale, una creatività fuori dal comune. Lui, tra l'altro, con Eugenio era uno dei fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Poi si è tirato fuori, non so per quale motivo, ma credo che lui facesse un altro lavoro. Mi sembra che lui fosse un ingegnere o qualcosa del genere. Però ha collaborato con i Primi Musica Nova, insomma, c'è parecchio del suo genio musicale nelle scelte innovative e rivoluzionarie di Eugenio.
0: Io ho notato che molto spesso tra gli ingegneri ci sono dei musicisti. Chissà come mai, secondo te perché?
1: Non lo so, la capacità forse di intuizione e calcolo. Guarda, non so risponderti a questa domanda perché io non sono un ingegnere.
0: No, lo so, però mentre è difficile, non so, trovare uno laureato in giurisprudenza, uno laureato in non so, in economia, che sia musicista, invece in questi 3 anni in cui ho fatto tante interviste, molti dei ragazzi avevano fatto ingegneria.
1: Incredibile.
0: E quindi ho detto, chissà se la curiosità di capire come funzionano le cose, i meccanismi, cioè c'è qualcosa, qualche affinità che lega l'ingegneria alla musica. È interessante.
1: È possibile questa cosa.

0: E adesso vorrei fare un passo indietro, un po' anche nella tua storia artistica. È iniziato con i 666 di Paolo Di Sarcina, c'era anche Maurizio Capone. Sì. A volte adesso vederti cantautore, poetico, mi sembra strano immaginarti con i 666, però alla fine questo percorso si è snodato attraverso vari momenti. Ci racconti un po' proprio gli inizi, cosa ti ricordi di quegli anni?
1: Vabbè, ricordo praticamente quasi tutto perché li ho vissuti abbastanza intensamente. Allora, i 666 nascono come gruppo liceale al Galilei ed era un gruppo abbastanza strutturato nel quale io entrai, li ho conosciuti entrare. Poi hanno avuto una seconda vita negli anni 80, sempre con Paolo, e nei quali è entrato Maurizio Capone, Massimo Curcio e anche gli altri. Poi dopo Paolo è andato via, è venuto Vittorio Nicoletti e hanno avuto tutta un'altra lunga storia che è durata un'altra decina d'anni quasi. E per cui quando eravamo un gruppo liceale avevamo un suono acustico, eravamo a modo nostro, cercavamo di avere una poetica personale, ci divertavamo a suonare che suonavano le scuole occupate oppure le manifestazioni politiche, insomma facevamo un sacco di cose carine. E io ho ripreso un brano che suonavamo all'epoca, si chiama Paris, che fu scritto da Franco Cavallaro il testo, io ho riscritto la musica, rielaborato la musica e lavorato anche un po' sul testo, ed è diventata una ballad jazz che
0: sarà accompagnata anche da un video bellissimo con gli acquarelli di Fermariello.
1: Sì, di Mauro Fermariello, sì. Mentre missavamo, a un certo punto ho visto sempre sui social questi disegni di Mauro, che tra l'altro conosco da tantissimo tempo, come i suoi fratelli, questi acquerelli bellissimi di Parigi, e che praticamente sposavano benissimo questa canzone, appunto questo video molto carino.
0: Parliamo anche della copertina invece di questo disco, che è molto bella. Sì. Allora, sui toni del blu è una sorta, cos'è? Un otto che si è un po' simboleggia l'infinito, una clessidra. Da una parte nel primo cerchio c'è il Vesuvio, nella parte sopra è una strada. Che simboleggia?
1: Guarda, intanto la copertina è di Caterina Di Gennaro, questa giovanissima artista che è la figlia di Carletto Di Gennaro, il mio amico fonico e musicista. Lei è un'artista visionaria. Io gli ho raccontato il senso, proprio come l'hai colto tu, di una clessidra che potesse dare il senso del tempo che scorre, e questo legame tra passato, presente e futuro, attraverso gli stimoli che c'è nella nostra terra. Lì dentro ci ha inserito entrambe due facce del Vesuvio, una diurna e una notturna, facendolo esplodere attraverso dei toni cromatici molto viscerali. Ed è così come, cioè, poi dopo io gli ho detto queste cose e gli altri fuori questa cosa che mi piaceva moltissimo.
0: Infatti è molto bella, è molto, molto forte.
1: Sì, sì.
0: Perché poi è una clessidra, però essendo molto simile a un otto, dà anche questo senso del tempo infinito. Il tempo in realtà non è misurabile perché è relativo poi alle emozioni, perché forse c'è anche il tempo reale, ma anche il tempo del cuore, il tempo del battito, il tempo delle emozioni, che amplifica o restringe a seconda di come uno poi vive tutto quanto. In più questo colore sembra quasi il fondo del mare.
1: Sì, sì, proprio così.
0: Ah, ok, è bellissimo, da questa sensazione di immersione proprio, e l'ho trovato straordinario. È bella solo anche la copertina, solo anche guardare.
1: Sì, infatti mi ha colpito moltissimo. Leggio giovanissima, non ha manco 20 anni, e questa cosa mi è piaciuta moltissimo. È un po' come lavorare con questi musicisti che ho detto prima, che sono giovanissimi, sono la media di 25 anni, mi piace loro questa freschezza, questa immediatezza, e non avere queste sovrastrutture mentali e artistiche che a volte ci portiamo noi che abbiamo un po' più di esperienza. Quindi mi piace molto questo gettito immediato e spontaneo, e questa cosa mi arricchisce e mi dà sempre nuovi stimoli.
0: Devo dire, nei grandi l'umiltà è sempre una delle qualità più belle che tu hai, cioè nel senso che non sei tu che vuoi insegnare, ma impari costantemente da questo quintetto, da questi giovani artisti, e proprio in questo scambio dialettico si crea qualcosa che prende forma, che prende vita, che coinvolge e che rimane sempre attuale, perché evolvendoci noi e imparando anche dai nostri figli, dai più giovani, alla fine è sempre linfa nuova che rivitalizza.
1: Proprio così, guarda, questo è il segreto dell'arte, lo scambio, ascoltarsi, ascoltare, dare, per fare le cose insieme. Questo è proprio il segreto, secondo me, perché credo che nessuno di, se uno decide di fare le cose insieme, insieme si raggiungono bei risultati se ci si ascolta e si collabora veramente.

0: E questa era Paris, e di cui abbiamo appena parlato, appunto di Marco Gesualdi, che è qui con noi in studio, tratto dal suo EP che si chiama appunto Lato A, la prima parte di questo LP. Quando uscirà il Lato B? Non hai delle date già stabilite?
1: Ci stiamo lavorando, uscirà appena sarà pronto, cioè, tanto non c'ho nessuna fretta. Quando sentirò che è giusto uscirà, perché ci sto lavorando, che sarà diverso, come dicevo, un po' più psichedelico e soprattutto più ritmico.
0: E come mai hai deciso due lati e anche due tipologie musicali leggermente diverse?
1: Ma guarda, ma sempre per la questione di stimoli, a me non piace mai fare la stessa cosa, né a noi, tanto non devo rispettare nessun cliché. Per cui ora sto facendo un'altra cosa che mi sta divertendo farla. Mi piace molto, sto provando a lavorare un po' più su aspetti ritmici, un po' più un po' sul groove, sulla trance che il groove mi dà, insomma, ci sono un po' più di strumenti elettrici, proprio per, non per scelta, ma perché in questo momento mi sta divertendo farli tutto qua.
0: In questo primo Lato A, in realtà con brani anche nuovi, però ripercorri anche delle tappe importanti della tua vita. Abbiamo parlato prima dei 666, adesso vorrei parlare della Banca dell'Acqua.
1: Esatto.
0: È una formazione di cui hai fatto parte insieme, sì, alla straordinaria Maria Pia De Vito.
1: Sì, praticamente giovanissimi, avevamo questo gruppo folk col quale abbiamo fatto un sacco di serate, parecchi festival, festival dell'Unità che si facevano nella Villa Comunale. Una sera mi ricordo, sono nella Villa Comunale, noi il giorno dopo c'era Tony Esposito che faceva jazz rock all'epoca di Rosso Napoletano, erano quegli anni là. Noi cominciammo a suonare il repertorio della nuova compagnia di canto popolare, io suonavo la chitarra e il mandolino, poi dopo si creò un bellissimo ensemble, un bellissimo feeling tra di noi e io composi praticamente un repertorio di canzoni originali. E parecchie di queste canzoni poi ogni tanto le sto ripescando, perché poi mi piacciono, alcuni mi piacciono molto ancora tuttora e le sto riproponendo. E in questo disco praticamente ci sta questa canzone, si chiama Canto d'amore, che canta Valeria.
0: Ti ha avuto il piacere di ascoltare, da una voce straordinaria.
1: Tra l'altro è una leva di Maria Pia.
0: Dai,
1: diplomata in canto jazz con Maria Pia.
0: Quindi appunto è un percorso che continua.
1: È un percorso che continua, questa cosa è molto divertente. Chiaramente l'ho riscritta questa canzone, cioè sono partito da quello che era, l'ho fatta con la sensibilità di ora ed è venuta questa cosa che è molto particolare e che mi piace molto.
0: Ascoltiamola.

0: E questo era Canto d'amore di Marco Gesualdi e il suo MG Young Quintet. Abbiamo detto che hai fatto tantissime esperienze, hai partecipato a vari gruppi, sei un cantautore, hai attraversato anche la musica popolare, la musica folk, il jazz. In realtà abbiamo detto che la curiosità è il tuo motore principale, voglia di sperimentare, di conoscere, di arricchire il tuo repertorio e le tue conoscenze. Hai già detto che sei un artista libero, quindi fuori da ogni definizione. Però se dovessi in qualche modo raccontarti attraverso le correnti che si sono avvicendate musicali sul nostro territorio campano, come ti definiresti o a chi ti avvicineresti?
1: Ma guarda, non saprei dirti. Io ho seguito l'onda della mia vita, insomma, nel bene e nel male, per cui quello che sono è quello che sono stato. Tutte le strade piccole e grandi che ho percorso sono quelle che mi si sono aperte davanti, quelle che in cui sono entrato casualmente, e rapporti che sono cresciuti, si sono intrecciate con altre storie. Per cui sono contento di aver fatto tante cose e sono un po' la somma di tutte queste cose, però penso sempre di stare all'inizio, cioè a me piace anche ricercare, studiare, provare a intuire cose nuove. Non sento delle persone di riferimento, anche perché qua abbiamo dei riferimenti altissimi, a chi ti avvicini, insomma. Credo che nel mio piccolo provo a dire delle cose. Spero che le cose che faccio e che mi vengono fuori possano piacere ed essere utili a qualcuno, perlomeno da un punto di vista emotivo. Tutto qua.
0: Molto spesso si fa tanto parlare di Neapolitan Power, no?
1: Sì.
0: Meno di The Wave, però è una realtà che pure ha avuto una sua importanza.
1: Sì, è stato un bel momento che è durato una decina d'anni, è cominciato dai primi anni 80 e è finito proprio con la fine degli anni 80. Era un bel numero di gruppi e abbiamo fatto tante cose a livello italiano. Purtroppo l'industria discografica non ha recepito.
0: Come si differenziava rispetto al Naples Power?
1: Non lo so come si differenziava, cioè, o meglio lo so, il Naples Power era un attimino più strutturato e più preparato musicalmente, perché veniva dal jazz. Noi venivamo dal rock, eravamo molto più giovani, però avevamo molta energia. Oltre a noi, se sei, c'erano questo, i Valhalla, i Panoramics, i Bisca, i Frigo, tantissimi gruppi. A Napoli c'era una scena molto forte, però avevamo energia, idee nuove. Venivamo in qualche modo dal punk, per cui c'era a volte più gesto che cultura musicale, diciamo così. Poi pian pianino abbiamo cominciato ad approfondire la musica e a capirla per bene. Siamo nati così.
0: E poi questo primo lato A si chiude con Allo Tempo, un brano in cui riprendi questa stretta collaborazione con Toto Toralbo.
1: Sì.
0: È un brano antico.
1: È antico, bellissimo. È una canzone che intanto voglio presentare Toto. Toto
0: sì.
1: È un grandissimo cantore e poeta vesuviano, lui è di Torre del Greco, che io ho conosciuto festival, proprio conosciuto proprio sul palco, in un festival un paio di anni fa in Puglia. Ci siamo conosciuti, abbiamo suonato insieme ed è nata un'amicizia. Poi a un certo punto è arrivato questo brano e mi è venuto proprio spontaneo di chiamarlo, farglielo ascoltare e dirgli se voleva scrivere il testo e cantarlo. Toto ha accettato e questo brano poi è andato, l'ho inviato per gioco quest'inverno a Recanati, insieme a un altro brano, ed è entrata nella rosa
0: dei finalisti a Musicultura.
1: Sì, l'abbiamo fatta a Macerata. C'era anche il grandissimo Michele Signore con noi, che tra l'altro è anche ospite del disco. È stata una bella esperienza.
0: Che bello, un LP veramente ricchissimo, con tante sfumature, con tanta parte di te. Qui un po' racconti la tua storia. Il fatto che finisca proprio con questo brano, secondo me è emblematico, è quasi una chiusura del cerchio prima di riaprirne un altro.
1: Sì, proprio così, è vero. Sì, Allo Tempo è un brano molto sospeso dal punto di vista temporale, e c'è un passato, ma c'è un presente e c'è anche un futuro nella poesia di Toto. Toto è un artista vero, ascoltatelo.
0: E anche il passato che non finisce mai, grazie al passato che impregna la nostra vita presente, ci dà quello slancio e quell'importanza di ciò che facciamo, perché è come se ogni gesto che noi portiamo anche nel futuro comunque porti con noi l'eco di tutto ciò che siamo stati.
1: Certo, sì.
0: E quindi io penso che sia un gran finale per chiudere questo EP dal sapore magico, poetico, antico, ma anche assolutamente moderno, pieno di energia, pieno di emozioni. E quando ci sono le emozioni, io credo che ci sia veramente tanta vitalità e qualcosa che smuova nel profondo per creare sempre un cambiamento. E quando l'arte smuove dentro, io credo che sia riuscita. Quindi ti faccio tantissimi complimenti. Aspettiamo il lato B, non vediamo l'ora di conoscere anche l'evoluzione e tutto quello che sta bollendo in pentola.
1: Grazie Francesca.
0: E adesso chiudiamo con questo bellissimo brano, Marco Gesualdi e Toto Toralbo in Alu Tiempo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

t'appartengo. Oh.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

canterò questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo a pregare, solo io. Come si canta una domanda, tu lo sai, per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai

domanda, tu lo sai. Per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

arriva una luce sul viale. È dal paese lontano che si fa guardare. Si avvicina un ricordo. Gli uccelli da lontano

anni Maria s'arrangia un figlio genanne che da magna. Insieme a Francesco marito da poco in da chiesa ma sorto in difficoltà. Vanno innanzi pa' fede ma s'hanno imparato che loro in tuo fuoco s'ha da prua. C'ho notizia lo secondo figlio pigliai in Brianno, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane verranno l'ecografia per la gravità. Perciò chiama tutti e due in tuo studio e facetta setta per scerisce la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Una vita così in vale la pena campare. Consiglio che dunque l'aborto. La tant'anni sordina in ospedale, sti casi speciali ne ha già viste troppe. All'epoca i miei c'erano così frettolosi, erano 98. Ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che culto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, dottore, guardavo con torto. E lui troviamo con forte solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascettene in studio medico e corso e poi ettene subito a chiesa a pria. La si sfugaino con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, nato in coppa avanza, priava con l'autorità. E oh Signore, ascoltasti preghiere, ricetta a Marianna, figlia mia, non ti preoccupa. Passai in esultante sei miso, creatura nascette e sana e perciò mo sto qua. E non solo fra sonnata sana, ma son più forte, tu quando è sta scena? Ramina da Napoli, monna facesse, tu quando si impone problema? Se vero che tengo uno scopo importante, perché sto signore mi vero? Perché se ne seguita sapienza umana, che sto battista ci steva.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Occhi gela come quando ciocca alla montagna. Occhi che aspetta. Occhi che non cagna. Occhi che sangue non ha chiagnuto tanto. Occhi era morto. Occhi era brigante.

die na stanzi liette per sposare. Conce, a die na stanzi pranzo per mangiare. Conce, tu mi dici si ci vanno che sti mobili pasca. C'è che ti ammattando me, lo fastidio, si può fare. Conce, conce, conce, vannaggia a te. Conce, conce, conce.

poi ornò che mi so attaccato a te. A sto paese bello non si muore per cose belle che te sape da'

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Trasi che scende di DM senza ride, niente lungo pola che padre ancora aspetta e accetta. De luce in un tramonto che per toccare suona ci vuole. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco a resa. Se a voce a toi mi chiamo andassi in presa sconsolata, ma ricordi te forse era una vita passata. Siccome a chi l'abbraccio che rintana d'universo forse mi aspettava a casa. Tu vuoi tutte chiave mie e te lascia una, te conto mille storie, parlava tutte paure, ambietta ma piccio sola, ma tu già ti hai fatta luna.

lo vado a incontrare. Non funziona, eppure sei da sentire in una notte che ogni sole e che niente di console. Dove che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

era che sacci soli. Che sacci soli. Che sacci soli.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

la plus jolie des jolies. Quand elle est jolie, Napolis,

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Prontissimi, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, mercoledì 7 ottobre di Around Naples. Sono le 15, se ci ascoltate dalla diretta, invece potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci ascoltate attraverso il podcast su Rai Play Sound. Comunque fatto sta che inizia un'altra ora insieme in cui parliamo di musica da Napoli e dintorni. Come state? Come prosegue questa settimana? Io devo dire la verità, sto così così, questo primo freddo mi ha colpito, infatti sicuramente ve ne sarete accorti un po' dalla voce, ma meno male che c'è la musica a riscaldarci, le news di questa puntata. Oggi parliamo di tante uscite musicali di dopodomani, venerdì 9, soprattutto dalla scena musicale napoletana. Poi, come per ogni mercoledì, anche oggi ci dedichiamo tanto alla dimensione live. Parliamo infatti di un bel po' di concerti che sono stati annunciati. I Foia hanno annunciato un concerto per i 20 anni, parliamo dell'idea che ha avuto Marco Mengoni, delle novità che ha annunciato sui social, c'è la rubrica Live Radar in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e poi sempre come per ogni mercoledì c'è la rubrica su cinema e teatro. Parleremo di musica, videoclip, parleremo dei film più visti e apprezzati di questi giorni e tanto altro. Insomma, tanta roba anche per oggi. Partiamo con la musica, lo facciamo dal rap, lo facciamo come sempre da Napoli, ascoltando la title track dell'ultimo album di MB Killa, Fever.

Nu n-ai ce perța fi, de curre n-a prese suona. E si venga in Davide, posso ricere che solamente grazie a me. Tu già credere in abbandono futuro, stacca innanzi a te. Yeah, il ha già fa per me.

0: 11 che arriva sempre. Notte e giorno, non c'è persa fede, corre una presa e suona. E se venga in Davide posso ricere che solamente grazie a me. Tu c'ha credere in abbandono futuro, stacca innanza a te.
1: Ci devi credere, non abbandono futuro perché sta cannanza a te. Sono le ultime parole di questo singolo di Envy Killa, che è Fede, che è il primo brano del percorso musicale dell'ora di oggi di Rom the Naples con me, Silvio Martino. Questa è una canzone che rappresenta perfettamente anche le capacità, le skills di Marcello, tra flow, incastri, rime e degli scratch nella prod che valorizzano ancora di più, ecco, la produzione e la strumentale di questo brano, che non è particolarmente aperto musicalmente e melodicamente parlando, ma come ho detto e come insomma avete potuto ascoltare, veicola dei messaggi molto importanti e motivazionali quasi, cioè il credere in se stessi, avere fede e appunto non abbandonare il futuro perché sta qui dinanzi a noi. Complimenti a Marcello, abbiamo iniziato con la filosofia, con l'introspezione questa puntata. Tra l'altro Envy Killa sta spoilerando tanta nuova musica sui social, sta lanciando dei messaggi molto chiari attraverso le stories, attraverso i suoi profili, sta per tornare con nuova musica, non sappiamo però ancora quando, non abbiamo annunci ufficiali. Ricordiamo che il suo ultimo album risale al 2023, quindi ha già praticamente 3 anni fa. Invece i suoi amici, fraterni e colleghi della SLF stanno annunciando e dropperanno nuova musica in questa settimana. In particolar modo mi riferisco a Lele Blade e Young Snap, che hanno finalmente annunciato questo singolo che stanno spoilerando da un paio di settimane a questa parte. Il nuovo brano si chiama Satoshi, è di Lele Blade ed è in collaborazione con Sneezy, con Young Snap, ed è il secondo singolo a stretto giro che regala Lele ai suoi fan. Dopo A Rotto Giro arriva Satoshi e quindi possiamo pensare che se ne arriva anche un nuovo album da parte di Lele, visto che Con i miei occhi, il suo precedente disco, risale al 2024. Non è l'unico annuncio caldo però della scena musicale napoletana di queste ore, ce ne stanno tanti altri che scopriremo tra oggi e domani, di brani che usciranno venerdì, che ascolteremo e commenteremo insieme. Nel frattempo ascoltiamo proprio Lele Blade con un singolo estratto dal suo ultimo album, Scegli per me.

una delle tante caratteristiche, secondo me, degli artisti napoletani, in questo caso dei rapper napoletani, è la versatilità. Prendo l'esempio di Lele Blade, è un rapper estremamente tecnico, è capace di incastrare le parole come pochi altri rapper a Napoli in Italia sanno fare, ma in questa canzone che abbiamo appena ascoltato lui apre melodicamente il ritornello e non sfigura nel cantato e nelle linee melodiche, dimostrando appunto una grande capacità anche nel cantare. Quindi complimenti a Lele, aspettiamo il nuovo singolo in collaborazione con Sneezy, con Young Snap, in uscita questo venerdì. Sempre da Napoli arrivano tanti altri annunci e parliamo di Samurai J, che ha annunciato un nuovo singolo in collaborazione con Jovanotti, quindi un link tra la scena musicale napoletana e quella italiana. Jovanotti è solito collaborare con tanti artisti ed è un artista eccezionale, capace di creare questi link e di unire anche mondi musicali diversi. Quindi naturalmente, soprattutto dopo la svolta melodica e leggermente spagnola nel sound che ha avuto Samurai, c'è tanta curiosità in merito a questo singolo. I due lo hanno annunciato attraverso dei post che hanno pubblicato sui social con degli scatti che hanno fatto a New York negli Stati Uniti. In particolar modo Samurai J ha scritto nella descrizione del post: attenti a quei due. Ma diciamo che già i fan avevano percepito qualcosa, perché stavano lanciando un po' di messaggi subliminali nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. C'è tanto hype anche in merito a questo singolo, che uscirà sempre venerdì e che vuol dire fa? Ascolteremo e commenteremo insieme in Around Naples. A proposito di collaborazioni, ne ascoltiamo un'altra, estratta dall'ultimo album di Tommaso Primo, questo singolo in collaborazione con Roberto Colella, due voci magnifiche del cantautorato partenopeo e italiano, Canzone Popolare. Verna.

già da soli sono eccezionali, poi naturalmente si amplifica la bellezza delle canzoni quando collaborano. Abbiamo ascoltato Tommaso Primo e Roberto Corella con Canzone Popolare, un singolo estratto dall'ultimo album di Tommaso Primo, che Tommaso ha portato live in giro durante le tappe e le date del suo tour estivo. A proposito di tour e concerti, tra poco apriamo la grande parentesi di ogni mercoledì riguardo i live concerti annunciati, ci sarà la rubrica Live Radar e tanto altro. Prima ascoltiamo, a proposito di versatilità, insomma, di artisti che sanno fare un po' tutto, Clementino con Sorride.

tutti fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

Clementino con Sorridi e vuoi fumare su Rai Radio Live Napoli, un singolo che ha anticipato il suo per ora ultimo album, e cioè Grande Anima. Dico per ora ultimo album perché manca sempre meno, mancano poche settimane all'uscita del nuovo disco di Clementino, che è un joint album insieme a Rocco Hunt, di cui già abbiamo parlato tantissimo. Questo disco si chiama The Album ed uscirà agli inizi di novembre. Naturalmente c'è tantissimo hype in merito a questo progetto. Finalmente i due capocannonieri hanno fatto un album insieme, le stelle si sono allineate, non vedo l'ora di poter ascoltare e commentare questo disco insieme a voi. Bene, apriamo la parentesi dei live, della dimensione live, anche per questo mercoledì e per questa settimana, e iniziamo parlando di Allo Sbagliato, questa serie di eventi di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, quest'idea di Marco Mengoni, che è il direttore creativo di Allo Sbagliato. Dopo l'annuncio delle 26 date se ne sono aggiunte delle altre, scelte sempre dal direttore creativo Marco Mengoni. Durante queste serate, quando non sarà in scena Marco, sul palco si alterneranno comici, serate di stand up, rassegne di nuova musica, artisti italiani, internazionali, reading, DJ night e poi amici e colleghi di Marco. Per chi non dovesse saperlo, sono anche delle serate senza cellulari, cioè i cellulari devono essere consegnati all'ingresso. Abbiamo parlato di questa idea anche in altre circostanze, ad esempio Amy Schiller l'anno scorso fece dei no phone party, cioè dei concerti praticamente senza cellulari. Ecco, nelle ultime ore, negli ultimi giorni sono arrivate tante novità riguardo queste date speciali di Marco, in particolar modo sono arrivati i nomi degli ospiti. Ci sono tanti artisti anche dalla scena musicale napoletana, ad esempio il 3 dicembre si alterneranno sul palco Mazzariello, Anno in Vulcan, Settembre, ma anche Faccia Nuvole, Primogenito. Il 6 dicembre ci sarà Mace, il 19 Prima Stanza a Destra, Gioia Lucia, Angelica Bova e Il Maestrale, anche tanti stand up comedian come Luca Ravenna, come Stefano Rapone. Insomma, è un'idea particolare e, come ho detto anche mercoledì scorso, sono molto curioso di vedere come verrà recepita dal pubblico italiano, che sicuramente è poco abituato a questo tipo di serate. A proposito di Mengoni e di Mace, che ho nominato, che è tra gli ospiti, li ascoltiamo in una collaborazione che hanno fatto nell'ultimo album proprio di Mace, Fuoco di Paglia.

un producer, tre voci, Mace featuring Marco Mengoni, Fra Quintale e Jamie Tights. Abbiamo ascoltato Fuoco di Paglia su Rai Radio Live Napoli. Parlavamo di questa serie di eventi, concerti che ha annunciato Marco Mengoni, un'idea particolare e che sicuramente attira l'attenzione del pubblico italiano, visto che insomma è un format che raramente si è visto in Italia negli ultimi anni. Parliamo sempre di concerti, torniamo a Napoli perché c'è stata una bellissima notizia nelle ultime ore per i fan dei Foia, perché ci sarà una reunion e un concerto speciale il 26 dicembre al Duel Beat a Napoli. Tornano dal vivo i Foia dopo quasi 3 anni di silenzio dalle scene per festeggiare i 20 anni di carriera, 2006-2026, 20 anni di Foia, 20 anni di musica e di passione portati in giro per la Campania e per l'Italia. Per questa attesissima reunion sul palco ci saranno Dare Sansone alla voce, Luigi Scialdone, Giuliano Falcone, Giovanni Schiattarella e Ennio Frongillo, e il concerto è pensato come una vera e propria festa, ma allo stesso tempo anche come un viaggio ritroso che appunto parte dal 2006, quando la band sale per la prima volta su un palco proponendo una loro personalissima miscela di rock, folk e canzone napoletana, fino ad arrivare al 2026. Quindi un altro appuntamento che possiamo segnare sul nostro calendario degli eventi di

Nun è cosa dei Foia, uno dei loro brani simbolo, forse insieme a Ocioro Viento, una delle loro canzoni più ascoltate, più apprezzate, più streamate anche nelle piattaforme digitali di streaming, e ovviamente, insomma, credo con ogni probabilità che questa canzone sia fondamentale nella narrazione, nella costruzione della scaletta del concerto evento che faranno il 26 dicembre in occasione dei 20 anni della formazione della band napoletana, che ha scritto delle pagine molto importanti della storia della musica napoletana, appunto, negli ultimi 20 anni. Parliamo sempre di eventi ed è giunto il momento di aprire la solita rubrica del mercoledì, la prima delle due, che è la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni. Come dico sempre, rispondiamo alla vostra domanda e Caggiovanda Sion. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi, attiviamo il radar degli eventi e vi diciamo un po' quali sono le principali attività che potete fare dal punto di vista musicale e non solo. C'è ad esempio questa sera il concerto all'Augusteo di Francesco Renga per il suo tour Live Teatri 2026. Dopo Sanremo, il cantautore ha scelto delle venue un po' più intime per ripercorrere i maggiori successi della sua discografia. Questa sera ci sarebbe dovuto anche essere il concerto napoletano di Raff per il suo infinito tour 2026 al Teatro Palapartenope, ma è stato posticipato di praticamente un anno tutto il tour, che si farà quindi il 2027. E il 10 ottobre c'è anche un altro appuntamento con l'Ethnos Festival. In totale, insomma, sono stati portati 20 concerti tra Napoli, Vesuvio e provincia a partire dal 12 di settembre. Domani, giovedì 8, al Teatro Augusteo a Napoli ci sarà Se io fossi Federico Salvatore, un concerto tributo, una serata di musica d'autore e cabaret in omaggio a Federico Salvatore con artisti della scena napoletana. Mentre per quanto riguarda gli appuntamenti sportivi, ovviamente ci sarà Napoli-Frosinone sabato 10 alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Proseguiamo con la musica, poi apriamo la seconda rubrica del mercoledì, cioè quella su cinema e teatro. Ascoltiamo Nicola Siciliano, Eternamente.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Continua l'ora di oggi, mercoledì 7 ottobre di Around Naples con me Silvio Martino. Abbiamo già abbondantemente superato la metà di questa puntata. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali di venerdì prossimo, di dopodomani, del 9 ottobre. Dico iniziato a scoprire perché sono tantissimi. Usciranno tanti nuovi singoli, album, EP che commenteremo insieme. Abbiamo parlato di Lele Blade, Young Snap, Samurai J e Jovanotti. Poi, come in ogni mercoledì, abbiamo parlato della dimensione live, di concerti, di Marco Mengoni e della sua idea e delle novità riguardo allo sbagliato. Abbiamo parlato del concerto evento dei Foia per i 20 anni della band e poi c'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Ora apriamo la seconda rubrica di ogni mercoledì, e cioè la rubrica sul cinema e teatro, e oggi iniziamo unendo la musica e l'arte cinematografica, l'arte dell'audiovisivo, parlando quindi di videoclip, un argomento che in realtà abbiamo trattato anche nella puntata di ieri in merito a Winner, l'ultimo singolo di Juelier. Abbiamo parlato del debutto e anche dell'interessante videoclip, della bellissima idea, del bellissimo messaggio che ha voluto lanciare Emanuele con questo videoclip, in cui appunto è andato a regalare degli oggetti, delle esperienze e a realizzare dei sogni ai suoi fan che appunto si erano espressi in quella che sembrava essere una semplice call to action, una semplice richiesta ai fan. In realtà si è rivelata essere molto molto altro. E a proposito di messaggi importanti e di impatto, anche l'ultimo videoclip dei 24 Grana per il loro ultimo singolo Statere, che anticipa il prossimo album, ha colpito molto i fan. I protagonisti del videoclip infatti non sono i 24 Grana, ma sono i volti, le strade, le piazze di Napoli. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo proprio questo singolo, State.

L'ultimo singolo dei 24 Grana in attesa del nuovo album, abbiamo ascoltato Stadera e il videoclip di questa canzone è molto interessante. Via della Stadera infatti non è un posto che si racconta da solo con le immagini, bisogna letteralmente guardarlo in faccia. E come hanno scritto quando hanno presentato questo videoclip, il video parte dai volti degli abitanti prima ancora che dalle strade. Quella periferia orientale di Napoli infatti non ha piazze, non ha spazi pensati per la socialità, è un tessuto urbano che si è costruito senza lasciare respiro collettivo, e lì l'aggregazione nasce per necessità, non nasce per progetto. Un marciapiede, un portone, un angolo di strada magari possono diventare gli unici punti di incontro possibili tra le persone, e quindi hanno scelto proprio quella strada perché gli interessava un'autenticità che magari nei centri storici oggi è sempre più difficile da trovare. È un'idea molto interessante e che è resa perfettamente appunto dalle immagini che descrivono le parole e la musica di Stadera. Anche Salmo ha fatto molto parlare di sé, quindi ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda il suo ultimo videoclip, e lo hanno addirittura accusato di aver utilizzato l'intelligenza artificiale. Lui in realtà ha dimostrato attraverso un dietro le quinte che non ha utilizzato l'IA. C'è tanto ovviamente lavoro di CGI, di rendering particolari dietro alle immagini registrate, ma ha rassicurato tutti i fan, non ha utilizzato intelligenza artificiale.

Salmo, che abbiamo appena ascoltato, fa parte della categoria di artisti che è particolarmente legata al mondo del cinema, all'immaginario che viene creato dietro ogni canzone, dietro ogni album. Lo ha ancor di più dimostrato in occasione del joint album che ha fatto insieme a Noyz Narcos. Infatti un videoclip di quell'album fu diretto proprio dal grande maestro Dario Argento, ed entrambi gli artisti si sono trasformati in due attori per questo piccolo cortometraggio che hanno creato intorno a questo singolo. Ma sono tanti gli artisti legati ai videoclip, anche Fibra ha fatto molti videoclip ironici e continua a farne, e credo che forse ultimamente si sta un po' perdendo l'importanza del videoclip. Il videoclip musicale era diventato un po' marginale rispetto alla narrazione principale di un'uscita, di un singolo, di un album, anche e soprattutto grazie all'avvento dei social, ma credo che ultimamente sia tornato a essere un dispositivo narrativo, identitario molto importante, capace anche di dare una eco diversa al prodotto musicale. E quando la musica rischia di essere ridotta a dei frammenti di 15-20 secondi che vediamo sui social per gli algoritmi verticali, il grande videoclip d'autore magari rappresenta l'ultimo vero spazio di resistenza, no? Nel racconto lungo, magari anche lento, dove appunto suono e visione tornano a fondersi in un'opera unica. Ovviamente non è l'unico momento in cui musica e cinema si incontrano, sono tantissime le circostanze, ne parliamo praticamente ogni settimana, e si parla sempre di più dell'arrivo del nuovo docufilm su Pino Daniele, che uscirà la settimana prossima e che naturalmente commenteremo insieme. Sarà un momento molto importante per il cinema e anche per la musica napoletana italiana.

Sangue liberato con Sbagli e te ne vai su Rai Radio Live Napoli. Siamo all'interno della rubrica sul cinema e teatro. Parliamo ora del box office, quindi scopriamo i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni, soprattutto nell'ultimo fine settimana. C'è innanzitutto una grande notizia, cioè che The Odyssey di Christopher Nolan è uscito dalla top 10, sta all'11° posto, nonostante sia uscito il 16 di luglio 2026. Comunque continua a incassare più di 150.000 euro ogni fine settimana. Questo sottolinea ed evidenzia ancora di più il grande successo di questa pellicola, apprezzatissima in Italia e nel mondo. Al 10° posto, a proposito di musica e cinema, troviamo Linkin Park, Unshatter, che ha incassato oltre 161.000 euro nell'ultimo fine settimana. Poi c'è The Invite al 9°, all'8° La città dei vivi, al 7° L'isola dei ricordi, al 6° Resident Evil, al 5° Avengers Endgame Extra, al 4° Digger, che debutta con oltre 532.000 euro incassati, l'ultimo film di Tom Cruise. Al 3° c'è un'altra pellicola che debutta nelle sale in Italia, cioè Verity. Al 2° Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, l'ultimo film con Brad Pitt. Mentre al 1° posto c'è Nazza, una pellicola che è stata nelle sale in Italia soltanto per 3 giorni, 28, 29 e 30 settembre. Ha vinto il premio speciale della giuria all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa. Ha incassato nell'ultimo weekend oltre 1.200.000 euro. Complimenti. Voi quale di questi film avete visto e quale vi sentite di consigliare? Gli altri amici di Around Naples e di Rai Radio Live Napoli, ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti. Noi chiudiamo con questo la rubrica sul cinema e teatro, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Around Naples. Dalla bocca.

Anche l'ora di oggi, mercoledì 7 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Anche oggi abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali di questa settimana, di venerdì 9, Lele Blade, Young Snap, Samurai J, Jovanotti e tanti altri. Abbiamo parlato di concerti, di Allo Sbagliato, la nuova idea di Marco Mengoni e della sua serie di eventi a Milano. Abbiamo parlato del concerto dei Foia per celebrare i 20 anni e poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica su cinema e teatro in cui abbiamo approfondito lo stretto legame tra musica e videoclip. Abbiamo parlato anche dei film più visti negli scorsi giorni nelle sale in Italia. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound, e seguiteci anche sui nostri profili social per non perdere nessuna news esclusiva riguardo il grande mondo di questa radio e i programmi che compongono il nostro palinsesto. Poi ovviamente vi portiamo in giro per tanti eventi che ci sono a Napoli e dintorni in queste settimane. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
5: Uè Luca.
6: Uè, ciao. Uè, Anima, oggi, Luca. Ciao.
7: Un po' le fanate zio Pino, è che è successo, sono fatte esagerare, mi fanno pezzi assieme.
5: Ovvero.
6: Uè Pino.
8: Ma io sapete, è molto lì.
7: Niente mille, molto
8: no.
5: È
8: molto
5: bello. E mo?
8: È più grande.
7: Dai, che è vero. Mo lo fanno
8: nato.
7: Tu vai.
8: A dove?
5: E vai, uè.

vorrei morta ma non c'ha mamma riccia. Dici vorrei morta ma non c'ha mamma riccia. Dici vorrei morta ma non c'ha mamma riccia. Perché nato il re ha avuto il primo l'amma festeggia. Dici vorrei morta.

E vi vorrei, Pino Daniele, 2001, album Medina su Rai Radio Live Napoli, ai Mo Pino, nona puntata. Un saluto a tutti da Valeria Saggese e anche oggi ripercorreremo un bel pezzo di storia discografica di Pino e con tanti ospiti, ma soprattutto andando verso la Medina, capendo qual è la Medina per Pino Daniele. In realtà poi ne sono tante, perché lui ha ricercato in vari luoghi per trovare se stesso un pezzo di Pino e della sua musica ovunque. Abbiamo ascoltato i 99 Posse in E vi vorrei, in qualche modo poi c'è sempre tanta tradizione nella storia musicale di Pino Daniele e l'attenzione anche verso quelle che erano le nuove proposte musicali del tempo. Le 99 Posse insieme a Raiz negli anni 90, insomma, erano molto seguite in quel periodo, i 24 Grana e così via. Poi alcuni li ritroveremo anche nell'ultima puntata sulle tracce di Pino Daniele. E allora, siccome siamo sempre alla ricerca di questo suono, di queste parole, di questa musica di Pino, io farei ascoltare la sua voce, perché in realtà oggi parleremo anche di voci, insieme di nuovo a Maria Pia Di Vito che torna, insieme al musicologo Pasquale Chalot. Affronteremo anche l'album successivo, viene definito un po' quello dei Madrigali, perché era una ricerca grande quella di Pino Daniele. Addirittura toccheremo Django Reinhardt, c'è Roberto Gatto con noi, insomma tanti ospiti. Non potete che ascoltare quest'altra puntata di ritorno di Pino a casa. In qualche modo siamo all'inizio anni 2000 e la ricerca continua. Africa, Africa, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: Africa, Africa, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Mo Pino, e siamo nel 2001, come vi dicevo, nell'album Medina. È una sorta di nenia questa Africa, Africa, che viene ripetuto tante volte. È come sentirsi nel vento del deserto, questa sensazione mi dà di essere quasi dondolata. Nell'album Medina è anche all'interno un brano che si chiama Via Medina. Via Medina. La voce che avete sentito sotto di me è quella del mio collega amico Gianni Valentino, che ritorna dopo un po' di puntate. Lo dico per chi si è sintonizzato soltanto adesso.
1: Buongiorno.
0: In quest'album ci sono tanti artisti del Nord Africa, tra l'altro.
1: C'è la presenza non solo di cantanti tunisini, di strumentisti egiziani, ma anche di Salif Keita, per esempio, che interpreta Africa, Africa E, che nasceva come una specie di rielaborazione di Europa di Santana.
0: Chiaramente Pino Daniele ha avuto tanti riferimenti come chitarristi, risultando essere poi, ecco, unico e non somigliante a nessuno. Santana ha queste ispirazioni latine, molto latine, no? Ovviamente degli anni 70, mi ricordo con Abraxas c'erano queste sonorità. Perché?
1: Cioè, stiamo parlando di un altro capolavoro, cioè quello.
0: Certamente sì. Poi quando vediamo queste chicche, andatevele subito a comprare. Pino Daniele, da chitarrista e da ricercatore del suono, ha anche utilizzato diverse chitarre, ovviamente passando da suoni acustici fino a suoni elettrici.
1: Un po' quello che era stato anticipato nell'album precedente, come Un gelato all'equatore, qua diventa ancora più infuocato. Cioè c'è una volontà di lavorare con l'elettronica, anche per la vicinanza e per la fiducia con Massimo Colasanti. E quindi Pino si spinge proprio sulla frontiera del rave.
0: Torniamo alla Via per Medina invece, sì. Gianni.
1: Pino non si dimentica mai della città, non la può più vivere come una volta. Infatti in diverse interviste lui dice: io non posso più essere quel ragazzino che si fermava a un angolo di chiesa, a un angolo di quartiere e vedeva le facce della gente e poi le raccontava. Pensa a Fortunato, no? Della roba bella del tarallaro con il passeggino. Pensa alle altre facce di quando lui cantava anche sua
0: pensiamo
1: nonna,
0: Donna Concetta.
1: Ma siamo in telepatia, là Edoardo. Cioè,
0: ci stiamo apparenti talmente integrando.
1: Guarda che
0: te,
1: ci guardiamo.
0: Che secondo me usciremo dagli studi Rai, io avrò la barba e i tuoi capelli lunghi.
1: No, non sia mai, si bella così. Però secondo me i loro ascoltatori, ascoltatrici, non ci credono, pensano che sia tutto un copione.
0: No.
1: Ve lo giuro, non lo è, ve lo giuro.
0: E l'amore per la musica.
1: Sì. Con la passione di Pino per chi faceva elettronica, tanto per dirne una, Björk. Cioè, ma secondo te quanta gente può immaginare che Björk era tra gli ascolti prediletti di Pino in quella fase? Magari uno lo pensa, capito, con la chitarra e pensa a Paco De Lucia, pensa a Metini e via dicendo.
0: La musica è nell'aria e lui l'è riuscita a recuperare in tutti i modi. Ascoltiamo Via Medina, perché abbiamo parlato tanto.
1: Ascoltiamo
0: adesso
1: Via Medina.
0: È il caso che la facciamo ascoltare a tutti loro. 2001, Via Medina, Pino Daniele. Grazie Gianni Valentino.

0: Via Medina, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino. Pino è Napoli. Dico questo perché queste sonorità arabe, come diceva anche in qualche puntata fa Enzo Gragnaniello, sono propriamente di Napoli, si può dire, perché Napoli è una città che è stata contaminata, è stata invasa, è stata colonizzata tra virgolette, ma in realtà mai colonizzata musicalmente. Ha sempre accolto tutti e l'ha resi propri, una delle città più inclusive che io conosca. E Pino Daniele è riuscito a viaggiare, a portare Napoli, l'Italia fuori e a riportarla a casa. E questo brano è l'esempio più lampante. Con me torna Roberto Gatto, come vi avevo già accennato. E Roberto, ma poi che cosa succede? Perché c'è stata una pausa, però poi siete tornati a lavorare negli anni 2000 con Pino Daniele.
1: E per anni non ci siamo più frequentati, sentiti. E io lo incontravo però nel quartiere, perché lui abitava veramente a due palazzi dal mio, quindi ogni tanto lo incontravo al mercato, giravo, sto andando a comprare pesce lì, quindi c'erano questi incontri di quartiere molto divertenti, che fai, che non fai, poi un giorno mi invitò. E poi ci fu un altro episodio legato appunto al disco dei Madrigali, dove mi richiamò a un certo punto per partecipare a registrare in questo disco e appunto partecipai registrando nel suo studio nuovo, che è proprio qua vicinissimo a dove siamo oggi.
0: Sì, infatti lui aveva lo studio a Via Sabotino, che è proprio qui vicino alla Valle di Biasiago. E oggi, tra l'altro, quello studio di Fabio Massimo Colasanti conserva ancora delle chitarre di Pino Daniele.
1: C'è stata sempre un po' questa collaborazione sporadica, no? Che lui alla fine eravamo legati in qualche modo.
0: Certo, la musica, il jazz vi legava. Tu l'altra volta mi hai detto proprio che lui in questo periodo, nel periodo in cui stiamo parlando, stava studiando la musica di Django Reinhardt, che comunque risulta essere il master assoluto nel mondo del jazz, o comunque uno dei più grandi.
1: Era molto in una fase in cui voleva ritornare alle cose minimal, no? E soprattutto all'essenza della musica, quindi era andato assolutamente in fissa con Palestrina, con Gesualdo, mi parlava sempre dei Madrigali, della musica classica e anche Django Reinhardt, che diceva Django Reinhardt è quello che ha inventato tutto, no? Non solo la chitarra, proprio il linguaggio, dice passerà, non so, passerà un secolo prima che qualcuno riuscirà a suonare e a capire. Io lo sto studiando, mi diceva lui, senti, qui mi faceva sentire delle frasi tirate giù dai suoni di Django Reinhardt, il più grande di tutti, il più grande genio. Era il momento in cui aveva quella fase là, cioè voleva ritornare ad una cosa veramente minimale e soprattutto alle radici proprio della musica, perché alla fine scavava e lì voleva andare a parare. Era un po' stanco del fatto di dover rendere conto alle case discografiche a quanti dischi
0: aveva venduto.
1: Per esempio, gli dicevo, Pino, ma arrivati al punto in cui sei arrivato tu, ma perché per esempio non immagini di fare di mettere i tuoi arrangiamenti, cioè di far fare i tuoi arrangiamenti a un arrangiatore di questi pazzeschi tipo Vince Mendoza, ho fatto dei nomi, e fare dei concerti con l'orchestra? E lui mi rispondeva, sì, però gli archi sono stonati. È stata una cosa bellissima, ma gli archi voi sono stonati. Vabbè, dopo poco tempo, non voglio dire che sia stato, però lui ha maturato questa idea e a un certo punto, visto che ha cominciato a fare dei concerti con la Sinfonica.
0: Sì, con la Sinfonica.
1: Da quel livello là, tu, cioè, ti manca solo questa cosa, cioè di toccare veramente il cielo facendo il massimo e dando la possibilità a un'orchestra sinfonica con degli arrangiamenti meravigliosi su questi brani meravigliosi. È una cosa che non hai mai fatto. E piano piano poi alla fine l'ha fatta, che lui ci pensava, capito? Ci pensava anche dentro volata alla soddisfazione. Grazie, mi hai dato un bel consiglio, non l'avrebbe mai fatto.
0: Che dire, grazie Roberto Gatto per queste bellissime testimonianze insieme. Allora io direi di ritornare indietro nel tempo di secoli e soprattutto un po' all'essenza e alle sperimentazioni delle voci di Pino Daniele con A Disperata Vita di Gesualdo da Venosa, ovviamente nella versione di Pino Daniele nell'album Medina 2001 su Rai Radio Live Napoli.

0: Le voci di Pino Daniele che raccontano il 1500 tornano davvero indietro nel tempo. Allora, come vi avevo già detto la scorsa puntata, era una promessa, c'è Maria Pia De Vito con me, ovviamente grande cantante, interprete di jazz. Chi meglio di te, Maria Pia, può raccontarmi dal 1500 in poi che cosa avviene?
1: Nel 500 a Napoli c'erano 4 conservatori. A Napoli venivano nelle corti i grandi musicisti dall'estero, no? Il più grande polifonista dell'epoca, Orlando di Lasso, viene a Napoli e lui scrive le villanelle napoletane, cioè trascrive quello che sentiva per le strade. Cioè, Napoli è per una questione, chi lo sa, di posizione geografica e per il fatto che è stata, come dire, invasa da tanti popoli e non ha mai buttato niente di quello che veniva depositato, no? E a questa linea trasversale che dal 500 in poi ne ha fatto il centro della musica europea, anche se poi sembra Vienna, no? Ma Mozart veniva a Napoli a sentire che cosa succedeva, andava a Vienna alle corti a prendere le grandi commissioni, ma veniva qui a sentire cosa stava accadendo musicalmente. Ma poi considera, a Napoli c'erano gli americani, le prime basi NATO, le prime cose di jazz, cioè lui ha raccolto tutto questo sostrato come una spugna e l'ha tirato fuori con la unicità, capito? Con questa forza anche dirompente che era della sua voce agli inizi, che era una voce un po' selvaggia, capito? In cui dentro ci stava...
0: Si può dire che ci stava tutto il blues.
1: C'era il muezzin nel blues, capito? Sì. C'era il melisma e l'urlo, no? E poi man mano, come dire, la musica lo ha trasformato. Pino in un certo senso... ha avuto un comportamento da jazzista nella sua vita. Chiaramente l'ha potuto esplicitare di più quando, appunto, nella prima fase in cui, diciamo, anche nei tour lui non eseguiva mai i brani come erano nei dischi, no? Li ricreava, li metteva in suite, gli faceva improvvisare, gli faceva cantare, fare unisono voce e chitarra un po' sulla scorta di, non so, come di un George Benson, eccetera. E quindi, diciamo, in tutto questo la sua voce evolve con lui, come dire, dalla voce più gridata, più roca, più imprecisa dell'inizio, diventa sempre più sottile. Forse possiamo raccogliere questa, cioè, come dire, leggere anche purtroppo la sventura fisica, perché lui a un certo momento stette male col cuore, quindi, diciamo, tutta l'impostazione, proprio questo fatto di avere un impatto lievemente più ragionato, meno fisico la cosa, ha fatto sì che lui poi facesse delle ricerche sulla voce, per cui lavorasse sui melismi, eccetera, ma anche arrivasse poi a concepire un progetto come quello madrigalistico, no? L'ultimo Hai disperata vita, che fa tutto lui, con tutte le voci cantate da lui, che è veramente un punto d'arrivo, no? della sua vocalità. Va a recuperare l'opera di Gesualdo da Venusa, insomma, parliamo di tra il 500 e il 600, insomma. E poi di musica molto molto che era avanti di 2 secoli rispetto ai suoi tempi, a suo tempo, perché è pieno di dissonanze. Quindi, insomma, Pino si è andato a cercare proprio delle cose particolari.
0: Grazie Maria Pia De Vito. E allora, come dici tu, la musica di Pino davvero arriva ovunque, le sue voci, la sua sperimentazione. Siamo, come dire, un po' quasi in estasi, almeno io devo dire. Allora, estasi per estasi, ascoltiamo una bellissima poesia. Pino torna indietro, ma in realtà non è mai un tornare indietro, è sempre... restare ancorati al presente, una sorta di cerchio, però ritrova di nuovo la sua essenza in lingua napoletana con un pezzo che poi è stato reinterpretato da Fiorella Mannoia. È il 2001, ovviamente io lo faccio ascoltare dalla voce di Pino Daniele, sempre dall'album Medina. È Senza te, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, MOP.

0: E si chiese non è amore, ma che ne parlammo a fa, dice Pino Daniele. Dopo queste parole d'amore, questa poesia, io cosa dico? È complicato. Continuiamo a parlare della ricerca di Pino Daniele. Ovviamente ne abbiamo parlato prima con Maria Pia De Vito, ma se parliamo di ricerche sonore, di voci, di storia della musica, non può che esserci il professore Pasquale Chalot, musicologo, compositore, che già era stato mio ospite nella prima puntata. Lui ha curato edizioni integrali in 6 volumi delle musiche di scena di Raffaele Viviani, ha scritto la storia della canzone napoletana dal 1824 al 2003 in 2 volumi e tantissimi altri lavori. Bentornato Pasquale. Allora, dagli anni 70 agli anni 2000 ci saremmo fatti un'idea del viaggio di Pino Daniele. Arrivati a questi anni, quindi mi riassumi un po', mi sintetizzi come lo vedi Pino?
1: Io immagino proprio una persona che non è mai ferma, no? Che va a sbalzi nel tempo, può andare avanti, può andare indietro, però è sempre nel presente in qualche maniera, e quindi non, anche quando va indietro in realtà lo fa in maniera innovativa. E lui fa Gesualdo da Venusa, appunto come tu dicevi, questo madrigale a 5 voci, Hai disperata vita, di Gesualdo, un brano del 596. È interessantissimo perché naturalmente questo è un pezzo polifonico, si canta con più voci da più. Lui che fa? Da music maker va in studio e ci mette lui tutte e 5 le voci. E quindi vedi, da tutto sperimenta la sua voce in questi suoi vari timbri, fa un po' il controtenore, poi fa la voce media, quindi già timbricamente interessante. Poi rispetto, diciamo, ai temi originali lo fa un po' più accelerato, quindi dà anche più un ritmo un po' più stretto al brano. È veramente una bellissima vocazione, perché è un brano senza tempo, cioè con la voce di Pino Daniele non si capisce se questo madrigale è stato scritto adesso, nel passato, cioè veramente lui lo rende atemporale con questo timbro, poi abbiamo detto che è una miscela questa sua voce, come se fossero 5 voci che cantano, sono le 5 identità sonore di Pino Daniele. Il suo interesse, diciamo fra virgolette, anche per la musica colta, lui lo vive da sempre, non a caso ha frequentato musicisti che hanno un'estrazione colta, quindi ha questa grande capacità. E delle volte, a mio parere, lui imita, fra virgolette, o prende spunto anche forme musicali, diciamo, colte. La romanza da camera.
0: Lo ricordiamo, si trova nell'album Ferribot, perfettamente. Il maestro Raffone è colui che, insomma, scrive.
1: Il Raffone ha fatto, secondo me, un'orchestrazione strepitosa.
0: Sì.
1: Perché, ecco, non è andato incontro al pop, ma ha detto questo come si potrebbe seguire questo brano, appunto, in una condizione di musica colta, in questa maniera. E Pino Daniele ha messo la voce e ha dimostrato veramente ancora una volta di saperla usare in maniera molto flessibile, molto eclettica.
0: Hai detto bene tu, come uno strumento.
1: Sì, sì, lui simula e nel salotto e cerca con la sua vocalità di fare una voce, diciamo così, che non ha vibrati, una voce da salotto, anche se però lui non ha, come dire,
0: non ha la potenza.
1: Ma non ha neanche, come dire, non vuole neanche simulare, come dire, il tenore o il soprano leggero da salotto. Ma in questo senso lui, secondo me, diventa una sorta di bene musicale, cioè che è capace non solo di fare nuove produzioni, ma anche di riportare, appunto, alla luce. Abbiamo visto voci venitori ambulanti, la romanza da camera, il madrigale, riesce a riportare all'interno un suo linguaggio quotidiano, in un nostro linguaggio quotidiano, tutto un retaggio fortissimo. In questo, secondo me, sta la modernità e anche la capacità, come dire, di essere una figura estremamente variegata e non soltanto il cantautore, ma, come dire, secondo me, travalica questa cosa e quindi riesce a portare, appunto, mi sembra una sorta di piantatore di blues sulle rive del Mediterraneo, no?
0: Sì.
1: O viceversa, cioè un viaggiatore.
0: Invece del Mississippi,
1: lo fa nel Mediterraneo. E questo io trovo che sia straordinario.
0: Grazie al professore Pasquale Chalot. Continuiamo il viaggio nella storia musicale, negli album di Pino Daniele. Arriviamo al 2004, un album che si chiama Passi d'autore. Ovviamente lui non è che fa questi salti così all'improvviso. Nel frattempo erano successe altre cose e nel frattempo nel suo studio, a casa sua, continuava la ricerca. C'era stato il live con Fiorella Mannoia, Ron e Francesco De Gregori nel 2002. Poi uscì anche l'album live. e arriviamo al 2004 appunto con l'album in studio Passi d'autore. Fa dei passi giganteschi nel mondo, la canzone dedicata a Ernesto Che Guevara, quella dedicata da Diego Armando Maradona, la cover di Nuage di Django e Reinhardt, l'avevamo accennato prima, e poi il singolo Pigro. Io inizierei proprio da qui, da questo brano che divenne anche un singolo stracantato. E allora Pino Daniele e Pigro su Rai Radio Live Napoli, tratto da Passi d'autore, a Emmo Pino.
2: Okay.

0: E voi pensate che sia partito il brano di Pino Daniele quando in realtà qui c'è la chitarra di Pino Daniele, che è una Martin da viaggio regalata da Antonio Norato un po' di anni fa, adesso ne parliamo, ed è proprio Antonio Norato dal vivo che ha accennato qualche nota. Buongiorno Antonio, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Antonio Norato, oltre ad essere un famoso chitarrista di musica jazz e non soltanto, compositore tra l'altro, ha dei collegamenti molto forti con Pino, questo lo dimostra già la chitarra che Pino gli ha regalato. Negli anni 90, quando eri ragazzo, insomma, eri molto giovane, andassi in tour con lui. Qui voglio smentire una cosa, perché c'è molta gente spesso che dice il chitarrista di Pino Daniele. In realtà il chitarrista di Pino Daniele era Pino Daniele, quindi lì non aveva nella band un chitarrista, però ha collaborato con dei chitarristi. Ovviamente nel caso di Antonio, molto, che era di una generazione più giovane, lui anche esplode negli anni 90, quindi nel 97, proprio nel tour Dimmi cosa succede sulla terra, quello degli stadi, con il tuo gruppo e poi anche Joe Barbieri, che troveremo nell'ultima puntata, aprivate i concerti di Pino Daniele, quindi tu con la tua musica, Joe con la sua. Poi dopo, negli ultimi anni, con le reunion, tu hai suonato proprio sul palco con lui, quindi hai duettato. Allora, detto questo, Pino Daniele era un chitarrista. Detto da te che sei chitarrista, raccontaci anche un po' delle sue chitarre.
1: Lui era sempre alla ricerca dei nuovi suoni, di nuove chitarre. Come tutti i chitarristi, aveva questa, diciamo tra virgolette, come diciamo a Napoli, questa malattia per la chitarra. Se ogni tanto mi chiamava da qualche negozio, sto da Your Music, qua mi sto provando una chitarra nuova, bellissima, devi vedere come suona bene. Insomma, tra le chitarre che ricordo, che a me piacevano, ricordo questa Gibson Les Paul nera, Les Paul Custom, che ha usato nel periodo di Vaimo, che era una chitarra bellissima con un suono spettacolare. E poi nel periodo di Bella Ambriana, che era una chitarra stupenda, che lui adesso, che poi ha regalato a Eros Ramazzotti, era una Gibson 175 modello Charlie Christian.
0: E invece questa chitarra quando te l'ha regalata?
1: Io ho una chitarra che lui mi ha regalato proprio nel tour del 97, che è una Martin da travel, una Martin da viaggio, che poi tra l'altro è la chitarra che è anche in copertina del disco Non calpestare i fiori nel deserto, che c'è una foto di Pino con questa chitarra. Durante quel tour Pino me la regalò, mi disse: guarda, tienitela, questa è una bella chitarra che puoi utilizzare quando sei in viaggio per tenerti in allenamento, per studiare.
0: Fondamentalmente hai sempre Pino con te, visto che lei è una chitarra di studi, da studio e per viaggio.
1: Assolutamente, è una chitarra che sta sempre con me.
0: Pino veramente ha utilizzato tantissime chitarre, anche chi non ne capisce tecnicamente, però nelle immagini, durante i concerti, ne ha viste di più svariate, delle varie forme. Continuiamo un po', ci hai citato qualche chitarra, ma continuiamo, magari ce la descrivi, perché non tutti capiamo, diciamo, di come sono, acustiche, semiacustiche, elettriche, insomma.
1: Sì, ecco, c'è poi la chitarra iconica di Pino, che è la Paradise, che era una chitarra costruita apposta per lui da un liutaio svizzero, e che era una chitarra classica con le corde di nylon, però a corpo solido e con un suono molto particolare, e che diciamo che è stata una chitarra molto importante per Pino, perché gli ha dato anche una certa riconoscibilità. E poi altre due chitarre molto molto interessanti, vabbè, quella, la chitarra synth Roland GR700, che era appena uscita, una chitarra usata anche da John Abercrombie, che lui ha usato nel disco Show Live, che era appena uscita. La conosco bene perché quella chitarra l'acquistai anche io in quel periodo, che avevo 20 anni, infatti feci le carte proprio false, andai a suonare per 3 mesi sul lago di Garda per potermi comprare quella chitarra. Poi ecco, un'altra sperimentazione di Pino sugli strumenti era la chitarra battente elettrica, che Pino si fece costruire per fare il disco Musicante, ed è una chitarra sempre solid body, però è una chitarra battente. La chitarra battente è una chitarra che si usa nella musica folk, e aveva un suono spettacolare.
0: Senti, quando avete duettato, che sei stato suo ospite nei concerti Tutta Nata Storia, quindi avete fatto proprio anche dei brani proprio in duo, ti ricordi lui quale chitarra suonava?
1: È una chitarra tipica del blues, che si chiama dobro, e lui la suonava con il bottleneck, che è proprio tipo da bluesman del delta del Mississippi, e quindi facevamo questa versione molto acustica di Yeso Paz in duo, bellissima versione, lui con la dobro e il bottleneck e io con la Gibson 175 tin, quella che uso io.
0: Antonio, per chiudere, se tu dovessi, però non ci devi pensare, non ci devi riflettere, deve essere proprio di pancia, trovare un aggettivo per definire il Pino Daniele chitarrista, tu Pino Daniele chitarrista è?
1: Allora, un ricercatore dello strumento, e questo è per me il più grande complimento che si possa fare, un grande studioso del proprio strumento e un chitarrista che ha una riconoscibilità che è molto più difficile che averlo attraverso la propria voce, perché riuscire a portare questo su uno strumento è molto difficile e ci riescono soltanto i grandi.
0: Grazie Antonio per la tua testimonianza. Allora rimaniamo su questo strumento, sulla chitarra, e ascoltiamo insieme una cover di Pino Daniele, ovviamente, lo dicevo prima, poc'anzi, del brano del grandissimo, del più grande, del maestro della chitarra Django Reinhardt, del brano in questione Nuage, diventato poi Nuage sulle note, sempre tratto da Passi d'autore su Rai Radio Live Napoli. A Emmo Pino.

0: siamo quasi in dirittura d'arrivo e ovviamente non poteva mancare nel racconto di questo album Gino Castaldo, che abbiamo trovato già nelle altre puntate. Io so perché, voi ancora no, ma lanciamo insieme quest'ultima canzone, però ce la racconta lui perché a questa canzone è particolarmente legato.
1: A volte è bello, pensando a un artista, andare a scoprire anche le pieghe un po' meno conosciute, un po' meno popolari. E nel caso di Pino, beh, ce ne sono tante, tantissime. C'è una canzone a cui sono legato in modo assoluto. Non saprei neanche dire fino in fondo perché, al di là del fatto che è una canzone bellissima, ma ha qualcosa di inspiegabilmente attraente. Si intitola Arriverà l'Aurora. Io, quando posso e come posso, invito tutti a sentirla, la mando, la faccio sentire, perché è proprio il classico caso del capolavoro nascosto. È una canzone che ha una potenza enorme, perché parla di rinascita, parla di un processo, di qualcosa che si rinnova e che, come faceva Pino, tra l'altro, spesso usando parole semplicissime, ma che abbinate a una melodia, a una musica, diventano molto molto più potenti, e al di là della semplicità diventano profondissime. Quindi questo è qualcosa di più di un invito, è proprio un consiglio dell'anima: ascoltate Arriverà l'Aurora, perché è una canzone che fa bene, mi fa pensare che ci sia qualcosa di bello nascosto nella natura che ci circonda, anche se non riusciamo a vederla.
0: E allora non ci resta che ascoltarla. Grazie a Gino Castaldo, ovviamente. Un saluto da Valeria Saggese. Ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata di Moppino, ma non vi abbandoniamo, perché su Rai Play Sound ci siamo sempre con tutte le puntate. E allora, 2004, tratta da Pan. Vi abbandoniamo perché su Rai Play Sound ci siamo sempre con tutte le puntate. E allora, 2004.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutto richiesto se verrà. Ma potrò, noi a me signora, e se verrà.

fatica cade su banchiera, a tua camaglietta su giuria, ma con un figlio su giuria,

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Ecco tombe il siete corde, la chitarra che t'avanza, il tuo cuore chiude tante, chiude sospira.

paese nevica, il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre fede.

bei tempi di Valdoria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinoso.

i giorni passano e uguali ricchi colmano su di buia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami tanti al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon cetere, porto il mantello a ruota e poi lo fai.

Sisamis, Sibadis, dentro il cuore mio che c'è, Cumbadis, Vadicis, Mariella Mabacchè, ma sopra il cuore tu sostieni i pili, lo sa, Calubarbiera, non

pulsano, un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusa. Di Valilla in coppo se sono fatto lunga

ο γόρις αργραίει του πατού. Non è la piccerilla, signore poveriella, poi ne sono tutte uguali. Amore quando coglia,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

madre se'n viet, no la de qui ha riciet, e qui va escoltar, o qui ha ragionat, senza parlar, senza parlar.

intriga ma appassiona, ma tutta simpatia, ma tutta vita mia, ma giovo ma rovina, solo chi concetti.

0: Mă voi ghi cu măsaci.
1: O grana babastir, o grana babastir!
2: Rosso romese maggi!
1: Sciorgo mi è bello ciò!
2: Bello cior, bello cior!
1: A Pasqua, buongiorno e saluta, auguri e buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti quanti!

0: E esorde pigliari da vasche.
1: Dai, io me ne vado.
0: E immettatilo, che si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E chi da affitta a te? Hai voglia di mettere asilogo in Iga, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto con i uguali.
1: E io ti sippo tutta la faccia, a così la tua vicina ambresse l'inquilina.
0: Ma quella che dichi pure si santi urnata, e ma fa sentire la voce nostra agenda, sì?
1: Sì tu che ha detto a fuoco, io non c'ho cercato niente, io voglio solo una cusarella per mangiare quando meno giovani sanno.
0: E va bene, calma, tu non chiagnere, se ne parla all'anno che bene. Ui, ti giuro che a Sant'Antonio ti mettono un certo etaral e ti porta a Patrice.
1: E che mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai truanna a me.
1: Io voglio a Bruzzetto qui scarpa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello rilancio con tutta fascetto, smalto per lui, che c'è non è un set.

tu sai cagna colore. Parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può fa. Te cerco sulla mente notantille core, me basta sulla mente notantille te. So ciento notte.

Tu tessere un ponto viejo, arete laste ilombrato e un vico. Chi passa dice che le numbriaco e me ne vaco speruto e te verei.

0: basilico azzeccuso per me, cunno tantillo e core, cunno tantillo e te. Cunno tantillo e te.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

vedrò di cellaggio piantato, ricello per la cuore, ma vente che la giamba l'ha spezzato, ma tutti i fronte cagnano fuori, cadute già sul

Piagno f'amore cade o pianto mio, di tanta peste o pianto a terra quattro, schioppa la bella rosa e voi pulire, a chi m'ha fatto piangere in chiamando, povera rosa mia, un bel cuore, si te scarpe s'arrasse